Una buona notte vi giunge dalla voce di Giuseppe Bianchini. Ben ritrovati a questo appuntamento con la musica dal mondo. In apertura avete ascoltato la Maotela Queens, gruppo di tre sudafricane formatisi nel 1964. Dette anche Malatini e The Maotela Queens. Proseguiamo ora questa nostra rassegna musicale che va in onda su Radio Icor 92 e Radio Icor Rubicone sui 90 e su siti internet che ripetono il segnale delle due emittenti e sulla piattaforma Alexa, con il brano di Miriam Makeba, Kuteni Siltanda. Altra cantante sudafricana conosciuta è più col

composta da, da italo-brasiliani, e come Livia Cacupieo, Edoardo Dudu Legis, André Cantamessa, Fernando Macedo e Rafael Berele. Abbiamo ascoltato il canto di Ossana, autori del brano Baden Powell e Vinicius de Moraes, e proseguiamo questa nostra rassegna musicale con il gruppo Maddalena. Andiamo a ascoltarci il brano Mais un Adeus, questa versione di questo brano che è cantata dal gruppo Maddalena.

0: Gasolina è un brano dell'artista reggaeton Daddy Yankee, estratto dall'album Vario, pubblicato nel 2005. Continuiamo con questo suono proveniente dal Porto Rico e la Repubblica Dominicana, ma più in principal modo dal Porto Rico, con il brano La Petra, cantato da Johnny Press, artista portoricano di reggaeton. Quindi proseguiamo con questo brano che si intitola La Potra di Johnny Press.
1: Es super veloz, vamos a andar a la potra.

questo è il brano Sedito Lindo. Siamo entrati nella musica messicana, in questo giro che facciamo intorno al mondo musicalmente. Viaggiare con la musica, il sottoscritto dice sempre che si può, perché ovviamente non possiamo, magari se qualcuno è impedito a viaggiare, nel senso che non è che è impedito lui, ma perché è impedito nel senso che non può viaggiare con la musica, può sempre ascoltare queste canzoni e portarsi in mondi molto belli come il Messico, come in questo caso abbiamo ascoltato il brano Sedito Lindo. Prima abbiamo ascoltato il reggaeton di musica portoricana, ancora prima il gruppo Mandalina con la musica brasiliana, e in apertura di questa nostra programmazione musicale abbiamo ascoltato i brani africani che ci provenivano dal continente africano. Proseguiamo adesso con un altro brano di musica messicana, con il brano La Bamba.

E due brani che abbiamo ascoltato in sequenza erano, dopo Selito Lindo, abbiamo ascoltato La Bamba. La Bamba è una canzone di musica latina di origine messicana, proveniente dallo stato messicano di Veracruz, dove in passato questo brano veniva eseguito per i matrimoni. Concludiamo con il brano messicano La Delita, e vi ricordo che questa trasmissione è stata curata da Giuseppe Bianchini in collaborazione con Damiano Tercon, Francesca Bellelli, Legna D'Angelo e Luca Zavoli. La regia è stata di Riccardo Casonato. A tutti una serena notte.

0: Radio Icaro.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Radio Icaro, novità!
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio Icaro.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Sta per tornare l'evento più atteso dell'estate. Dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it.
2: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Radio Icaro, la musica continua.
5: Noi due siamo bravi,

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Radio Icaro.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Chicago.
4: Salita del vuelo con destino a...

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro. La musica continua.

Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.

0: Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800 744 022. 800 744 022.
1: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Mercoledì 15 luglio, un buongiorno dalla redazione di Icaro, ben trovati al nostro appuntamento con la lettura dei quotidiani riminesi. Oggi c'è una stessa apertura, possiamo dire, per i giornali, una vicenda andata in scena ieri pomeriggio in un cantiere per un appalto pubblico. Un operaio che è salito su una gru per protesta, ci è rimasto per parecchie ore perché lui e i suoi colleghi di lavoro non ricevevano gli stipendi da parecchio tempo. Poi il pagamento è arrivato, allora l'operaio è sceso, ma una vicenda sicuramente adesso da approfondire, soprattutto da parte del comune, perché dicevamo si trattava di lavori di ristrutturazione di un asilo comunale. Allora partiamo subito da qui, dalle prime pagine. Il Corriere Romagna apre così: sulla gru per protesta, un operaio egiziano rimasto in bilico per ben 8 ore per chiedere i soldi arretrati dello stipendio. La CGIL dice: lui e 4 colleghi non vengono pagati da mesi. Il comune risponde: siamo pronti a saldare. E vediamo la gru nella foto a centropagina sul Corriere. Nel taglio basso, truffa, finti incidenti, chiesti oltre 90 anni, si avvia la conclusione il processo riguardo al presunto sistema dei falsi incidenti, certificati medici compiacenti per ottenere risarcimenti assicurativi. Le notizie di spalla dalla prima pagina del Corriere: Rimini, tennis per tutti, festa di chiusura per questa iniziativa. E poi naturalmente oggi sui giornali si parla ancora delle concessioni balneari e quelli che sono i nodi ancora da sciogliere. Un'iniziativa particolare a Misano, si chiama l'Agribus, è pronto a mettersi in moto. Giovedì 23 luglio partirà da Misano il viaggio inaugurale del mezzo, ideato da Giorgio Maggi per accompagnare i turisti dalla riviera alla campagna. A Cattolica, emergenza idrica ai cittadini saturi. San Marino, le sfide del Titano tra sanità e strategie. Andiamo anche ai sommari in alto dello sport. Ez Peleta ieri a San Marino per confermare il mondiale a Misano di MotoGP fino al 2031. Si parla anche di ciclismo. Beatrice Di Pardo festeggiata in grande stile dopo il tricolore. Andiamo alla prima pagina del Resto del Carlino, e qui la vicenda dell'operaio è in una grande foto a centropagina, sospeso nel vuoto per, qui si dice, 9 ore. Operaio sale sulla gru e minaccia di buttarsi, senza stipendio da mesi. CGIL costretti a vivere in una baracca. Il comune, come abbiamo visto anche dal Corriere, ha risposto: paghiamo noi. Il taglio alto, Autovelox, la mappa di quelli accesi. Quali sono gli apparecchi fissi in provincia di Rimini, sopravvissuti al taglio del decreto ministeriale? E poi ancora più in alto sul Carlino, l'Ateneo è un affare da milioni, ma trovare casa è un'impresa e gli studenti sono pochi. I conti in tasca all'università. Le notizie di spalla: allarme siccità negli ultimi 3 mesi, 13 giorni di pioggia, Mari Dracoli regge. E poi la missione di AROP, regaliamo attimi di felicità ai bimbi malati. I bagnini di Riccione, spiagge in crisi, abbiamo voltato le spalle al mare. Poi parcheggio Tripoli, 300 posti sotto la piazza, ecco le tariffe, si torna ancora una volta sui giornali oggi su questo argomento. Picchia, immigrato, siamo parenti ma non ci parlo, l'ex senatore Barboni intervistato dal Carlino nell'ambito di queste vicende che stanno raccontando anche i giornali nazionali. E poi nel taglio basso, Sant'Arcangelo, magnate cinese stregato dalla musica, possiede un patrimonio di 5 miliardi di dollari, ha deciso di finanziare il progetto Stradivari e di finanziare questa iniziativa a Sant'Arcangelo. Apriamo adesso le pagine del Resto del Carlino. Protesta sul cantiere, operaio sulla gru, minaccia di buttarsi. Dicevamo, la vicenda si è risolta dopo 8-9 ore. Tanto sono durate le trattative per convincere il 25enne a scendere. La squadra impegnata nella costruzione dell'asilo nido senza stipendio da mesi. In serata l'intervento del comune, che si è detto pronto ad anticipare i pagamenti, come poi prevede la normativa quando ci sono dei subappalti e i lavoratori non vengono pagati dalla ditta che ha preso l'incarico di questi lavori. È successo tutto, leggiamo dall'articolo, nel cantiere del nuovo asilo nido Il Pollicino in via Pindemonte. Una protesta estrema, iniziata attorno alle 10, è andata avanti fino a sera, nata, secondo quanto denunciato dai lavoratori, per 4 mesi di stipendi mai arrivati.
Solo verso le 19.30, una volta accertata l'avvenuta erogazione del bonifico con i pagamenti arretrati, l'operaio ha accettato di scendere. La giornata di passione però era cominciata appunto in mattinata, quando 5 operai egiziani avevano deciso di bloccare l'ingresso del cantiere. Il motivo appunto gli stipendi, che non erano a loro dire pagati da mesi. Naturalmente sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, come avviene in questi casi, anche un'ambulanza, ed è arrivato anche l'assessore ai lavori pubblici del comune di Rimini, Mattia Morolli. Siamo stati presenti in tutte le fasi della vicenda, ha detto, abbiamo svolto un ruolo di mediazione tra posizioni che sembravano inconciliabili. Per noi la tutela del lavoratore era fondamentale, l'obiettivo era arrivare a una soluzione. Queste le dichiarazioni di Morolli in serata. Sul posto ieri c'erano anche i sindacati, c'era Andrea Pracucci, segretario generale della filia CGIL di Rimini, che ha detto, era già successo in passato. Ma a rendere ancora più pesante il quadro ci sarebbero anche le condizioni in cui vivono alcuni lavoratori. 3 operai mangiavano, dormivano, vivevano nella baracca del cantiere, ha detto il sindacalista, spiegando che al momento non è ancora stato possibile verificare lo stato della struttura, ma che già questo, il fatto che vivessero in una baracca, rappresenta un elemento molto grave. Anche questo un elemento su cui probabilmente nelle prossime ore verranno fatti accertamenti. Un appartamento ieri a fuoco in via Dardanelli, con danni ingenti, ma per fortuna nessun ferito, dunque a Marina Centro, e tutto è avvenuto dopo le 22. Sul posto sono precipitati i vigili del fuoco, anzi è successo, scusate, nella serata di lunedì. Le fiamme sono divampate all'interno dell'appartamento, dove per fortuna non c'era nessuno, ma il rischio maggiore era che il rogo potesse estendersi al resto dell'edificio, coinvolgendo anche gli altri alloggi, cosa questa che è stata scongiurata con l'intervento appunto tempestivo dei vigili del fuoco. Gli impianti salvati dal decreto, come sapete il Carlino è sempre molto attento a questo tema, il tema degli autovelox, e il titolo di questa pagina è Occhio alla mappa. In provincia di Rimini gli apparecchi fissi hanno passato l'esame dopo il taglio deciso dal governo, ma l'omologazione dei rilevatori rischia di non fermare la pioggia di ricorsi contro le multe. E leggiamo dall'articolo, il provvedimento non riguarda tutti gli apparecchi, ma solo quelli che non rientrano nell'elenco dei modelli già considerati omologati. Gli altri, oltre 3.100 in tutta Italia, restano operativi e possono continuare a rilevare gli eccessi di velocità. Nelle riminese quindi gli automobilisti continueranno a fare i conti con gli stessi dispositivi di sempre. Allora in questo articolo il Carlino ricorda la mappa degli autovelox. Per quanto riguarda quelli principali, a Rimini restano attivi quello di via Tolemaide, via Euterpe, via Le Settembrini e via Melucci, installati su strade dove il limite di velocità varia tra 50 e 90 km orari. A Riccione rimane operativo il dispositivo fisso lungo la statale 16 all'altezza della curva del Fattore, oltre al dispositivo mobile in viale Veneto, e poi si continua anche con le altre località della provincia. Andiamo avanti dalle pagine del Carlino, e si è andati a fare un po' in questi giorni i conti in tasca all'università riminese, soprattutto all'indotto che la presenza degli studenti porta in città. L'Ateneo vale decine di milioni, ecco quanto spendono i ragazzi tra casa, trasporti, cene e sport. Più di 5.000 euro in un anno, scrive il Carlino, solo per pagare l'affitto dell'alloggio e le utenze, per non parlare poi della spesa al supermercato che pesa per altri 3.200 euro, e dalla cucina all'appartamento condiviso con altri studenti, al tavolo del ristorante o all'aperitivo il passo è breve, così per ogni studente se ne vanno altri 2.000 euro tra cene, aperitivi, pizze e pasti nella mensa, per una spesa totale di 10.500 euro in un anno. A fare i conti in tasca agli studenti è stata la stessa Alma Mater attraverso il bilancio di sostenibilità. Interviene anche sul tema anche il sindaco di Rimini, Sade Golvad. Il radicamento dell'Università Rimini premette è prima di tutto un valore aggiunto per lo sviluppo e la crescita culturale, sociale e professionale della comunità, ma non è di meno una risorsa per la vitalità economica delle città. Questo tema porta a parlare anche quello degli affitti per gli studenti. Per una stanza si spendono almeno 400 euro e gli studentati non sono sufficienti. Dice la direttrice del campus Mariotti, c'è chi affitta l'appartamento ma poi chiede di liberarlo in estate. Questa è la dinamica, diciamo, riminese. I posti convenzionati sono appena 150 a fronte di migliaia di studenti
studenti fuori sede in cerca di alloggi. E però leggiamo nell'articolo: qualche buona notizia in arrivo grazie ai nuovi studentati a Viserba, nell'area ex Corderia, è ormai pronto lo studentato realizzato da Renco, che offrirà oltre 30 posti letto con l'avvio del nuovo anno didattico. Ci sono anche imprenditori che stanno adeguando i propri hotel, e uno di questi si trova a Torre Pedrera, l'altro a Rimini, nella zona di Bellariva, e l'ex hotel Lili, dove si conta di ricavare 90 posti letto. I lavori, fanno sapere dalla proprietà, vanno avanti con l'obiettivo di rendere operativa la struttura entro ottobre. Poi nello stesso articolo, nella stessa pagina, il Carlino ci dà conto anche di questa idea di uno studente, Cristian Leone, uno studente di 24 anni che ha creato la pagina web unihubrimini.it, mettendo a disposizione i posti di un appartamento vicino all'università. Dice: ho fatto il mutuo ed ora affitto, ed agosto avrò un secondo appartamento a disposizione. Non appena ha presentato i primi annunci sono piovute richieste. Dice: ho un centinaio di studenti in lista d'attesa, soprattutto stranieri, mi arrivano proposte di gestione per altri alloggi. Sempre dalle pagine del Carlino, il Carlino ci ricorda che è finita l'attesa per il parcheggio Tripoli, il parcheggio di Piazza Marvelli, costi di un posto al mare, domani apre il punto di sosta. Oltre 300 stalli sorvegliati da 44 telecamere. E in questa pagina il Carlino riepiloga appunto quali saranno nel dettaglio le tariffe estive e quelle invernali. Andiamo avanti, continuiamo a sfogliare le pagine del Carlino. Intanto a Rimini brilla la stella di Love Diaz, ancora ospiti internazionali dunque al Fellini Museum. Le sale di Castel Sismondo hanno accolto il regista filippino tra le voci più originali del cinema contemporaneo, già premiato con il Leone d'Oro a Venezia, e lo vediamo nella foto di rito proprio nelle sale del Fellini Museum. Andiamo adesso a Riccione. La strana estate vista dai bagnini, abbiamo girato le spalle al mare, dicono. C'è questa polemica a cui assistiamo in questi giorni a Riccione, con gli hotel che dicono di avere le camere piene e i bagnini che denunciano le spiagge semivuote. Non basta promuovere soltanto eventi sportivi e congressi, così i bagnini. Sempre a Riccione, addio a Bertino Cappelli, custode della Saviolina. Il club nautico perde il suo storico comandante, si è spento a 96 anni. E intanto poi accelera il cantiere, cade il muro, ultimi lavori, parliamo dell'ex macello a Riccione. Cinema in giardino, una farsa, parole dure da parte di Giometti. Eravamo stati gli unici a candidarci, ma il comune ha riaperto la gara favorendo Dogville. Il titolare del gruppo Giometti Cinema dunque denuncia questa dinamica che sarebbe verificata dietro l'assegnazione delle serate di cinema al Parco degli Olivetani di Riccione, che partono domani e andranno avanti fino al 3 settembre. Per le 50 serate, scrive il Carlino, era stata indetta una manifestazione di interesse a cui entro la data di scadenza aveva partecipato il solo Giometti. A quel punto il comune ha riaperto i termini di partecipazione, dando ad altri, compresa Dogville, che aveva gestito l'arena nel 2025, la possibilità di candidarsi. Cosa avvenuta? Ma Giometti, prima a partecipare, non ha presentato il progetto nella convinzione che la partita fosse già stata decisa, e così insomma ha vinto Dogville. Quindi lui, in questa intervista al Carlino, oggi denuncia quella che secondo lui è stata una dinamica ingiusta. Andiamo anche a Cattolica, lotta all'evasione IMU, un tesoretto per il comune, 450 accertamenti inviati ai contribuenti hanno portato all'emissione di imposte non pagate che sfiora 280.000 euro, una somma che ora incasserà l'ente. E andiamo anche a Bella Regia Marina, pomeriggio scuole già aperte, il PD non lo sa, la replica della maggioranza, la proposta che era arrivata appunto dai DEM, ogni settimana quasi 2000 ragazzi fanno sport oltre a teatro e musica, risponde a questa sollecitazione l'amministrazione di Bellaria. E andiamo anche a Sant'Arcangelo, il magnate cinese, porterò cultura e tanti turisti a Sant'Arcangelo. Ieri l'incontro, la presentazione pubblica del progetto del miliardario De Wang con la Stradivari Academy. Si parte a fine luglio con il Summer Festival.
scrive il Carlino, 80 anni, un patrimonio stimato da Forbes in 5,1 miliardi di dollari. È uno degli uomini più ricchi della Cina, cresciuto in una famiglia modesta, ha fondato nel 1987 la Fuzhou Glass, che vende vetri per auto. A Fuzhou poi ha fondato nel post pandemia un'università dedicata a scienza e tecnologia. E allora perché ora a Sant'Arcangelo? La risposta è nella Stradivari Academy, progetto di Luca Stradivari, musicista e liutao che De Wang ha conosciuto a Shanghai. È nata così l'idea di collaborare insieme e questo imprenditore vuole mettere radici a Sant'Arcangelo, che è la sede italiana della Stradivari Academy. Per una collaborazione è stato annunciato in una conferenza stampa che durerà ben 20 anni. Su questa notizia ci fermiamo adesso un attimo, tra poco torniamo per leggere insieme anche il Corriere Romagna.

0: c'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
1: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

Le 7.47 riprendiamo la rassegna stampa dalle pagine del Corriere Romagna, che nel suo primo piano oggi mette il tema della crisi idrica. Legacoop Romagna: serve un nuovo patto sul modello Ridracoli. La centrale cooperativa propone un'alleanza tra istituzioni, imprese e sindacati. Oggi serve ricostruire quel patto che portò decenni fa alla realizzazione della diga di Ridracoli. Questa è la posizione, scrive il Corriere, di Legacoop Romagna, che richiama l'accordo capace all'epoca di superare le legittime paure dei territori coinvolti, unendo mondo politico, associativo, sindacale e istituzionale attorno a una visione condivisa di sviluppo. Non pensiamo sia possibile nel breve periodo progettare un nuovo bacino idrico delle dimensioni di Ridracoli, forse non ci serve neanche, sottolinea Legacoop, che indica invece una prospettiva più ravvicinata nel tempo. Ci basterebbe mettere a terra la razionalizzazione e la creazione di una rete di piccoli invasi in grado di non disperdere ciò che la natura, a partire dalle colline, montagne e romagnole, ci mette a disposizione, che oggi in buona parte perdiamo. Per l'associazione, in questa direzione l'ambizioso piano di investimenti già previsto da Romagna Acque rappresenta una prospettiva importante. E in queste pagine del Repubblica oggi, il Corriere, si fa il punto anche sulle reti romagnole dell'acqua: reti efficienti, pochi sprechi, la Romagna ai vertici per il risparmio idrico. E poi, andando nel dettaglio della situazione riminese, queste pagine appunto sono sulla crisi idrica, ma è una crisi idrica che il riminese non sta vivendo in questo momento. Ridracoli e il Marecchia salvano l'estate, la costa riminese non rischia, scrive il Corriere. Gran caldo, poche piogge, ma l'acqua scorre regolare dai rubinetti di Rimini, mentre diverse aree del paese fanno i conti con una siccità sempre più diffusa. Il riminese, sottolineano da Palazzo Garampi, può contare su un approvvigionamento idrico stabile, e lo confermano i dati aggiornati pubblicati sul sito proprio della diga di Ridracoli, che segnalano una disponibilità della risorsa in grado di sostenere le esigenze della provincia anche grazie al contributo congiunto della conoide alluvionale del fiume Marecchia, seconda fonte strategica del sistema acquedottistico locale. Andiamo adesso alla questione delle Fabriani. Sappiamo che c'è un riminese non solo coinvolto ma tra i protagonisti, ovvero Don Pagliarani. Le Fabriani, Don Pagliarani, fanno ricorso contro la scomunica. La fraternità San Pio X, guidata dal sacerdote riminese, impugna il provvedimento della Santa Sede dopo l'ordinazione dei vescovi senza mandato pontificio, a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi. Alla vigilia della cerimonia, Papa Leone XIV aveva chiesto al superiore della congregazione di tornare sui propri passi. Scrive il Corriere in questo articolo: un nuovo colpo di scena nel braccio di ferro tra le Fabriani e Vaticano. Dopo lo scisma di inizio mese, la fraternità sacerdotale San Pio X, guidata da Don Davide Pagliarani, 55enne riminese superiore generale della congregazione, ha presentato un ricorso amministrativo contro il decreto di scomunica deciso dalla Santa Sede all'indomani della cerimonia celebrata in Svizzera, quando è avvenuta la consacrazione di 4 vescovi contro la volontà del Papa, che alla vigilia della cerimonia aveva lanciato, dicevamo, un appello. Il ricorso, spiega la fraternità in una nota, è stato depositato presso lo stesso dicastero per la dottrina della fede, e dunque questa è la loro risposta a questo provvedimento, ovvero la scomunica. Parliamo poi di economia. Un bilancio da record per la Teddy, superati gli 800 milioni di fatturato per la storica azienda riminese, un vero e proprio colosso dell'abbigliamento, che ha registrato un successo commerciale, un ulteriore successo commerciale. E a trainare i conti del gruppo, che opera anche all'estero, è però il mercato italiano. Andiamo adesso alle notizie di cronaca dalle pagine del Corriere. Andiamo alla cronaca giudiziaria: falsi sinistri per truffare le assicurazioni, chiesti 11 anni per l'ex broker e il medico. Le pene più alte per i vertici del presunto sistema fatto di incidenti inventati, referti truccati e risarcimenti costruiti a tavolino, un giro d'affari, diciamo, da 400.000 euro. Un sistema organizzato di falsi incidenti, certificati medici compiacenti e richieste di risarcimento costruite a tavolino, che avrebbe causato dal 2013 al 2018 un danno di circa 400.000 euro, con gli imputati che, secondo la procura, avrebbero trasformato il danno stradale o domestico in un vero e proprio meccanismo per ottenere denaro dalle compagnie assicurative. Al vertice dello schema, secondo l'accusa,
un regista capace di reclutare i partecipanti e coordinare le pratiche, un medico accusato di fornire la necessaria copertura sanitaria e una rete di soggetti pronti a fingersi vittime, chiesti in totale, appunto, chiesti in particolare, dicevamo, 11 anni per due dei partecipanti a questa presunta maxi truffa. Cambiamo argomento con AROP. Da 22 anni si supera la dimensione della malattia. Il bilancio, è stato presentato il bilancio delle attività dell'associazione che affianca il reparto di oncomatologia pediatrica degli infermi con servizi dedicati a piccoli pazienti, accoglienza e sostegno alle famiglie. E si spiega nell'articolo come si tratti di un impegno dentro e fuori, cioè l'operato dell'associazione sia al di fuori che all'interno della struttura ospedaliera con una serie di attività. AROP fornisce al reparto aiuti concreti mediante lavatrici ed asciugatrici, offrendo anche servizi come quelli di un estetista e una parrucchiera. Un importante supporto è costituito anche dalla presenza dell'associazione della vita quotidiana delle famiglie nella vita quotidiana delle famiglie attraverso escursioni in parchi divertimento come ad esempio Fiabilandia e Oltremare. Queste sono alcune delle iniziative appunto dell'associazione. I nodi dei balneari, contestati i premi su canone e fatturato. A fare la differenza saranno innovazione e qualità, dice un esperto. Pagare di più per la spiaggia non è uno scandalo. Sono sempre parole di questo esperto Sanchi. E per quanto riguarda i nodi da sciogliere a cui si fa riferimento nel titolo dell'articolo, in particolare, come evidenziato da Confartigianato Imprese dei Maniali, la cosa che non va giù, diciamo, è la premialità aggiuntiva prevista per chi per la gestione, diciamo, che viene riconosciuta agli hotel. Questo è uno dei nodi, il primo nodo che viene contestato. Parliamo adesso del tennis per tutti, l'ora del gran finale, sabato 18 luglio, una giornata tra sport e lezioni in carrozzina, l'intitolazione del campo centrale a Gabriele Righini, tutto questo succederà appunto a Viserba. Andiamo adesso alla pagina di Riccione, che contiene però le notizie anche di Misano, ed è proprio una notizia che arriva da Misano, ad essere oggi in primo piano. L'Agribus è pronto a partire, turisti a spasso tra orti e vigneti, un progetto di Giorgio Magi, escursioni tra aziende agricole, borghi e prodotti del territorio. Succederà in pratica che, scrive il Corriere, una volta alla settimana potranno salire sui trattori sostanzialmente. Vediamo nella foto un trattore che traina una sorta di trenino. Potranno salire anche i clienti dei 18 hotel del consorzio Misano Vacanze. L'obiettivo è far conoscere aziende agricole, borghi e sapori dell'entroterra attraverso esperienze concrete, ad esempio raccogliere zucchine e melanzane per poi grigliarle sul momento o fare colazione con le uova raccolte nel pollaio, partecipare alla vendemmia e anche alla raccolta delle olive. Queste alcune delle proposte. Incontriamo poi sul Corriere le pagine dell'inserto Cultura e Spettacoli e in primo piano per le notizie riminesi l'inaugurazione dal 18 luglio al Museo della Città di due capolavori a confronto. Bellini dialoga con Mantegna nel segno della passione, una mostra a due che offre l'occasione per rileggere il lungo rinascimento riminese, da Giotto a Piero della Francesca, da Bellini al Ghirlandaio fino ai maestri del primo Cinquecento. Dopo il lungo soggiorno alla Morgan Library Museum di New York e un accurato intervento di restauro che ne ha restituito la straordinaria luminosità, la Pietà di Giovanni Bellini torna finalmente a casa a Rimini. Dal 18 luglio, l'inaugurazione 18 luglio poi fino al 10 gennaio 2027, sarà la protagonista della mostra Dossier, il codice della passione, Bellini e Mantegna allo specchio. L'esposizione propone un confronto diretto in particolare tra due dei maggiori interpreti del Rinascimento italiano, seguendo un modello già sperimentato con successo a Venezia. E poi, andando sempre, continuando nella lettura dell'articolo, alla parte finale si parla della novità, cioè la mostra segnerà anche la riapertura al pubblico delle sale del primo e secondo piano del museo, recentemente rinnovate, restituendo ai visitatori un percorso espositivo ampliato.
Andiamo adesso a Cattolica, emergenza idrica e disagi, città secco di pazienza, gioca sul titolo il Corriere, tubature in tilt e numerose segnalazioni di perdite che si trascinano da oltre una settimana, era raddoppia le squadre, i cittadini però protestano per i ritardi. A Sant'Arcangelo, insulti, minacce e botte alla moglie, ti farò piangere anche per tua figlia, il 29enne l'avrebbe colpita al costato e sfregiata al volto con un mazzo di chiavi apposta per farle rimanere il segno, è stato chiesto per l'uomo il rinvio a giudizio. E andiamo adesso alle pagine sportive del Corriere, il sigillo ufficiale di Ezpeleta sul mondiale a Misano fino al 2031, si rinnova l'accordo, il CEO di MotoGP Group ha visitato ieri la Repubblica di San Marino su invito dei promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, riaffermando la partnership che vedrà la MotoGP gareggiare al Misano World Circuit fino al 2031. L'incontro ha rappresentato l'occasione, scrive il Corriere, per celebrare l'accordo annunciato durante il Gran Premio di San Marino 2025 e per apporre le firme sul rinnovo del contratto, ribadendo l'impegno condiviso di tutte le parti a favore della crescita e del successo di un appuntamento di livello mondiale. La MotoGP, che dal 2007 si corre regolarmente a Misano World Circuit, è confermata nella Riders Land fino al 2031, garantendo al territorio per altri 5 anni, a partire dal 2027, uno degli eventi sportivi più popolari al mondo. Nella stessa pagina poi troviamo anche questa notizia, per Bezzecchi uno speciale riconoscimento e la promessa, il viserbese campione ha ricevuto il titolo di ambasciatore della diplomazia dello sport, per restare in tema appunto di motori, e dice: a Silverstone ci sarò. Su questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa, vi ricordo che tra pochissimo torniamo con Icaro TG Mattina, tra poco.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo l'anticiclone sull'Italia con una forte e potente ondata di caldo al centro-sud. Il nord invece vedrà lambito da queste correnti più fresche e oceaniche, che innescheranno verso la serata di temporali anche di forte intensità. Andiamo a vedere proprio il focus mediterraneo con una giornata soleggiata, qualche velatura inizialmente in transito al nord Italia, ma poi al nord, proprio verso la serata, scoppieranno dei temporali su Alpi e Prealpi con coinvolgimento della pianura padana. Lo possiamo notare meglio con la successiva immagine delle precipitazioni, ci mostra difatti l'assenza di fenomeni al centro-sud con tanto caldo. Invece il nord, proprio durante la serata, vedrà il passaggio di linee temporalesche anche con rischio grandine e colpi di vento. La successiva immagine ci mostra appunto questa instabilità in arrivo dal tardo pomeriggio al nord. Intanto però la prima parte del giorno sarà soleggiata e molto calda, con massime anche fino a 38 gradi. Centro-sud a tutto sole e soprattutto il caldo intenso, sulle aree interne fino a 38-39 gradi, addirittura Sardegna e Sicilia rischiamo i 42 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Chiamata dalla Terra per lei.
3: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
4: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
5: Ma cosa?
4: Radiazioni non ce ne sono.
6: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
5: Ma la missione su Meta?
7: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
6: Noi cerchiamo una risposta. Non degli eroi.
8: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
9: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
10: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
11: Necessaria decisione umana.
8: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
12: rischieremmo sicuramente di fallire.
8: 13 settembre 1999. I segnali da Meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.
13: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami.

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Per tornare l'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici

0: Di nuovo un buongiorno dalla redazione di Caro, bentrovati al nostro appuntamento con il nostro primo telegiornale del mattino. Si è conclusa ieri sera intorno alle 19:20 la vicenda dell'operaio egiziano di 25 anni che era salito su una gru per protesta della mattinata di ieri, per protestare contro il mancato pagamento di stipendi arretrati per lui e per i suoi colleghi di lavoro da parte della ditta subappaltatrice di lavori in corso per la ristrutturazione di un asilo comunale a Riva Azzurra. Erano intervenuti i sindacati, era arrivata sul posto anche l'amministrazione comunale e proprio con l'intervento dell'amministrazione comunale le cose hanno avuto poi una svolta nella serata, ma partiamo proprio dalla situazione di ieri e dal servizio che avevamo appunto registrato in tempo reale mentre l'operaio era sulla gru. Partiamo da qui.
1: È rimasto seduto sotto il sole cocente a 25 metri d'altezza dalle 10:30 quando è salito in cima alla gru installata nel cantiere edile di via Pindemonte a Riva Azzurra, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo asilo comunale. A 25 anni ed è di nazionalità egiziana l'operaio che ha deciso di sfidare il caldo torrido pur di ottenere gli stipendi che lui ed altri suoi connazionali lamentano di non aver ricevuto da mesi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autoscala, gli agenti della questura e un'ambulanza del 118. Dal primo pomeriggio sono arrivati anche i negoziatori della Polizia di Stato per imbastire una trattativa che possa convincere il lavoratore a desistere dal suo intento. Gli operai egiziani però sono stati categorici: o arrivano i bonifici o la protesta prosegue. Sul posto anche l'assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli, impegnato nel fare chiarezza in una situazione contrattuale complessa. Da quanto spiega Palazzo Garampi in una nota, il cantiere fa capo al consorzio Innova, referente formale dell'appalto pubblico e soggetto contestato. L'amministrazione comunale si è detta disponibile a farsi parte attiva, così come prevede il codice dei contratti pubblici, per l'eventuale sostituzione dei pagamenti, versando direttamente il corrispettivo dovuto ai subappaltatori per poi detrarre l'importo delle somme spettanti all'appaltatore principale. In tanti vigili del fuoco hanno consegnato al giovane egiziano due bottigliette d'acqua fresca e un paio di sigarette come da lui richiesto, un modo per resistere al caldo torrido di questi giorni.
0: Questo succedeva nella mattinata e sul cantiere era presente, si è presentato anche un sindacalista che ha spiegato anche le condizioni in cui vivrebbero questi lavoratori. Sentiamo la sua testimonianza.
2: Questa mattina hanno deciso di protestare salendo sulla gru. Purtroppo non è la prima volta che succedono queste cose qui, era già successo in passato. Ad aggravare la situazione c'è anche da dire che tre dei lavoratori dormivano e mangiavano, vivevano nella baracca. Al momento non è possibile verificare lo stato della baracca, però insomma è già di per sé un fatto abbastanza grave. E stiamo cercando di capire tutta la catena dei subappalti, perché a questo punto il problema è sempre il solito: è un subappalto a cascata fino a che, con una riduzione di prezzo, fino a che qualcuno non ci rimette. In questo caso sono sempre i lavoratori. Quindi siamo qui per cercare di dare una mano ai lavoratori e capire come risolvere la situazione.
0: Così Andrea Pracucci della CGIL. Naturalmente ora dovranno essere fatte verifiche anche su questa presunta baracca dove vivrebbero gli operai. E dicevamo, intorno alle 19:20 poi il ragazzo è sceso dalla gru dopo l'avvenuto pagamento degli stipendi arretrati ed è arrivata in serata una nota dell'amministrazione comunale di Rimini, committente del cantiere in via Pindemonte. Non v'è dubbio che quanto accaduto presso il cantiere per la rigenerazione dell'asilo nido il Pollicino in via Losanna, scrive l'amministrazione, meriti più che una riflessione. Innanzitutto il primo doveroso pensiero va ai lavoratori coinvolti, al ragazzo che ancora adesso che ha portato

0: avanti questa protesta. E poi, scrive l'amministrazione, premesso tutto ciò è necessario rimarcare il problema di fondo che i fatti mettono in rilievo ed è un problema che chiama direttamente in causa il consorzio Innova, referente formale dell'appalto pubblico e soggetto contestato. Visto e considerato lo sforzo economico messo in campo dagli enti pubblici per la realizzazione della struttura di infanzia e la puntualità nei pagamenti all'impresa, si giudica indispensabile da parte dell'appaltatore di fornire ogni chiarimento sulla questione sollevata. Da parte dell'amministrazione si ribadisce la disponibilità a farsi parte attiva, sostanzialmente dice il comune paghiamo noi, così come prevede il codice dei contratti pubblici, per l'eventuale sostituzione dei pagamenti versando direttamente il corrispettivo ai subappaltatori. Cambiamo adesso argomento. Sfregia la moglie con le chiavi, così ti resta il segno, le ha detto. Si chiude con la richiesta di rinvio a giudizio una drammatica vicenda di maltrattamenti in famiglia consumatasi a Sant'Arcangelo. L'indagato è un uomo di 29 anni, di nazionalità tunisina, accusato di aver sottoposto la moglie, una connazionale 31enne, a un regime di continue sofferenze fisiche e morali tra l'agosto del 2023 e l'aprile del 2026. Secondo le indagini coordinate dal PM Bertuzzi e svolte dai carabinieri di Sant'Arcangelo, l'indagato avrebbe posto in essere una serie di condotte degradanti nei confronti della donna. Tra gli episodi più crudi, un'aggressione che sarebbe avvenuta nel dicembre 2024, quando l'uomo avrebbe graffiato il volto della compagna con un mazzo di chiavi, provocandole un taglio con l'intento dichiarato di lasciarle un segno permanente. L'ultimo episodio documentato risale poi alla primavera del 2026, quando l'uomo avrebbe colpito la moglie con uno schiaffo a seguito del rifiuto di accompagnarlo in comune per sbrigare delle pratiche relative alla cittadinanza. Le accuse mosse dalla procura sono di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e aggravate, ed è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio. Mentre alcuni comuni come Rimini hanno pubblicato i primi bandi sulle concessioni demaniali, sono ancora diversi gli aspetti da risolvere. Proprio 10 anni fa un pronunciamento europeo sembrava dover accelerare la soluzione di una questione che invece i diversi governi non sono stati in grado di gestire, come ci racconta il servizio.
1: Un bando tipo che a livello nazionale, all'indomani del confronto col ministro Salvini, suscita più di una riserva da parte delle associazioni dei balneari. A livello riminese, l'aspetto su cui si concentra la discussione è l'ipotesi di assegnare punteggi extra nelle gare agli hotel. Anche oggi, 14 luglio, il tema ancora irrisolto delle gare per le concessioni demaniali trova spazio sulla ribalta locale e nazionale in una data significativa, perché proprio il 14 luglio del 2016, 10 anni fa, la Corte di Giustizia Europea, in risposta a quesiti pregiudiziali sollevati dai TAR di Lombardia e Sardegna, aveva dichiarato l'illegittimità della proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime che l'Italia aveva prorogato all'epoca al 31 dicembre 2020. Un pronunciamento importante e pesante che ribadiva ancora una volta come la legislazione italiana contrastasse quei principi di tutela della concorrenza imposti dalla Bolkestein, che indicava la necessità di indire gare pubbliche. Chi all'epoca auspicava che la bocciatura fosse un pungolo per cercare una soluzione definitiva è rimasto presto deluso. Tra ulteriori proroghe, bocciature del Consiglio di Stato, proroghe nelle more delle gare pubbliche, a 10 anni di distanza poco si è mosso. Le attuali concessioni sono prorogate al settembre 2027. I comuni devono però avviare le procedure di affidamento delle nuove concessioni tramite bando pubblico entro il 1 gennaio, quando la Bolkestein direttiva del dicembre 2006 avrà superato il traguardo del ventennale.
0: Un incendio è divampato nella serata di lunedì intorno alle 22 a Rimini, in via Dardanelli. Sarebbe stato un cortocircuito a sviluppare le fiamme in un appartamento seminterrato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme prima che il rogo si estendesse a tutta la palazzina. L'origine dell'incendio dovrebbe essere da ricercare in un caricabatterie di un aspirapolvere rimasto collegato alla presa elettrica. Non c'erano persone all'interno dell'edificio. Nessuna criticità idraulica per Rimini, la diga di Ridracoli e altre fonti integrative contribuiscono a soddisfare il fabbisogno del territorio. Una buona notizia in tempo di siccità per molte altre località del paese. Sentiamo il servizio.
2: Mentre diverse aree del paese fanno i conti con una siccità sempre più diffusa, il territorio di Rimini può contare su un approvvigionamento idrico stabile. Lo confermano i dati aggiornati pubblicati sul sito della diga di Ridracoli, che segnalano una disponibilità della risorsa in grado di sostenere le esigenze della provincia grazie anche al contributo congiunto della conoide alluvionale del fiume Marecchia, seconda fonte strategica del sistema acquedottistico locale. Come risulta dai dati pubblicati sul sito di Ridracoli, l'invaso presenta oggi un riempimento per un volume pari al 75-52% della capienza massima, corrispondente a quasi 25 milioni di metri cubi d'acqua, a fronte di una portata massima di 33 milioni di metri cubi. Il livello attuale si attesta a 548 metri sul livello del mare, con una variazione giornaliera di 7 centimetri in meno. Numeri che, pur in un contesto di lieve flessione, restano coerenti con una gestione equilibrata della risorsa. Il fabbisogno annuo del territorio si aggira intorno ai 35 milioni di metri cubi per usi civili, dei quali circa 15 milioni provengono proprio dall'invaso romagnolo, mentre la parte restante è coperta da fonti integrative, tra cui un ruolo di primo piano spetta alle falde appunto della conoide del Marecchia. Proprio quest'ultima risorsa rappresenta un presidio fondamentale nei periodi più critici. Il Comune di Rimini ne ha riconosciuto il valore strategico, rinnovando negli anni scorsi il protocollo per l'impianto di ricarica in condizioni controllate nella conoide, un intervento avviato in via sperimentale nel 2014 e reso strutturale a partire dal 2018. L'insieme di queste fonti superficiali e sotterranee consente oggi al territorio riminese di affrontare con maggiore serenità un'estate segnata a livello nazionale da criticità idriche, confermando l'efficacia di un sistema di approvvigionamento diversificato e costantemente monitorato.
0: Apre domani a Rimini il parcheggio multipiano Marvelli e sono state ufficializzate le tariffe estive e invernali. 2,50 euro per un'ora di sosta, 2 euro e mezzo per un'ora di sosta, 8 euro per 4 ore, 15 euro per 8 ore, 30 euro per lasciare l'auto per l'intera giornata. Queste le tariffe estive del nuovo parcheggio. L'apertura ufficiale, diciamo, sarà domani alle 18, verranno messe a disposizione oltre 300 posti auto dal 1 ottobre, poi la sosta oraria sarà di 1,50 euro all'ora con tariffa forfettaria di 9 euro per una sosta di 8 ore e di 18 euro per l'intera giornata. Per i primi mesi di attività, personale incaricato sarà presente nella control room per essere di supporto agli utenti, accertare tempestivamente eventuali imprevisti legati alla fase di avvio della nuova infrastruttura. I due piani interrati collegati al piano terra da scale ed ascensori sono videosorvegliati, così come le aree interne pubbliche al piano terra, una rete di ben 44 telecamere. È stato pubblicato il bilancio di sostenibilità dell'Università di Bologna, che per la prima volta dedica un approfondimento alla rilevazione e all'analisi delle spese sostenute dagli studenti nella provincia in cui hanno sede i corsi di studio. Il quadro fa emergere un indotto significativo per il territorio riminese. Sentiamo.
3: 10.500 euro all'anno tra vitto e alloggio, a cui aggiungere le spese per le attività quotidiane, e quanto spende uno studente fuori sede che ha scelto il campus riminese dell'Alma Mater. Numeri significativi se si pensa che a Rimini nell'ultimo anno accademico la popolazione universitaria contava 4.730 studenti e di questi circa il 70% sono non residenti. Il dato di spese è tratto dal bilancio di sostenibilità pubblicato dall'Università di Bologna. La fotografia fa emergere come gli universitari che orbitano attorno ai campus romagnoli non sono solo un valore per la crescita culturale, ma anche per il significativo indotto economico. Nel 2025 l'impatto dettato dalla loro presenza è stato di 179 milioni. Di questi, oltre 84 sono riferiti alla spesa per alimentari e ristorazione, mentre i costi per l'abitazione valgono circa 45 milioni. Per Rimini si calcola una spesa media annua per studente di 5.275 euro per la casa, di quasi 3.200 per gli alimentari, di poco più di 2.000 per ristoranti, pizzerie e mense. Importante anche l'indotto dei trasporti, soprattutto per i pendolari, ma anche delle attività ricreative, culturali, le spese per abbigliamento, la palestra, lo sport, fino alle spese mediche. Pochi giorni fa è stata lanciata la Rimini University Card per andare incontro agli studenti universitari, che offre sconti su prodotti e servizi. Radicare l'ateneo al territorio, commenta il sindaco Sade Golvade, è un obiettivo indispensabile e strategico. Rimini investirà su nuovi spazi e servizi, ma serve anche, che osa il primo cittadino, il sostegno delle componenti pubbliche e private dell'intera provincia.
0: Da qualche giorno si sono verificate rotture idriche a Cattolica, in via Pergolesi, Mattei, Cabrai, Garibaldi, Mazzini, Conserveria Adriatica, Parini. Le squadre operative di ERA sono al lavoro per riparare le rotture, per ripristinare il prima possibile il servizio, coordinate dai tecnici di ERA. ERA che precisa che nel periodo estivo si osserva fisiologicamente un incremento dei guasti nelle reti idriche. I lavori di pronto intervento sull'acquedotto in genere sono più del doppio rispetto ai mesi invernali, perché le tubazioni sono più soggette a sollecitazioni e quindi a rotture, essenzialmente in funzione dell'indice di siccità e delle possibili variazioni delle condizioni del terreno di posa e delle variazioni di portata a pressione dovute all'aumento della domanda da parte degli utenti. Proprio per tenere il più possibile al minimo le dispersioni idriche, in questi giorni le squadre del punto intervento sono raddoppiate per l'aumento del numero delle riparazioni. Andiamo anche a Riccione. I lavori per la riconversione dell'ex mattatoio nel nuovo hub dell'inclusione entrano nella loro fase finale, con la recente demolizione del muro di recinzione in Viale Bergamo, operazione prevista dal cronoprogramma per consentire la sistemazione delle aree esterne. Il cantiere si avvia verso la conclusione programmata per l'autunno del 2026. L'opera di rigenerazione urbana comporta un investimento complessivo di 7,2 milioni di euro. Di questi, 5 milioni e mezzo sono finanziati tramite i fondi europei della missione 5 del PNRR. Il cuore del progetto è composto da due edifici principali che stanno assumendo la loro configurazione definitiva. Il primo stabile, denominato edificio A, ospiterà il polo dell'inclusione sociale, strutturato con percorsi di autonomia per giovani con disabilità, laboratori, sale polifunzionali e spazi per attività educative e ricreative. La stessa struttura accoglierà anche un centro giovanile con aree studio, spazi per il co-working, laboratori creativi e un punto ristoro aperto al pubblico. Il secondo stabile, l'edificio B, sarà invece destinato alla cultura e ospiterà il nuovo auditorium completo di sale prove, spazi per la formazione musicale e gli eventi. Siamo allo sport. MotoGP Group, i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, celebrano a San Marino il rinnovo dell'accordo fino al 2031. Dunque la MotoGP continuerà a gareggiare a Mesano fino almeno al 2031. Vediamo il servizio.
4: Carmelo Espeleta, CEO di MotoGP Group, ha visitato la Repubblica di San Marino su invito di promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. L'incontro a Palazzo Mercuri, sede della Segreteria di Stato per l'Industria e lo Sport, ha rappresentato l'occasione per celebrare l'accordo annunciato durante il Gran Premio di San Marino 2025 e per apporre le firme sul rinnovo del contratto fino al 2031. Garantiti quindi altri 5 anni, a partire dal 2027, di uno degli eventi sportivi più popolari al mondo, in grado di generare una ricaduta economica quantificata in oltre 85 milioni di euro, moltiplicando di 9,5 volte ogni euro investito. La MotoGP si corre regolarmente a Misano World Circuit dal 2007 e nel 2025 ha superato le 174.000 presenze.
5: Siamo molto felici di rinnovare questo accordo, un accordo di un gran premio che è diventato importantissimo, il campionato del mondo. Noi dell'anno scorso abbiamo cominciato con una nuova politica di arrivare anche a più gente, non unicamente agli amatori del motociclismo o del motorsport, e fare arrivare a tutta la gente uno spettacolo che noi riteniamo che interessantissimo, e anche sarà la politica nostra di non unicamente essere importante al circuito, sino essere in tutte le città che si accogliano noi durante questo tempo, fare a loro gradire di quello che significa avere una gara di MotoGP.
6: Avremo tutti i comuni che parteciperanno con tanti eventi, e quindi questa, diciamo, 3 giorni diventerà una settimana che permetterà sempre di più di poter ospitare in maniera divertente le famiglie, che è l'obiettivo che abbiamo da anni e che stiamo coltivando. Questo contratto partirà il prossimo anno e ci darà la possibilità di festeggiare i 20 anni di questa manifestazione, che è così importante per noi ma è distribuita su un grandissimo territorio, comprendendovi San Marino e la regione tutta, che ha creduto in questo progetto.
7: Ricordo che la prima firma fu fatta nel 2006 e quindi dopo 20 anni, siamo a un rinnovo di 5 anni dal 2027, ci traghettiamo al 2031 proprio con la volontà da parte di tutti, della Repubblica di San Marino, della regione, dei comuni costieri, insieme agli organizzatori e al circuito, di avere un evento straordinario sia per le presenze che porta sia per la promozione internazionale che ci può fare.
6: Dopo 19 anni dal primo Gran Premio si rinnova un rapporto sinergico che vede coinvolta tutta la Riviera, il Gran Premio della Riviera della Repubblica di San Marino, comuni, la provincia, la regione, ed è la testimonianza più valida di come insieme si possa davvero crescere e valorizzare tutto il territorio, che è il territorio dei motori.
0: E concludiamo con uno sguardo al meteo. È stato un inizio di settimana con forte caldo africano, ma le cose potrebbero cambiare per Rimini dal pomeriggio di oggi. Infatti c'è la possibilità di rovesci nella seconda parte della giornata, ce lo conferma in questo momento anche il sito di ARP Emilia Romagna, che prevede, per quanto riguarda le massime, temperature che raggiungeranno i 30 gradi sulla costa, 32 gradi sui rilievi. Il sole questa sera tramonterà alle 20:47. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Da Serena Saporito e dalla redazione, grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
2: Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.
3: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
4: Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri, oggi e domani.
5: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17:15. Domenica 19 luglio Sant'Arcangelo di Romagna ci stupisce ancora con Santa Biada, una festa del gusto e del cuore dedicata alla Biada che ha ricevuto il marchio.

Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo l'anticiclone sull'Italia con una forte e potente ondata di caldo al centro-sud. Il nord invece vedrà lambito da queste correnti più fresche e oceaniche, che innescheranno verso la serata di temporali anche di forte intensità. Andiamo a vedere proprio il focus mediterraneo con una giornata soleggiata, qualche velatura inizialmente in transito al nord Italia, ma poi al nord, proprio verso la serata, scoppieranno dei temporali su Alpi e Prealpi con coinvolgimento della pianura padana. Lo possiamo notare meglio con la successiva immagine delle precipitazioni, ci mostra difatti l'assenza di fenomeni al centro-sud con tanto caldo. Invece il nord, proprio durante la serata, vedrà il passaggio di linee temporalesche anche con rischio grandine e colpi di vento. La successiva immagine ci mostra appunto questa instabilità in arrivo dal tardo pomeriggio al nord. Intanto però la prima parte del giorno sarà soleggiata e molto calda, con massime anche fino a 38 gradi. Centro-sud a tutto sole e soprattutto il caldo intenso, sulle aree interne fino a 38-39 gradi, addirittura Sardegna e Sicilia rischiamo i 42 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Imola, al centro commerciale Le Favole, che mi voglio comprare un vestitino.
1: Ma sì, un po' più là.
0: Ma là hanno dei prezzi buonissimi.
1: Sì, i lighi che con la suzzezza.
0: Cosa c'entrano i cani adesso?
2: I cani c'entrano e come? Perché questi animali, che oggi sono presenti nelle nostre case solo per farci compagnia, una volta erano nelle aie per fare la guardia. Il cane, infatti, era legato al collare con una lunga catena di ferro che all'altra estremità aveva l'ultimo anello inserito in un filo teso in alto fra due pali o fra un muro e l'albero. Questo impediva di scappare, ma nello stesso tempo gli consentiva una capacità di movimento che, seppur limitata, era sufficiente a tenere lontano animali o persone dalla casa, dalla stalla o dal pollaio. Questi cani erano piuttosto mordaci, in quanto educati alla guardia, e affamati, perché non certo nutriti con i bocconcini o le crocchette di oggi. Ligare i cani con la suzzata, legare i cani con la salsiccia, era dunque un modo esagerato per designare una famiglia talmente ricca che per assurdo poteva permettersi il lusso di incatenare i cani con la salsiccia, uno dei più pregiati insaccati di carne di maiale.

0: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando ritroveremo l'anticiclone sull'Italia con una forte e potente ondata di caldo al centro-sud. Il nord invece vedrà lambito da queste correnti più fresche oceaniche, che innescheranno verso la serata di temporali anche di forte intensità. Andiamo a vedere proprio il focus mediterraneo con una giornata soleggiata, qualche velatura inizialmente in transito al nord Italia, ma poi al nord, proprio verso la serata, scoppieranno dei temporali su Alpi e Prealpi con coinvolgimento della pianura padana. Lo possiamo notare meglio con la successiva immagine delle precipitazioni, ci mostra difatti l'assenza di fenomeni al centro-sud con tanto caldo. Invece il nord, proprio durante la serata, vedrà il passaggio di linee temporalesche anche con rischio grandine e colpi di vento. La successiva immagine ci mostra appunto questa instabilità in arrivo dal tardo pomeriggio al nord. Intanto però la prima parte del giorno sarà soleggiata e molto calda, con massime anche fino a 38 gradi. Centro-sud a tutto sole e soprattutto il caldo intenso, sulle aree interne fino a 38-39 gradi, addirittura Sardegna e Sicilia rischiamo i 42 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: La riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera. Dopo giorni di incertezza sul tema delle preferenze, la maggioranza ha trovato l'accordo sull'emendamento di Fratelli d'Italia. Il testo, sottoscritto da Noi Moderati e UDC, ha avuto l'ok da Forza Italia e Lega, inizialmente contrarie. Si prevedono capolista bloccati e fino a 3 preferenze, con un'alternanza di genere. Secondo le opposizioni, è una presa in giro per gli elettori, che non garantirà una vera rappresentanza femminile. Il problema c'è, ammette il vice premier Antonio Tajani. Forza Italia si impegna.
2: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Radio Icaro.
1: Tempo reale, estate.
2: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati in questo mercoledì mattina, il 15 luglio, siamo quasi al giro di boa di questo lungo e caldo mese estivo, forse il mese che più rappresenta l'estate. Io mi sono sempre chiesto perché agosto viene, diciamo, preso un po' come mese estivo tipico, ma in realtà agosto, con Ferragosto che spezza esattamente a metà e dopo si comincia già a sentire, non dico quell'aria autunnale perché ormai le estati tendono ad allungarsi un po' di più, però l'arrivo della ripresa dei ritmi normali per chi va a scuola, ma anche nel lavoro, per chi come tutti noi non fa 2 mesi e mezzo di vacanza, però si comincia a percepire un ritorno verso dei ritmi più regolari. Invece luglio è un mese completamente estivo dall'inizio alla fine, si perdono quasi un po' i contorni delle cose che dobbiamo fare, degli impegni, un po' immersi in un continuo caldo sudore, questa sensazione che tutto perda un po' la sua compostezza. Tutto questo per dire appunto che il 15 luglio che continua a fare caldo, è estate, noi abbiamo la fortuna di ritrovarci, di stare in una città di mare e quindi di avere un pochino di refrigerio e di possibilità ogni tanto di rinfrescarsi. E cos'altro dire? Beh, andiamo avanti con i saluti. Io sono Stefano Rossini, questo è Tempo Reale Estate, vi teniamo compagnia un'oretta prima dei colleghi che poi proseguiranno la mattinata con la diretta nazionale e non faccio però tutto questo da solo perché dall'altra parte del vetro c'è il nostro Matteo Munaretto, il regista per ogni stagione, che sia autunno, inverno, estate o primavera, lui è qui e che svolge con grande dedizione e puntualità il suo lavoro e ci accompagna, ed è quello che vi farà sentire tante belle canzoncine durante quest'oretta. Cosa facciamo noi in quest'oretta? Allora, un po' di chiacchiere così leggere come abbiamo cominciato, ma le due cose più importanti che cerchiamo di fare in quest'ora sono portarvi a conoscenza tutti o comunque i principali eventi della giornata, i concerti, gli appuntamenti, gli incontri, i dibattiti, tutto quello che offre il territorio dalla riviera all'entroterra, e poi farvi anche un bel regalo, perché chi ci chiama al 337 511 336, quando lanceremo il gioco, potrà vincere un bel premio. Parliamo di cene, degustazioni, bottiglie di vino, qualcosa che ha a che fare con la convivialità, il piacere di mangiare e bere bene assieme. Allora, cominciamo questo 15 luglio, sono le 9:09, con cosa? Torniamo a parlare di un appuntamento che abbiamo presentato ieri, perché ieri tra gli eventi più legati ai temi della socialità e della solidarietà abbiamo parlato di un incontro che si è svolto all'ospedale di Rimini dell'associazione AROP. L'associazione AROP, che è l'associazione riminese oncoematologia pediatrica, che è un'associazione che da 22 anni sul territorio offre un aiuto concreto e solidale alle famiglie dei piccoli pazienti di oncoematologia che attraversano quindi un momento difficile. 22 anni di attività sono un bel pezzo di storia, e allora l'associazione ha proprio voluto organizzare questo momento per raccontare cosa sono stati questi 22 anni, le cose fatte, ma anche le sfide che il futuro mette davanti all'associazione e quindi anche a tutta la cittadinanza. Noi siamo stati lì da loro durante questo momento, abbiamo raccolto un'intervista, la voce di Roberto Romagnoli, che è il presidente di AROP. Allora adesso ci vediamo il servizio che ce lo racconta. AROP ODV è un'associazione di genitori che sostiene i piccoli ammalati

0: del reparto di oncoematologia pediatrica e le loro famiglie durante il percorso della cura che coinvolge tutto il nucleo familiare. Nata 22 anni fa, oltre alle numerose attività all'interno del reparto, AROP ha dato vita a progetti che hanno migliorato la vita dei pazienti e delle famiglie. E quest'anno ha deciso di organizzare un momento insieme alle tante persone che con il loro sostegno e l'impegno hanno contribuito a rendere possibili questi traguardi.
1: Siamo orgogliosi di essere qui oggi a raccontare la nostra storia e a raccontare i traguardi che in questi anni abbiamo portato avanti, grazie soprattutto all'aiuto delle persone che ci hanno sostenuto e che ci hanno accompagnato in questo percorso. Quindi è veramente un momento importante. Cose ne abbiamo fatte tante, di nuovo raccontarle è complicato, però sicuramente la casa accoglienza del 2019 per noi è stato un traguardo importante. Abbiamo veramente segnato un passo non solo per l'accoglienza alle famiglie, ma anche proprio per il reparto, che da quel momento ha avuto la possibilità di accogliere anche i piccoli ammalati e i loro genitori provenienti da altre aree della provincia, dell'area vasta Romagna. Certo è che ci sono tanti traguardi, come il nuovo di hospital oncologico che abbiamo realizzato insieme ad altre realtà e ad altri imprenditori, che ci ha permesso veramente non solo di dare un servizio sempre migliore, ma di supportare il reparto di oncoematologia pediatrica con degli strumenti e degli ambienti per dare veramente un servizio di eccellenza, cosa che fanno abitualmente comunque.
0: E anche per il futuro l'associazione è pronta ad affrontare nuove sfide.
1: Il futuro si prospetta molto impegnativo, questa cosa a noi ci fa molto felici. Impegnativo significa che stiamo predisponendo nuove attività, stiamo guardando molto al futuro delle famiglie, quindi abbiamo predisposto dei servizi nuovi che accolgono le famiglie una volta uscite dal periodo della terapia, quindi abbiamo predisposto degli sportelli sia di psico-oncologia, che non è psicologia ma è un processo diverso, un percorso diverso, e abbiamo predisposto uno sportello di psicoalimentazione. Quindi ci proponiamo di accompagnare le famiglie anche nella ripresa di quelle che sono le abitudini alimentari in un contesto sempre di un bambino che ha vissuto 2 anni di terapie.
0: Io vorrei riprendere una parte, un punto delle parole, del discorso di Roberto Romagnoli e davvero farlo mio e rilanciarvi questo stimolo. A un certo punto ha detto il futuro si presenta molto impegnativo e noi siamo molto felici. E sembra una frase un po' contraddittoria, no? L'idea che ci aspetti un lavoro anche faticoso, una sfida da affrontare, però questo viene visto positivamente perché ci permette poi di fare delle cose, perché quando poi le cose in realtà vanno bene non dobbiamo scontrarci con problemi o con attività magari impreviste o che ci mettono sotto pressione. Per carità, stiamo bene, ci rilassiamo, ci riposiamo e non è mai una brutta cosa, però questo non ci stimola a fare niente di nuovo. Allora queste parole penso che possano davvero diventare anche un po' un viatico quando affrontiamo momenti un pochino più difficili, che questi momenti però sono anche uno sprone che tirano fuori da noi tante volte il meglio che abbiamo e che altrimenti rischierebbe di rimanere sepolto e non utilizzato. Sui giornali oggi, così chiudiamo questa parentesi sociale, c'è un'altra notizia che ci parla di una, diciamo così, di un'attenzione a un argomento difficile e delicato. Di cosa si parla? No alla violenza sulle donne, ecco ricostruire domani. Allora, praticamente... tra l'altro anche in questo caso l'attacco del pezzo ci dà una voce, ci dà un punto di vista molto bello, ci dice che la spiaggia di Rimini è anche un luogo di solidarietà e anche questo ci aiuta a cambiare il punto di vista su un luogo che è un luogo per noi di svago, come dicevamo all'inizio, di relax, anche per riprendere un po' di fiato in queste giornate calde, respirare, stare bene, rilassarsi, non pensare a nulla o pensare un po' al futuro in generale, tutte attività che aiutano, ma non solo. Ecco, questo ma non solo ci dà un risvolto in più, il fatto che la spiaggia sia anche un luogo di solidarietà. Cosa vuol dire in questo caso? Il consorzio Marina Riminese, il consorzio Risto Bar di spiaggia di Confesercenti sostengono Ricostruire Domani, un progetto promosso dall'associazione Rimini Rete Donna per accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale e lavorativo. È una iniziativa solidale lanciata dai due consorzi insieme anche al comune di Rimini e alla diocesi. e come funziona. Attraverso il coinvolgimento degli operatori balneari e dei pubblici esercizi aderenti, il messaggio di Ricostruire Donna raggiungerà ogni giorno residenti e turisti per coinvolgerli nella campagna di raccolta fondi, e a questo scopo sono state installate delle plance informative con dei QR code nelle torrette di salvataggio di una serie di bagnini, soprattutto dell'area di Rimini Nord. Quindi parliamo di sensibilizzazione, di portare anche alla conoscenza della cittadinanza un progetto che serve appunto a tutelare donne vittime di violenza. Sono le 9:16, adesso è il momento di dare spazio a un po' di musica. Sentiamo cosa ha preparato per noi il nostro Matteo Munaretto.

0: Mengoni, canto d'amore con questo ritmo trascinante. Dovevate vedere dall'altra parte del vetro Matteo Munaretto che ballava come i ballerini del video, quelli che proprio non muovono avanti le spalle, fanno quei gesti molto, molto sensuali ma anche molto, molto energici. Ecco, io ho avuto la fortuna di poter godere dal vivo di questo spettacolo. Chissà che un giorno non possiate anche voi. Il nostro Munaretto non si butta via del tutto, non è, diciamo, non c'è ancora un cartellone di date, non è ancora tutto strutturato, ma la possibilità c'è, la possibilità c'è, e in caso noi saremo qui in prima linea a tenervi aggiornati. Allora, cominciamo a spulciare un po' i giornali, vedere quali sono gli eventi di questa giornata. Vi ricordo che questa tra l'altro è la settimana del Cartoon Club e domani comincia anche il Rimini Comics, il mercatino che si svolge in piazzale Fellini, quindi siamo in zona Marina Centro, sul lungomare, con bancarelle, gadget, memorabilia, fumetti, giochi di ruolo, cosplayer, soprattutto tantissimi cosplayer, e anche concerti ed eventi. Ma continuano già da oggi altri eventi legati al Cartoon Club. Cosa c'è questa sera? C'è un appuntamento molto molto interessante, si chiama Cuore di Porco, teatro, musica e fumetto. Siamo al Teatro degli Atti, quindi in centro a Rimini, e c'è uno spettacolo alle 21:15, nato dalla collaborazione con Carrozzeria Orfeo, che è una delle compagnie più apprezzate del panorama teatrale contemporaneo italiano. Allora, che cos'è Cuore di Porco? Intanto è una produzione originale nata proprio per il festival, e vuole rappresentare l'incontro tra più linguaggi diversi. Parlavamo proprio ieri anche della mostra che c'è al Palazzo Augeo, che racconta il momento in cui il fumetto, il disegno diventa animazione, diventa quindi movimento sullo schermo. Questo spettacolo riprende un po' questo tema e lo amplia anche ad altri linguaggi artistici, che sono però tutti accomunati dalla volontà di raccontare, di portare una storia all'attenzione degli ascoltatori. Quindi da una parte c'è l'esperienza del Cartoon Club, che da oltre 40 anni, questa è la 42esima edizione, racconta il fumetto e l'animazione; dall'altra c'è la Carrozzeria Orfeo, che si concentra proprio nell'esplorazione di questi punti di contatto, di questi luoghi di trasformazione. E lo spettacolo sarà proprio quindi un'unione tra animazione, musica, musica elettronica, arti visive, performance dal vivo, un continuo turbinio di trasformazioni e di linguaggi artistici. E già proprio all'interno del tema dello spettacolo c'è la metamorfosi, l'evoluzione. Quindi questo sarà il cuore della narrazione, che sarà portata agli ascoltatori dalla voce di Matteo Berardinelli, mentre le canaglie realizzeranno dal vivo musiche elettroniche, illustrazioni, animazioni che prenderanno forma in tempo reale. Quindi sarà proprio uno spettacolo che si svolgerà sotto gli occhi degli spettatori. Spostandoci un po' invece a Bertinoro, siamo quindi sulle colline della provincia di Forlì Cesena, c'è un altro bel appuntamento alle 21:30 ai Giardini della Rocca. Ci sono Teo Teardo e Delio Germano che raccontano Il sogno di una cosa, tratto dal romanzo omonimo di Pierpaolo Pasolini. Anche in questo caso è uno spettacolo che alterna momenti di lettura e di approfondimento su un testo, quello di Pasolini, che racconta una gioventù di fronte al cambiamento, e dall'altra le musiche sempre suggestive e immersive di Teo Teardo. Noi parleremo di musica anche tra pochissimo con un ospite con cui faremo una chiacchierata, che ci parlerà di un bel progetto che ha coinvolto una realtà territoriale riccionese e che ha dato vita a un videoclip, a una canzone di cui adesso tra poco entreremo nel dettaglio. Prima però un'altra canzone, quindi un'altra pausa musicale, così noi abbiamo anche tempo di contattare l'ospite, e poi ci ritroviamo qui tra pochissimo.
1: With Martin Garrix, this is my first ever EDM tune. Should be out relatively soon.

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeated ci portano qui in diretta dagli studi di Radio Icaro Icaro TV. Sono le 9:27. Adesso voglio farvi una domanda. Quanto vale una vita quando non è la nostra? Perché questa domanda? Beh, intanto perché con quello che sta succedendo nel mondo, con quello in realtà che succede nel mondo dall'alba della storia, è una domanda che dovremmo porci più spesso e che forse farcela più spesso ci avrebbe già aiutato ad affrontare crisi del passato, ma siamo ancora in tempo per farla. Ma soprattutto è una domanda che si sono posti i ragazzi della cooperativa Cuore 21, in particolare della banda 21 Rulli, che è una banda inclusiva di Riccione, e a partire da questa domanda, insieme al cantautore riminese Francesco Picciano, hanno dato vita ad un videoclip, ad una canzone, e noi ci facciamo raccontare un po' come è nato, come è stato questo progetto da Marco Capelli, che è socio della cooperativa Cuore 21 ma è anche il direttore della banda 21 Rulli. Ciao Marco, buongiorno.
1: Ciao Stefano, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere qui con noi. Allora, quanto vale una vita quando non è la nostra? La tua vita veramente è il titolo del brano. Qual è la storia dietro a questo brano?
1: Dunque, allora, il brano è nato da un incontro tra appunto la banda 21 Rulli, che è un progetto della cooperativa Cuore 21, ma è anche una delle bande della rete Rulli Frulli in Italia, quindi è la banda, diciamo, ufficiale della Romagna. E Francesco è un caro amico, un cantautore con cui io ho avuto il piacere di collaborare e suonare insieme. E era tanto tempo che volevamo incontrarci, e l'incontro è avvenuto appunto con una canzone, perché Francesco ha scritto un brano pensando a noi. È venuto, ha incontrato i ragazzi, abbiamo iniziato a lavorare sul brano ed è nato questa canzone, che è uscita appunto il 1° di luglio, con anche il videoclip, ed è una canzone che vuole un po', diciamo, non prendere una posizione, ma far riflettere su, come hai già detto tu, questa diciamo anestesia che abbiamo di fronte a ciò che accade nel mondo. Ma è tutto vero, insomma, è la tua vita veramente, sono cose che insomma succedono ogni giorno e che bisogna iniziare a guardare con uno sguardo più umano, diciamo. Questo è un po' il filo che ci lega.
0: Tra l'altro, come dici giustamente tu, non è una domanda che per forza ha bisogno di una risposta, ma è importante che scateni una riflessione. E a proposito di scatenarsi, come hanno reagito i ragazzi quando Francesco ha portato questo pezzo ed è cominciata la collaborazione vera e propria?
1: Allora, ai ragazzi è piaciuta subito la canzone e abbiamo anche, insomma, ragionato insieme sul testo. Però hanno apprezzato molto la figura di Francesco, hanno apprezzato molto l'entusiasmo che lui ha portato, e diciamo che tutto è stato coronato dal video che abbiamo fatto insieme nella nostra Riccione, quindi sono stati veramente molto molto contenti.
0: Video che tra l'altro poi alla fine di questa chiacchierata ci guarderemo tutti assieme. Marco, si parla spesso di inclusività, però secondo me alcune volte sfugge un po' quali sono anche i valori fondanti dell'inclusività e qual è il senso anche dell'inclusività. Come funziona ad esempio una banda inclusiva? Quali sono anche i valori proprio che vuole portare avanti, che vuole raccontare attraverso la propria attività?
1: Allora, questa è una bellissima domanda, perché inclusione è una parola forse abusata in questo momento, e la nostra visione è che nel momento in cui si smette di parlare di inclusione, allora ci sarà la vera inclusione, nel senso che la banda vuole riflettere un po' questo, perché è aperta a tutti, quindi chiunque può entrare a far parte di una banda Rulli Frulli e della banda 21 Rulli di Riccione. Non servono competenze musicali piuttosto che una preparazione di un certo tipo, ma il centro è la musica, il centro è la banda, appunto, e non c'è un vero e proprio, come dire, percorso per cui uno debba far parte della banda perché ha certe caratteristiche piuttosto che altre.
0: Okay.
1: Insomma, questo è un po' il centro del messaggio che vogliamo mandare.
0: Ecco, non c'è un test d'ingresso, però ecco, il bello dell'inclusività è che non si creano, come purtroppo oggi si torna a parlare, classi separate, no? L'idea è che si lavora tutti assieme e ognuno mette quello che ha.
1: Esatto, diciamo che lo slogan della cooperativa Cuore 21 è la bellezza di essere unici, per cui noi piace parlare di unicità, che è poi la base di tutto, nel senso tutti noi siamo unici e diversi, ognuno ha dei valori, delle caratteristiche uniche, e nella banda tutte queste unicità vengono risaltate, ma poi è la banda, è il gruppo che è la vera forza e che poi insomma si presenta al mondo, ecco.
0: Allora, come hai detto tu, dal 1 luglio il video è su tutte le piattaforme digitali, noi a brevissimo ce lo vedremo. Prima però ti voglio fare un'ultima domanda proprio sulla banda e la sua attività. Non so se questa, in particolare la realizzazione di questo video, porterà anche qualche appuntamento dal vivo o avete in qualche altro progetto che a breve prenderà vita. Insomma, se ci racconti un po' che cosa vi aspetta da qui al futuro.
1: Allora, con Francesco stiamo pensando di fare dei concerti insieme, ancora non abbiamo delle date definite, ma arriveranno, e noi nel frattempo ci stiamo muovendo come marching band, quindi come proprio una banda itinerante che suona con tamburi, tra l'altro costruiti con materiali di recupero, e stiamo preparando il nuovo spettacolo che diciamo avverrà verso l'autunno, ecco, stiamo preparando proprio il nuovo spettacolo che porterà anche un nuovo tour per l'anno prossimo, questo è il piano.
0: Benissimo, allora direi che quando arriverà il momento, quando ci saranno le prime date, ci risentiremo, Marco, così ci racconterai anche un po' quali sono i programmi più precisi.
1: Molto volentieri.
0: Grazie davvero per essere stato con noi e adesso noi ci ascoltiamo quindi La tua vita veramente, il nuovo singolo dei 21 Rulli con Francesco Picciano.

La tua vita veramente, i 21 rulli insieme a Francesco Picciano, davvero una bella canzone, poi con questi motivetti che ti entrano in testa e ti costringono a canticchiarla perché ti rimangono lì e ti accompagnano poi per tutta la giornata. Magari uno si rimastica anche un po' le parole che ha ascoltato, davvero una bella canzone, un bel progetto, e grazie ancora a Marco per essere intervenuto a raccontarcelo, e sono davvero convinto che ci risentiremo presto con l'arrivo dell'autunno, ma adesso l'autunno è ancora piuttosto lontano. Io però prima di leggere i prossimi eventi, adesso parleremo ancora di musica, vi voglio avvisare di cominciare a stare pronti con le ditina sui tasti del telefono, perché tra un po' partirà la chiamata per i regali. Oggi vi regaliamo un'altra degustazione gratuita per due persone alla cantina Fiammetta. Siamo nelle colline della Valconca, quindi un bel programma, si va un pochino cercando, sperando di trovare un po' di fresco, ma già in generale quando si va un po' in campagna tra la vegetazione l'aria si pulisce un pochino, quindi si respira già un pochino meglio, e lì nel rispetto della tradizione si trova la cantina Fiammetta che per due persone organizza questo bel momento di aperitivo con prodotti del territorio e vino. Tra un po' è il momento di chiamare, tra molto poco. Prima parliamo ancora di musica, perché oggi è davvero il giorno dell'imbarazzo della scelta. Cioè, mettiamo che stasera voi vogliate ascoltare un po' di buona musica, vogliate passare una seratina a davanti a un concertino, no? Rilassandovi. Allora, abbiamo visto, c'è lo spettacolo al Teatro degli Atti di Cartoon Club, che mette assieme musica e arte in vario tipo. All'Arena Francesca, all'Arena 27 Bello questa sera ci sarà Andrea Amati, che propone Storia di un impiegato di Fabrizio De André per l'appuntamento Storie in vinile, quindi gran buona musica con sempre temi di attualità. Ma ci sono anche due concertoni questa sera, perché a Riccione c'è Emma alle 21 in Piazzale Roma, un appuntamento del suo tour che propone i pezzi più famosi e anche gli ultimi successi. E intervistata dal Corriere Romagna proprio sull'appuntamento di questa sera, dice: ho costruito uno show celebrativo per ripercorrere la mia intera carriera, alternando energia pura e momenti più intimi, con una scaletta che spazia dalle origini ai brani più recenti. Include oltre 25 brani, quindi sarà un bel concerto corposo con tanta musica, unendo successi storici come Schiena e Amami a hit recenti e collaborazioni tra cui Femme Fatale, Taxi sulla Luna e il singolo Brutta Storia. Quindi un bel concerto questa sera a Riccione alle 21 in Piazzale Roma con Emma. Ma se invece vi sposterete non verso il sud della Riviera ma verso il nord, arrivate fino a Cervia, lì troverete questa sera Tony Hadley, già storico cantante degli Spandau Ballet degli anni 80, una carriera davvero che non ha bisogno di presentazioni. Questa sera sarà alle 21 in Piazza Garibaldi, anche lui per ripercorrere 45 anni di carriera, insomma davvero anche in questo caso un bel pezzo di storia, un percorso internazionale con pezzi che sono entrati davvero nell'immaginario collettivo e che continuano in qualche modo a far parte della nostra vita e anche delle nostre memorie, dei nostri ricordi. E io voglio citare anche la bellissima collaborazione con Caparezza per il singolo Goodbye Malinconia, in cui secondo me Tony Hadley dà davvero uno spunto interessante a un già bellissimo pezzo di Caparezza. Quindi due appuntamenti musicali oltre a quelli che abbiamo già visti oltre a quelli che vedremo, perché c'è ancora altro da ascoltare, da vedere questa sera. Questi però sono, diciamo, anche i grandi nomi del panorama nazionale e internazionale che questa sera si esibiscono in Riviera. Allora,
adesso è arrivato il momento del gioco, quindi partiamo con il ricordarvi il numero di telefono, il 337 511 336. Cosa si vince? Cosa vince il primo che chiama? Vince una degustazione gratuita per due persone alla cantina Fiammetta, quindi si potranno assaggiare, degustare i vini della cantina, accompagnati ovviamente, perché non si beve a stomaco vuoto, non è proprio consigliato, con ottimi prodotti del territorio, e il territorio, diciamolo, offre davvero degli ottimi prodotti. Allora chiamate 337 511 336.

0: Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola con queste atmosfere così vaporwave molto anni 80 che sono ormai diventate un po' la sua firma. Se c'è Tommaso Paradiso ci sono gli anni 80, anche se Tommaso Paradiso secondo me negli anni 80 sì c'era, ma era piccolo piccolo, secondo me è più un recupero che una vera e propria sua esperienza personale. Allora mi dice il Fido Matteo Munaretto di smettere di chiamare, mi dispiace per tutti quelli che stanno ancora telefonando, ma abbiamo una vincitrice del premio di oggi che è stata la prima a comporre il nostro 337-511-336 ed è Maria Grazia, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Ciao Maria Grazia.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, hai vinto una bella degustazione in cantina, vino e buon cibo. Dai, direi che ci siamo portati a casa un bel regalino.
1: Certo. Ringrazio voi.
0: Ma noi ringraziamo te per aver chiamato. Intanto ti chiedo anche come stai e cosa fai di bello.
1: Allora, io sono una pensionata felice, per cui vi seguo tutte le mattine e mi fate compagnia.
0: Ci fa davvero molto molto piacere, noi siamo molto felici di farti compagnia, di farti passare speriamo una bella ora. Maria Grazia, tu sai, o non, magari l'avrai sentito in altre puntate, che il premio lo hai già vinto, però facciamo una domandina per testare la conoscenza dei nostri ascoltatori della nostra città di Rimini. E allora ti chiedo una domanda abbastanza facile. Ecco che è partito il sottofondo musicale. A Rimini si trova il ponte di Tiberio o il ponte di Brooklyn?
1: No, il ponte di Tiberio.
0: Ed è esatto, e quindi il premio si conferma ancora di più. Grazie davvero Maria Grazia, ti auguro una buonissima giornata.
1: Anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. E quindi per tutti quelli che non sono riusciti a chiamare, non disperate, perché tutti i giorni abbiamo un bel premio, quindi non l'avete vinto oggi, c'è domani, c'è dopodomani, ci sono altre due settimane di luglio, c'è anche agosto, e noi abbiamo davvero tanti premi da regalarvi. E adesso direi, caro Matteo Munaretto, che potrebbe essere arrivato il momento dei fuochi d'artificio. Cosa sono i fuochi d'artificio? È quel momento in cui ci facciamo un pochino più seri, istituzionali, e vi ricapitoliamo le tantissime cose da fare che ci sono quest'oggi in Riviera. Gli appuntamenti di oggi mercoledì 15 luglio, partiamo da Montecolombo al Teatro Amici alle 21.30, lo Svarietà è donna, scritto e diretto da Carlo Tedeschi. A Morciano cena in bianco, in Piazza del Popolo ci sarà Dinner in Bianco, una cena sotto le stelle con allestimenti dedicati e DJ set. A Riccione viene alla Lodifè alle 21 nel parco di Villa Lodifè l'incontro Cosa sognano gli artisti, un viaggio nell'arte contemporanea con Alessandra Liverani. A Rimini il primo appuntamento del Cartoon Club al Teatro degli Atti alle 21.15 va in scena Cuore di Porco, spettacolo nato dalla collaborazione tra Cartoon Club e la compagnia teatrale Carrozzeria Orfeo. Rimini che storia, una rassegna che prende il via alle 21 alla chiesa Santa Maria de Nives con l'incontro Rimini Chuck, il cinema e la città e il cinema. Oggi è mercoledì, quindi c'è la Shopping Night, visite guidate e musei aperti anche in orario serale, e anche la musica sarà protagonista in centro storico con il set in vinile del DJ Inti al Caffè Vecchi e con il concerto acustico di Roberto Brancaleoni e Mauro Grestini sul palco dell'Enoteca 400. Al lapidario del Museo della Città alle 21.30 i burattini di Mattia in scena con Fagiolino nel Bosco della Rogna. All'Arena Francesca da Rimini invece alle 21 il giornalista Riccardo Luna presenterà il suo libro Qualcosa è andato storto, dedicato all'impatto di social network e intelligenza artificiale sul nostro futuro. All'area eventi Settebello alle 18.30 l'incontro Costruire il turismo di domani, alle 21 storie in vinile dedicate all'album Storia di un impiegato di De André, raccontato e cantato da Andrea Amati con Gianluca Fabbri alla chitarra. A San Giovanni il Borgo dei Bimbi alle 21.15 lo spettacolo Storie strambe, canzoni e chissà cos'ha con Alessia Canducci e Antonio Ramberti, dedicato ai più piccoli e alle famiglie, si svolgerà all'Arena Spettacoli. A Santa Sant'Arcangelo a Frazioncina, l'appuntamento con la rassegna di cinema itineranti nelle frazioni prosegue alle 21 al campo sportivo comunale di Canonica con il film Raya e l'ultimo drago. A San Marino, Armonie alla chiesa di Sant'Antimo ospita alle 18 il concerto Musica Sacra del 600 Italiano con l'ensemble B600 e invece a Cervia per il Summer Festival alle 21 in piazza Garibaldi, Tony Hadley in concerto. E questo è tutto per oggi. Adesso un'ultima canzone e poi ci ritroviamo per i saluti finali.

Chiusura della puntata di oggi. Io come sempre vi ringrazio per aver passato quest'oretta con noi. Torniamo domani con altri eventi, altri appuntamenti e tanti altri regali. Ci vediamo e ci sentiamo qui alle 9.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Maggioranza battuti in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto. L'emendamento non passa per un solo voto, nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito alle urne. Intanto però soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Visita ieri in 34 istituti penitenziari delle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, federazione che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia. Obiettivo sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
2: Esco ancora una volta con la convinzione che carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità. Abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti e tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
1: Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere nella notte, droni di Teheran sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrein, mentre la Giordania ha abbattuto 3 missili. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri sfiorati già i 40 gradi in alcune delle località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate previsto tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,63%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Magazine in Blu 2000, estate, in diretta da Rimini.
3: Eccoci pronti a partire anche per questo mercoledì 15 luglio in diretta da Rimini con il nostro Magazine in Blu 2000 estate. Buongiorno da Max Alberici, da Simona Mulazzani.
4: Bonjour!
3: Buongiorno.
4: Direi così.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. E vabbè, dai, diamo un po' di, no?
3: Direi un po' più buenos dias, se dobbiamo sì. Proprio.
4: A bientôt, direbbe.
3: Poi vediamo
4: altro.
3: Stasera se dobbiamo salutare domani con esatto. Good morning oppure buenos dias di nuovo.
4: Esatto, vabbè, se vediamo. Sarà sulla lingua che ci si giocherà, cioè, beh, si capiscono anche meglio nel caso in cui certo. Dovessero andare in finale sì. Insieme. Buongiorno Max Alberici, buongiorno Matteo Munaretto alla parte tecnica, insieme anche in questa mattina insieme siamo insieme
3: certo.
4: E quindi la facciamo insieme questa mattinata e la viviamo tutti insieme per ripetere i concetti di base.
3: Mi sembra più che giusto.
4: Ti piace?
3: Mi piace.
4: Hai guardato ieri questa partita?
3: Ma un pezzettino, perché poi mi sono dedicato a serie televisive che avevo lasciato lì in parcheggio.
4: Ah, sì?
3: E quindi ho detto devo riprendere un
4: guarda,
3: pochino.
4: Guarda, io le ho guardata un pezzetto anche perché ho immaginato che questa mattina un po' di calcio si dovesse
3: certo,
4: parlare
3: certo.
4: Dei mondiali si dovesse parlare
3: certo.
4: Però poi ad un certo punto quando ormai la Spagna era sul 2-0 abbastanza conclamato, mancavano pochi minuti, ho visto un'immagine, forse chi ha seguito la partita l'ha vista pure lui o lei, di una bimba che si volgeva verso la mamma piangente, una bimba con la maglia della nazionale francese.
3: Ah, dei bleu.
4: Sì, dei bleu che piangeva e io l'ho spento, perché io non resisto,
3: sì,
4: cioè a me la parte emotiva, sia di chi vince che di chi perde, mi coinvolge moltissimo.
3: Moltissimo.
4: E quindi questa bimba che aveva avuto 2 o 3 anni, bellissima, tra l'altro, ma si vedeva proprio in un angolino sotto l'ascella della mamma piangere.
3: Che poi noi italiani non ho capito bene se questa cosa della Francia, che è stata la prendiamo bene o male, perché
4: me
3: sai,
4: bene.
3: I nostri cugini francesi ci amiamo, ma anche un po' no.
4: Secondo me
3: preferiamo gli spagnoli.
4: Io non lo so, lo possiamo fare un sondaggio.
3: Lo so,
4: però io credo che la maggior parte degli italiani, visto anche i trascorsi sportivi e calcistici con la Francia, preferiscono stare dall'altra parte.
3: Diciamo che sono magre, ma veramente molto
4: magrissime,
3: magre consolazioni, ecco, perché voglio dire, poi alla fine noi siamo in una, giochiamo purtroppo un altro campionato che non è quello del mondo.
4: No, infatti, giochiamo in altri sport, però lì ci difendiamo bene.
3: Sì,
4: ne parleremo.

0: Stamattina le parole più frequenti che leggo in giro sono tombé, tombé, tombé, che significa cadere in francese.
1: Abbiamo fatto un bel tombé ieri sera. Hanno fatto un bel tombé. Tra l'altro, mi chiedevo, visto che ieri era 14 luglio, presa la Bastiglia,
0: certo,
1: grande festa, ho visto poi appunto schieramenti politici, amministratori, insomma, che facevano tutto ciò che insomma è immaginabile per un giorno di festa, però hanno attesi questi grandi fuochi.
0: Sì.
1: E allora ci si chiedeva, ma per i fuochi si aspetta, cioè poi dopo sai, fai i fuochi dopo che sei uscito dal mondiale?
0: Non lo so,
1: cioè,
0: credo che li abbiamo fatti forse un po' prima. Io ho i parenti in Francia, non a Parigi, e sono in Costa Azzurra, però lì mi hanno detto tutto tranquillo,
1: tutto tranquillo.
0: Insomma, sì, tutto abbastanza tranquillo. Erano tutti ovviamente a guardare la partita. Diciamo che forse la cosa della festa nazionale è passata un pochino
1: secondo piano. Secondo
0: lì,
1: me i fuochi d'artificio ve li abbiamo rimandati, li hanno lasciati lì e li utilizzeranno prossimamente.
0: Vabbè, adesso comunque si devono giocare la finale terzo e quarto posto, che butta via comunque.
1: Sì,
0: vabbè, non vinci.
1: Insomma, questo è il mondiale. D'altra parte, beati loro che ci sono arrivati alla semifinale. E noi stiamo guardando con un certo entusiasmo, ma soprattutto una certa invidia, perché ci piacerebbe, insomma, tanto dei campioni mirabili, sia insomma la squadra francese che quella spagnola, hanno una panchina di campioni,
0: certo,
1: cioè, sai quando tu sei in panchina, fai il panchinaro, cioè in realtà hanno dei campioni che dovrebbero fare una seconda squadra che giochi esattamente come la prima, almeno per quello che riguarda la Spagna, ma direi anche la Francia. Comunque insomma se lo sono meritati. Yamal, questo giovanissimo 19 anni,
0: il grande fenomeno di questo mondiale,
1: e sarà probabilmente, se va avanti così, sarà il fenomeno dei prossimi anni, perché insomma vista l'età. E dall'altra parte

0: Questa sera Messi, che invece insomma un po' la sua carriera l'ha fatta tutta, quella
1: certo,
0: l'abbiamo vissuta,
1: ma ancora molto da dare,
0: sì
1: gli
0: ma
1: non abbiamo confidano
0: dubbi.
1: Tanto
0: non abbiamo dubbi che confidino in Messi, per cui saremo a vedere che cosa succede questa sera. Ma intanto continua a far discutere il souvenir di Haaland, non so se hai notato, noi ne abbiamo raccontato ieri, ma
1: ieri
0: in realtà poi ho visto, dopo che ne abbiamo parlato di questo, ricordiamolo per chi non ci avesse seguito, questo giocatore della Norvegia che è tornato con un souvenir molto particolare, questo procione
1: impagliato,
0: imbalsamato che teneva tra le
1: una
0: zampette
1: una bottiglia di gin.
0: Non ho capito se vuoto o piena. Questo
1: no,
0: non...
1: credo piena.
0: Dalle foto.
1: Vuota.
0: Ah, quindi poi cosa fai tu? Cioè, quando arrivano gli ospiti, glielo versi direttamente
1: dalle zampette del. Il bello sta tutto lì, probabilmente, no?
0: Ma ce n'è un'altra di curiosità, che se vuoi ti racconto, che invece riguarda il Senegal. Però magari te la racconto
1: tra
0: un attimo, perché
1: bene.
0: Poi abbiamo tante altre cose, ma
1: certo,
0: forse questo aspetto mondiale ti incuriosirà.
1: Va bene, non mi dire niente, tienimi così sulle spine, intanto torniamo alla musica e lo facciamo ascoltando una delle canzoni più romantiche, più dolci di questa estate 2026, una collaborazione tra un produttore molto molto giovane che ha lavorato e lavora con Emma, con Olly, lui si chiama Giuli, e un grande della musica italiana, lui è Biagio Antonacci insieme con L'ultima canzone in diretta da Rimini.

0: Get Up Stand Up in diretta da Rimini. Continuiamo a parlare di calcio un pochino.
1: Sì, sì, ma cose curiose, sì, perché sì, come sì. sanno coloro che ci conoscono, noi e il calcio facciamo due campionati diversi, nel senso che non abbiamo grandi competenze tecniche, però andiamo a vedere un po' le curiosità. Allora, intanto ho scoperto che questa sera nella semifinale ci sarà anche un po' d'Italia, perché in realtà il quarto uomo è un arbitro italiano. Sì, esatto, e quindi onore e merito a un pezzetto d'Italia che comunque
0: almeno
1: c'è.
0: In campo qualcuno
1: sì,
0: c'è,
1: esatto,
0: meno male.
1: Però c'è un'altra curiosità, una cosa un po' particolare. Io ho seguito tanto molto questa squadra perché sono una grande appassionata del Senegal, visto anche ci sono stata, è un paese che mi piace molto, mi piacciono le persone senegalesi, come sai, insomma, ha fatto anche un bel campionato del mondo il Senegal. Però cosa si scopre questa mattina? Che ai mondiali, come abbiamo visto, un po' succede di tutto, compreso scoprire, dopo essere tornati a casa, quindi dopo essere stati eliminati, che il medico federale che aveva accompagnato la squadra del Senegal era sbagliato.
0: In che senso sbagliato?
1: Te lo spiego subito. E praticamente la cosa è stata ammessa dal presidente della federazione del Senegal in una conferenza, perché probabilmente qualcuno l'aveva scoperto, che questo medico non avesse il profilo accademico richiesto per un ruolo di questo tipo.
0: Era un veterinario?
1: No, faceva il ginecologo.
0: Che accompagnava la squadra di calcio?
1: Sì, esatto. Cioè,
0: maschile?
1: Sì, esatto.
0: Ah, ok.
1: Ecco.
0: E che è successo?
1: Cosa ha scoperto? L'ha scoperto tardi.
0: Una convocazione sbagliata.
1: Erano già tornati a casa.
0: Vabbè, ma
1: quindi...
0: sempre medico è comunque, nel senso
1: sì,
0: che comunque
1: è vero,
0: se
1: no,
0: la
1: però
0: febbre
1: sai,
0: a qualcuno sa ben
1: però
0: come
1: mi
0: curare.
1: Chiedo, ma com'è possibile? Cioè, voglio dire, fra tutti i medici che possono essere
0: mi
1: presi
0: chiedo,
1: in considerazione,
0: il medico in sé non ha detto guardate ragazzi che io ho questa specializzazione qua, non so quanto possa tornarvi utile.
1: Ma
0: no,
1: sai
0: non
1: che
0: ha detto,
1: cosa? Pare?
0: Ma vado ai mondiali,
1: certo,
0: sto zitto e ci
1: esatto,
0: vado.
1: Esatto, secondo me è andata così.
0: Ma sì.
1: Tra l'altro, ad accorgersi un po' che qualcosa non andasse,
0: sì?
1: sono stati i giocatori.
0: Perché?
1: Che insomma non erano molto convinti delle capacità. Citare questo
0: cure.
1: E adesso si capisce perché diciamo che lui era abituato a fare altro
0: è
1: così, fa il suo mestiere
0: e
1: infatti
0: giusto.
1: Però va così, che ti devo dire?
0: Vabbè,
1: chiaramente
0: comunque...
1: c'è un po' questa figura un po' particolare che ha fatto tutta la federazione,
0: sì,
1: ma poi sono tornati a casa.
0: Non... Ma sì, ma non credo che poi siano andati male ai mondiali.
1: No, però
0: lì,
1: se
0: sai.
1: Intervieni in campo perché un tuo giocatore si fa male, forse non sai, non so, sugli adduttori, la coscia, il polpaccio.
0: Beh, magari una specializzazione
1: che,
0: da quel punto di vista.
1: Quante cose curiose che vengono fuori, che emergono dietro le quinte. Ma sai, oggi sui
0: magari
1: social poi non scappa
0: per
1: nulla.
0: L'hanno scelto per la dolcezza,
1: può
0: non
1: essere,
0: so, per, le,
1: sì,
0: per i modi no, un pochino più delicati, giustamente,
1: visto,
0: no?
1: Vista la sua specializzazione, può darsi, forse sia quello che ha colpito
0: Vabbè.
1: Tutti. Però è venuto fuori alla fine e hanno dovuto ammettere che effettivamente c'era stato un errore di ruolo, sì, di designazione non arbitrale in questo senso, ma comunque particolare, diciamo così. Però ti dico che in qualche modo noi, è vero che ci siamo anche in semifinale come Italia, ma ci saremo anche alla finale.
0: Perché c'è un altro arbitro?
1: Lo vuoi sapere? Lo vuoi già sapere?
0: Sì,
1: allora
0: sapere.
1: Te lo dico, perché la cerimonia di chiusura, questo grande show che precederà la finale dei mondiali domenica al New York New Jersey Stadium, vedrà tra i protagonisti la nostra super Laura.
0: Già, questo lo sapevo.
1: Ah,
0: la nostra
1: lo sapevi,
0: Laura Pausini,
1: vedi?
0: Insieme a Robbie Williams, se non sbaglio.
1: Bravo.
0: E non solo, si esibiranno, sono anche insomma i titolari dell'inno ufficiale dei mondiali, della canzone ufficiale dei mondiali. Laura Pausini e Robbie Williams, e quindi si esibiranno, e non dico adesso, voglio dire, sì, c'è una rappresentante italiana, ma lasciami dire romagnola,
1: romagnolissima.
0: Un po' di Romagna.
1: Non è che per caso gli scappa un altro inno, perché
0: ma
1: sai
0: perché?
1: Ti ricordi durante le Olimpiadi quanto si parlò di questa interpretazione anche della meravigliosa Laura Pausini, e gli scappa magari il nazionale italiano, non lo so.
0: sai, Laura fa sempre
1: un po' di Italia, la devi sempre
0: sì, fa
1: portare,
0: fa sempre parlare di sé, ma sempre in modo molto molto bello.
1: Quindi vedi che ci siamo, sì, ci siamo,
0: ma certo,
1: su,
0: ma certo,
1: siamo tranquilli,
0: certo,
1: ci siamo anche qua,
0: molto bene, molto bene. Siamo tutti comunque molto curiosi di vedere come andrà, non soltanto questa cerimonia,
1: sì,
0: ma
1: no,
0: un
1: anche
0: po'
1: perché, anche perché anche qui la cerimonia la fanno prima, perché
0: certo,
1: sai, dopo,
0: perché poi dopo
1: non è proprio, non sono tutti proprio felici,
0: no no no. Evidentemente è meglio portarsi avanti col lavoro, fare le cose per bene prima, che poi quello che succede succede dopo la partita, effettivamente, ma questo da sempre, ecco, non soltanto perché un po' i mondiali e queste grandi competizioni internazionali hanno rubacchiato in qua e in là dal Super Bowl, da quello che succede al Super Bowl, no? Cioè questi grandi spettacoli,
1: certo,
0: l'halftime show che ha un respiro veramente internazionale al di là del gioco del football, che magari noi italiani capiamo un po' meno e seguiamo un po' meno, ma l'halftime show è seguitissimo in tutto il mondo e quindi evidentemente anche in tante altre competizioni internazionali di altro tipo, di altri sport, si va un pochino a delineare un andamento simile,
1: sì,
0: no?
1: Uno stile, per lo show, uno, certo, stile, uno che stile porta così, che porta un po' lo show anche all'interno, certo, di queste competizioni. E vabbè, staremo a vedere, ci godremo questo show finale, quello giusto ci possiamo godere,
0: è solo quello, possiamo goderci, ma possiamo goderci anche la canzone di Paola Turci, Vita Mia.

0: I Casabian con Superpowers in diretta da Rimini. Continuiamo a parlare di calcio, ma lo leghiamo al mondo della tecnologia.
1: Proprio così, diciamo che la tecnologia sta organizzando un recupero di qualche cosa che solo pochi fortunati hanno visto dal vivo, ma che in realtà non c'è su nessuna pellicola d'epoca, su nessun nastro, perché sono quelle cose che assumono la dimensione di mito nel tam tam, cioè nel fatto che vengano raccontate dalle persone.
0: Perché non ci sono immagini.
1: Non ci sono immagini, stiamo parlando, e questa mattina tanto c'è un altro grande dibattito su questa cosa, di un gol, pare veramente stratosferico, che il grande Pelé fece nel 1959. Okay. Era il 2 agosto, una partita nel campionato paulista tra il Santos Dorei e l'Atletico Juventus. Si narra che la leggenda segnò una rete genialmente assurda. In che modo? Scavalcando a furia di, immaginatelo Max, scavalcando a furia di pallonetti difensori avversari e addirittura il portiere, sempre con questi suoi pallonetti, prima di spingere di testa il la palla oltre la linea. Quindi se lei anche risalì e
0: ma
1: poi
0: solo
1: la
0: Pelé, cioè, solo Pelé poteva fare una
1: un capolavoro. Sì. Però in quello stadio appunto non c'erano telecamere, c'erano sì tifosi, però insomma non stiamo parlando poi di quello che accadde anche nel mito Pelé successivamente. Siamo nel 1959 e adesso che cosa succede? Lo lascio dire a te, perché sei tu l'appassionato di tecnologia.
0: Sì, ma non fino a questo punto, però mi pare di aver capito che, visto che non c'erano telecamere, hanno ricostruito tutta la cosa con l'intelligenza artificiale. Sì. Solo che leggo anche di tante polemiche.
1: Molte polemiche, perché non tanto sulla ricostruzione, perché oggi effettivamente tanti video che noi vediamo ci poniamo la domanda,
0: certo,
1: ma sarà vero?
0: Già sempre porsa.
1: Allora, ce ne sono alcuni che sono chiaramente falsificati o falsi, altri ci vuole un occhio molto
0: da,
1: e poi certo, neanche, forse neanche l'occhio esperto
0: occhio attento,
1: riesce.
0: Sì.
1: E quindi io non dubito, come la maggior parte di coloro che oggi commentano questa notizia, che non sia fatto bene, perché effettivamente l'intelligenza artificiale riproduce cose in modo molto molto corretto, anche ripercorrendo proprio i pallonetti e via dicendo. Però sai che toglie un po' di magia?
0: Assolutamente sì. Tra l'altro questa ricostruzione fa parte di un mini documentario di una decina di minuti, se non sbaglio, che dove vengono poi intervistati altri protagonisti del calcio mondiale. Effettivamente credo ci siano anche parenti, figli di Pelé che vengono intervistati.
1: Sì.
0: Poi alla fine vengono fatte vedere queste immagini, che però effettivamente tolgono un po' quella magia, perché è vero che sono ricostruite benissimo, con anche questi effetti che fanno molto TV degli anni 50 e 60, quindi queste immagini un po' così âgé, però quell'effetto, esatto, però quell'effetto lì comunque si vede che non è una
1: roba
0: vera.
1: Ma sai che cosa poi tra l'altro è che oggi, in un mondo in cui il calcio è ipertecnologico, da tutto, macchinari, telecamere, sensori che ci sono all'interno di un campo da calcio, ma anche gli stessi arbitri che vengono agevolati in tutto e per tutto, per quanto insomma poi la decisione rimanga umana dalla tecnologia, io credo che però alcuni ricordi che appunto assumono questo valore, perché chissà se, cioè sicuramente è stato così, però la bellezza di chi racconta è che era lì e che poi davvero,
0: certo,
1: ha fatto diventare una cosa per pochi intimi qualcosa di straordinario, che ancora oggi a distanza di tanti anni viene raccontato, effettivamente lì deve stare, cioè ci sono alcune cose che non devono essere toccate.
0: Sono d'accordo anch'io, anche se per fare questa cosa leggo che non hanno usato un'intelligenza artificiale, ma ne hanno messe insieme 4-5.
1: Pensa.
0: Perché anche per ricreare un gol importante e così leggendario come quello di Pelé, una intelligenza artificiale non bastava.
1: Cioè il re era difficile anche da interpretare per una
0: difficile
1: sola intelligenza artificiale, che tra l'altro, e questo non so se lo possiamo rivelare, ma credo che possa interessare anche i nostri ascoltatori, Pelé aveva una grandissima amicizia con una città, direi la città migliore della costa romagnola.
0: Ma non diciamo fesserie.
1: No, però è vero.
0: Adesso mi dici che Pelé veniva in vacanza,
1: sì,
0: Riccione,
1: certo,
0: ma non ci crede nessuno.
1: Ma stai scherzando? Ma lì ci sono delle prove, anche dei documenti fotografici.
0: Sì,
1: io non c'ero ancora perché non c'eravamo, non eravamo ancora nati. Però Pelé nel 1966, quindi diciamo qualche anno dopo questa impresa di cui raccontavamo, è stato in viaggio di nozze a Riccione.
0: Ma dai, davvero?
1: Sì, assolutamente. assolutamente.
0: Ma figurati se Pelé dice: ma dove andiamo in viaggio Camore? Dove andiamo in viaggio di notte? Andiamo a Riccione.
1: No, sì, è così, è così. E poi andava a mangiare, non dico il nome del ristorante perché c'è ancora, però sul porto di Riccione c'è un noto ristorante di pesce molto apprezzato.
0: Certo.
1: E lui andava lì con la sua Rosemary.
0: Ma
1: andavano
0: davvero
1: a cena lì.
0: Ma
1: e poi perché era qua? Perché il colui che era all'epoca presidente del Santos, la squadra dove lui giocava, che era l'industriale tedesco Roland Handler, aveva una villa a Riccione, d'altra parte,
0: ecco,
1: dove vuoi avere la villa, e quindi lo ospitava. L'anno successivo, proprio lì, fu tra l'altro, insomma, chiaramente folla in visibilio, doni vari.
0: Certo. Ci credo.
1: E beh, insomma, poi un viaggio di nozze. Quindi l'anno dopo ottenne la promessa del comune di Riccione che venisse a giocare qua, cioè giocare a Riccione. E quindi nel 66, non ci credi?
0: Ma questa è come quella storia di quest'estate di Ronaldinho che viene a giocare a Ravenna.
1: Dai, era anche quella. Comunque, vabbè, lui nel 1967 venne allo stadio comunale di Riccione, praticamente a due passi da casa mia, il 20 giugno, a giocare, ed era una partita Santos-Venezia, vinta per 1-0 dai brasiliani. Se ti do delle notizie.
0: Ma tu ti chiami Simona Mulazzani o Claude? Perché fa molto intelligenza artificiale anche questa roba qua.
1: Santos.
0: Vabbè, comunque abbiamo anche agganciato notizia internazionale, da respiro internazionale,
1: ma Riccione lo è, voglio dire, lo sappiamo.
0: Ormai ho perso le speranze, io. Tutte.

0: Stella Lefty con Boston in diretta da Rimini, e da Boston, e prima ancora da Riccione, andiamo a Capri, perché
1: a
0: mi
1: Capri?
0: Hai raccontato che Pelé ha fatto il viaggio di nozze a Capri.
1: Ecco perché dici Capri, a Riccione è venuto
0: a Riccione, ma in questi giorni a Capri per la prima volta. Io pensavo che ci fosse già stato, perché è un abitué dell'Italia, ma per la prima volta sono stati visti a Capri George Clooney e Amal. In questi
1: che però vivono
0: in questi
1: tanto
0: giorni.
1: In Italia.
0: E infatti loro stanno tanto in Italia, vengono in realtà loro stanno in Provenza perché hanno una mega villona.
1: E ci sta.
0: Ci sta. Però insomma hanno anche la famosa villa sul lago di Como, certo,
1: bene.
0: A Laglio, sul lago di Como. Ma è la prima volta che vanno a Capri, hanno fatto un giro in taxi. Che fare un giro in taxi a Capri, insomma, non è che
1: a piedi sarebbe stato meglio,
0: e anche secondo me. Però insomma sono saliti in un taxi rosso, lui in completo grigio
1: rosso.
0: E lei in lungo abito bianco. Non lo so, ma lui è George Clooney, non ha mai caldo,
1: okay,
0: e non ha mai freddo.
1: Esatto, è un uomo temperato per tutte le stagioni.
0: E quindi sono così sbarcati a Capri e hanno deciso di fare un giro sull'isola. Quindi insomma si sono poi divertiti,
1: però.
0: Hanno guardato.
1: Avranno
0: non c'è
1: una bella
0: nessuna
1: cena.
0: Sì, non c'è nessuna
1: foto.
0: No, non ci sono foto perché non c'è nessun impegno ufficiale. Diciamo che ci sono venuti, ci sono capitati proprio per dire: amore, cosa facciamo? Andiamo a fare un giro a Capri.
1: E forse non c'erano troppi paparazzi da quelle parti, non
0: no.
1: Se l'aspettavano che arrivassero.
0: No. Adesso qualche paparazzo a Capri d'estate a luglio,
1: tu
0: probabilmente
1: dici, mette la tenda.
0: Probabilmente
1: okay.
0: C'è. Però effettivamente in questi ultimi giorni si dividono tra la Provenza e anche l'Italia e vengono
1: bravi.
0: Spesso evidentemente, visto quanti VIPs.
1: No, beh, ma poi insomma tutte le estati raccontiamo di grandissime VIP internazionali che scelgono la nostra Italia.
0: Certo.
1: Si fanno chiudere intere città solo per loro.
0: Sì,
1: cioè,
0: è vero,
1: sembra un po' così, no? Le transenne perché passa il VIP di turno e gli altri a guardare fuori. Però d'altra parte
0: ci sono VIP che fanno chiudere completamente tutta Pompei per farci
1: appunto.
0: Quest'anno non viene,
1: non viene.
0: È troppo indaffarato, è uscito l'album nuovo, c'ha da fare, quindi non credo che venga in Italia a fare
1: però
0: il compleanno.
1: È tanto amata la nostra Italia,
0: assolutamente sì, sempre.

0: Reduci dal grande successo qualche giorno fa anche nel nostro paese del loro tour, i Duran Duran, che ogni volta che vengono in Italia sono accolti in modo mirabile, sempre con grande calore, perché effettivamente sono tra i gruppi più importanti della storia della musica, secondo
1: me. Sono d'accordo,
0: me.
1: Sì, sono
0: d'accordo.
1: E continuano
0: d'accordo. A essere veramente, sì. Voglio dire, nonostante non abbiano più vent'anni, ma se li portano.
1: Allora, è chiaro che per bene. Noi che abbiamo vissuto la loro generazione, cioè li abbiamo visti crescere, diventare famosi, credo che sia un po', sono, no, permettetemi questo paragone, ma semplicemente perché noi quando c'erano i Beatles non c'eravamo, no. Però la nostra generazione ha vissuto proprio la crescita dei Duran Duran, degli Spandau dall'altra parte, però i Duran restano nel cuore.
0: Assolutamente sì, poi ancora musicalmente sono attivissimi e si divertono ancora a far
1: giocare
0: il pubblico.
1: Secondo me si divertono ancora, questa è la grande...
0: Sì. Noi torniamo in diretta da Rimini tra poco, lasciamo spazio alla redazione.

0: News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini. Maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula. E intanto c'è soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL Sicurezza. Nel testo introdotto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Leader mondiali e premi Nobel si sono dati appuntamento a Castel Gandolfo per riflettere su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, sul tavolo anche la pace e il disarmo.
2: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale. E la presidente di Amnesty International, Agnes Calamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra. Un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,39% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore dell'estate è previsto tra domani e venerdì, con 15 città con il bollino rosso. 6 persone sono morte in seguito all'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Ox in pieno centro a Bruxelles. È il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco della capitale belga. Lo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Ieri battuta la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il nostro disco in blu 2000 di questa settimana sono gli U2 con la loro nuovissima canzone, per ripartire in diretta da Rimini anche oggi con Magazine in blu 2000 estate. Max Alberici, Simona Molazzani, Matteo Naretto in regia, e tra poco torneremo ad occuparci di sport.
1: Sì, esatto.
0: Non uno ma due, perché in qualche modo anche insomma il secondo di cui parleremo, lo sport, può essere considerato.
1: Beh, volendo sì, sì, assolutamente.
0: Non vogliamo dirvi niente.
1: Però diciamo che ritorniamo in quegli sport che ci vedono protagonisti d'eccellenza.
0: Certo,
1: lasciamo
0: certo.
1: Il mondiale, lasciamo il calcio, no, di cui ci siamo occupati, proviamo a parlare di qualche cosa che ci rende particolarmente orgogliosi, però in un modo un po' particolare, perché tu sai, di fronte ad alcuni personaggi, non diamo la notizia, la diamo dopo, però mettiamo questo elemento, di fronte ad alcuni personaggi tu credi che siano veramente unici e inimitabili in ogni cosa che fanno.
0: Esatto, che facciano bene tutto.
1: Esatto, un po' Aremida, no?
0: Certo.
1: Quello che tocchi diventa oro. Non è così.
0: No.
1: Ma sai che risultano più simpatici?
0: Ma guarda,
1: no, non
0: sì,
1: pensi
0: sì,
1: che
0: sì,
1: possano
0: sì,
1: risultare
0: sono
1: più simpatici?
0: D'accordo, sì.
1: Vederli anche in una veste più umana.
0: Esatto, esatto. Ma insomma, i dettagli ve li diamo tra poco. Ripartiamo però con la musica, e lo facciamo in diretta da Rimini con la nuova canzone di questo fenomeno musicale americano, ormai è una certezza, non più un fenomeno. Lui si chiama Benson Boone e questa è la sua nuova The Time of My Life.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: canzone di Gabri Ponte insieme a Lorenzo Giovanotti, che ha una tripla esposizione quest'estate, visto che c'è questa canzone con Gabri Ponte, poi c'è il featuring con Alfa e la loro Buon Vento. Ha scritto anche la canzone di quest'estate con Gianni Morandi e Alessandra Moroso. Lorenzo non si ferma mai.
1: No,
0: mai.
1: Devo dire che ha un bel sound questa canzone, mi ricorda il Lorenzo di qualche tempo fa per alcuni aspetti, è molto divertente, ci piace quest'estate ballare anche con il DNA suo e di qualcun altro.
0: Quello di Gabri Ponte che l'ha prodotta.
1: Sì, esatto,
0: canzone.
1: Infatti. Allora, adesso noi torniamo a parlare di un grandissimo campione.
0: Già.
1: E insomma, l'abbiamo visto sul campo, meraviglioso, l'applauso di tutto lo stadio di Wimbledon di fronte alla grande impresa di Jannik Sinner, il Royal Box è felicissimo di vederlo alla prova. In questi giorni ho visto tantissime riprese delle tribune, degli spalti mentre lui gioca, per vedere anche le reazioni,
0: certo.
1: Chi era a favore di Jannik, chi invece sperava vincesse Zverev, insomma, vabbè, lì ci sta tutto, però poi si scoprono delle cose. Perché adesso non sappiamo bene quali saranno i prossimi impegni sportivi, pare che Jannik, visto che comunque è primo lassù, nessuno lo spodesta dal primo posto,
0: certo,
1: esatto,
0: sì.
1: Quindi potrebbe anche decidere magari di non fare alcuni tornei minori e via dicendo, quindi un po' di vacanze, un po' di riposo, un po' di allenamento, ma forse perché deve fare un'altra cosa,
0: sì,
1: perché
0: una
1: altrimenti
0: cosa che,
1: poi ti scadono, sai, il foglio rosa scade.
0: Poi costa un sacco.
1: Vabbè, quello non credo sia proprio il suo problema.
0: Sì. Però insomma, sapete che quando uno prova a prendere la patente di qualunque tipo, c'ha questo foglio rosa che vale tipo quanto? 6 mesi, se non sbaglio.
1: Ah, sì, forse un annetto, sai.
0: Se non lo so, entro il quale tu devi studiare, dare l'esame teorico, pratico, altrimenti poi.
1: Nel frattempo, comunque lo puoi usare, in particolare se si tratta di una mezza a due ruote, tu puoi decidere, ad esempio, anche per testarti, di andare in giro col vespino, con la moto, insomma, seconda anche di quale cilindrata poi vorresti, di cui vorresti prendere la patente. Bene, noi abbiamo visto e abbiamo soprattutto commentato come ballava Jannik Sinner la sera del gala dei campioni.
0: Ho visto le immagini, diciamo. Però, che non è proprio un Roberto Bolle.
1: È un po' migliorato,
0: certo.
1: Perché lui era un pochino rigiduccio, diciamo, no? Un po' come tu in discoteca quando andavi, quando eri giovane, che stavi vicino alle colonne.
0: Esatto.
1: Ecco, però non è emerso solo quello in questa famosa serata, perché non so se a domando oppure non so, chiacchierando così, è venuto fuori che lui, prima di andare a Wimbledon, ha tentato di dare la patente per lo scooter, il motorino,
0: l'esame per le due ruote.
1: Ma non era la prima volta.
0: No.
1: Era la quarta. E come è andata?
0: È male anche la quarta.
1: Cioè, è stato bocciato per la quarta volta.
0: Sì, ma questo ce lo rende forse un po' più
1: umano.
0: Ma
1: sì, assolutamente. E quindi, cioè, lui dice: sì, ci ho riprovato prima di venire a Wimbledon, è andata male, mi hanno bocciato per la quarta volta. Diciamo che questo era un tema che era già stato affrontato in una intervista di un mesetto fa, perché sai, poi devi aspettare un po' di tempo prima di provare a ridarlo.
0: Sì, almeno un mese.
1: E quindi lui, che avrebbe voluto quest'estate girare con la sua bella chioma arancio in giro, beh, chiaramente col casco, però insomma, magari portando anche la fidanzata, dovrà farsi portare da qualcuno. Perché lui invece la patente ancora non è riuscita a prenderla.
0: E purtroppo è un po' così. Ma sai che anch'io ho un amico che è stato bocciato 4 volte, ma ha fatto il grave errore di comprare la moto e il
1: è
0: casco
1: vero.
0: Prima.
1: Sì, ecco.
0: Non bisogna farlo.
1: Penso di conoscere lo stesso amico.
0: Esatto. Che ha provato è stato bocciato anche lui 4 volte.
1: Ma sai,
0: dico, Jannik, vai a ripetizione da Valentino Rossi. Vieni da queste parti.
1: È vero.
0: Vai
1: intanto
0: da Vale.
1: Valentino sarà qui il prossimo fine settimana, in 4 ruote in questo caso. Ma sicuramente, se Jannik gli chiede di dargli 2 lezioncine, perché chi dà la patente adesso, noi è un po' di anni. Tra l'altro, noi poi insomma, magari sai, una volta si prendeva un'unica patente, adesso ci sono i patentini. Per guidare la moto, chiaramente serve una patente diversa. Dicono tutti che il grande timore, quindi forse anche Jannik Sinner è stato lì preso da questo timore, da questa ansia,
0: ma
1: da prestazione.
0: Lui che si fa prendere dall'ansia da prestazione.
1: Quando devi passare tra i birilli. Non
0: quelli.
1: È tanto la prova su strada, dove vabbè devi stare attento, le frecce, svolta a destra, svolta a sinistra.
0: È che se tocchi il birillo è finita.
1: Ah, il birillo è un attimo.
0: Lo so,
1: cioè,
0: è
1: proprio una sorta di slalom tra i birilli che se metti un piede a terra,
0: finita.
1: Ciaone.
0: Ma lo fanno apposta.
1: Jannik, facci
0: il birillo,
1: sapere.
0: Il birillo si muove apposta.
1: Cioè, ma ti rendi conto anche l'esaminatore che boccia Yannick Sinner. Cioè, per me è una cosa che effettivamente, beh, ci cioè, vedi il rigore.
0: Magari
1: il rigore.
0: Beccato sempre esaminatore tifosi di Zverev o di, o di altri,
1: dici?
0: Certo, non so.
1: Però, come diceva Max, ce lo rende tanto umano. Cioè, un ragazzo,
0: sì,
1: con, tanto ha poco più di 20 anni, Yannick Sinner, e si gode questa sua giovane età, sicuramente molto impegnato sul campo, non riesce a prendere tante guide, come si suol dire.
0: Evidentemente sì.
1: Andrà in bici.
0: Ma sì, che problema c'è? Ti tieni in allenamento, che ne hai bisogno, Yannick.

0: canzone leggendaria dagli anni Ottanta, i Dire Straits con Money for Nothing.
1: È così, una canzone leggendaria, sono d'accordo. Allora, parliamo ancora di mezzi di trasporto. Abbiamo detto poco fa che Yannick Sinner non è riuscito ancora a prendere la patente per la moto, ma tranquillo Yannick, se vieni a settembre dalle nostre parti, di motociclisti pieni di entusiasmo, di desiderio di far bene, che magari ti possono dare anche qualche lezione privata, ne trovi quanti vuoi.
0: Certo.
1: Perché c'è notizia proprio di queste ore che è stato confermato l'accordo tra la Dorna, quindi a livello internazionale, che permetterà al nostro circuito, al Misano World Circuit dedicato a Marco Simoncelli, l'indimenticato campione locale, fino al 2031 si correrà la MotoGP dalle nostre parti.
0: Beh, bella
1: quindi diciamo
0: notizia.
1: Che esatto, è proprio fatta la firma nelle ore scorse, si sono ritrovati tutti i rappresentanti, insomma, internazionali per sottoscrivere questo accordo, per cui per altri 5 anni la MotoGP correrà dalle nostre parti. Diciamo che è una notizia molto attesa, perché sono da diversi anni, perché dal 2007 che si continua a correre in modo annuale. Tra l'altro in alcuni anni ci sono stati anche 2 campionati, ma sono periodi particolari, il Covid, sappiamo insomma la difficoltà di quegli anni. Comunque diciamo che tutto è stato fatto, quindi c'è l'accordo formale, tutti contenti di poter proseguire in questa collaborazione, anche perché probabilmente, insomma, in una regione come la nostra che conta grandissime case,
0: certo,
1: anche motociclistiche, il fatto che nella Motor Valley, così come è stata definita, ci sia anche un circuito, poi non ci siamo solo noi, c'è anche quello di Imola, però chiaramente anche per altre per altro tipo di competizioni, credo sia molto molto bello. E quindi e poi posso dirti questa cosa, non voglio essere campanilista, perché
0: non lo vogliamo essere,
1: perché anche poi è a Misano, quindi sai. Vabbè. Che però noi vediamo oggi tanti gran premi del moto mondiale che vengono corsi anche in luoghi molto remoti, giustamente le economie ti portano anche in paesi del Medio Oriente molto ricchi, poi però dove ci sono questi circuiti in mezzo al deserto,
0: al nulla, è vero.
1: Quindi sai, invece noi, quando arrivano i piloti, quando arrivano le persone a migliaia, insomma in quel fine settimana in cui si corre la MotoGP, c'è una, insomma, è tutta una festa, perché
0: bagni di folla,
1: ci sono eventi un po' ovunque, competizioni, insomma, vicino al mare, e quindi l'evento c'è, chiaramente l'evento sportivo, ma poi, come un po' siamo abituati noi in Romagna, tutto diventa festa.
0: Esatto, ci sono un sacco di eventi off, come si dice, no? Collaterali, che vanno non soltanto dalle due ruote, comunque prescindono un po' anche dallo sport, perché sono spettacoli
1: gastronomici,
0: culturali anche tantissimo, per cui muovono effettivamente tantissime persone che magari non sono soltanto appassionate, no, dei circuiti delle due ruote, ma poi vengono per vedere, gustare le bellezze, no, della nostra zona.
1: Sì, guarda, e lo diciamo solo noi, non è che dobbiamo vantarci di questo, ma in realtà anche il CEO di MotoGP Group, che è Carmelo Ezpeleta, che è molto noto, insomma, in questo ambiente, è contentissimo. Lui dice: noi siamo felici di stare qua, ci sentiamo accolti, ci sentiamo a casa, ormai è un rapporto consolidato, e quindi fino al 2031 si corre, e si corre veloce.
0: Molto bene. Ieri sera, tra l'altro, per tornare alla notizia di Yannick Sinner e della patente, Bruno Mars si è esibito a Milano, è venuto a Milano a fare un concerto, il suo The Romantic Tour, e a un certo punto è salito sul palco in vespetta,
1: ma ce l'aveva la patente,
0: e la patente ce l'ha, quindi caro Yannick, evidentemente, non lo so, magari fatti dare 2 ripetizioni proprio anche da Bruno Mars.
1: Casco o no casco?
0: Ce l'aveva, poi se l'è tolto e ha fatto un po' di show,
1: però
0: un po' di
1: guarda
0: spettacolo.
1: Tra poco restiamo dalle nostre parti, perché se proprio non riesci a prendere, caro Yannick, la patente per la moto, ti consigliamo un mezzo assolutamente sicuro per fare un'esperienza che è una favola.
0: Ci vuole la patente?
1: Di qualcun altro, sì.
0: Ah, di qualcun altro. Va bene. Ne parliamo tra poco.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

0: Michael Jackson e la sua Bad.
1: Chi è cattivo? Ma forse nessuno, dai.
0: Ma no.
1: Fatti.
0: Lui forse in quel video sì, eh.
1: Sì, era beh, lì aveva, era un po' partito, cioè, che creava un po' di tensioni, sì, in effetti. Sì. Allora adesso, visto che abbiamo dedicato la prima parte di questa seconda ora ai mezzi di trasporto, siamo partiti da Vespa che Sinner non può guidare,
0: sì,
1: non c'ha la patente. Bruno Mars che la porta addirittura sul
0: palco. Che rimane a Misano.
1: Motomondiale che rimane a Misano, ma in tutto questo, sempre da Misano, inizia un'avventura molto particolare per un mezzo altrettanto particolare, l'Agribus.
0: Hai mai sentito? Cioè, no, è nuova no. Questa.
1: Allora, l'Agribus, poi noi abbiamo visto anche le fotografie, praticamente che cos'è? È un trattore,
0: sì,
1: a cui viene legata una carrozza, tipo, sì, la carrozza per i cavalli,
0: di
1: però
0: Cenerentola,
1: insomma con diverse,
0: sì,
1: perché
0: okay,
1: si possono stare una ventina di persone, 15-20 persone a bordo, che fa questo giretto partendo dal mare, d'altra parte a Misano Adriatico, dove appunto c'è il Misano World Circuit, non possono non inventarsi cose strane legate ai mezzi di trasporto.
0: Certo.
1: E quindi in pratica questo trattore con carrozza partirà dalla spiaggia o comunque in prossimità della spiaggia e porterà i visitatori turisti nelle aziende agricole in campagna per fare esperienza agri. Ti piace?
0: Vedi, non soltanto il turismo balneare,
1: no, anzi,
0: ma andiamo anche a scoprire le bontà, le bellezze,
1: sì,
0: che ci sono nell'entroterra.
1: Allora, l'idea è di questo signore, che in realtà è titolare anche di un hotel, che però viene da una vita di campagna, nel senso che questo signore si chiama Giorgio, lo possiamo dire, nome e cognome Giorgio Maggi, perché ha avuto una bella idea. Dice: già da un po' di anni mi frullava in testa questa idea, tra l'altro insomma i miei clienti mi chiedevano spesso anche di fare esperienze che non fossero appunto solo la tradizionale vacanza balneare, quindi li portavo con mezzi insomma tradizionali anche a vedere i vitigni,
0: certo,
1: a vedere le aziende, per cercare insomma di fare un'esperienza un pochino più ampia. Adesso si è inventato questo mezzo di trasporto, ma veramente ha dovuto vedere i sorci verdi per portarli in strada, perché sai, non è che tu puoi portare un trattore
0: no,
1: con carrozza così
0: no,
1: in strada.
0: No.
1: Però lui dice: io vengo da una famiglia contadina, siamo abituati ad essere molto tenaci,
0: certo,
1: nelle nostre cose, quindi alla fine ce l'abbiamo fatta. E giovedì 23 luglio partirà proprio da Misano il primo viaggio su questo Agribus ideato da questo albergatore.
0: Ma sai che secondo me è una bellissima,
1: no, bellissima
0: idea, che renderà felici non soltanto i più piccoli bambini,
1: no,
0: ma un po' tutti,
1: scherzi,
0: perché...
1: Ma pensa che lui praticamente fa fare questo giro per aziende agricole e quant'altro, e tu cosa fai? Non è che guardi solo,
0: no,
1: puoi provare a zappare
0: addirittura,
1: sì,
0: ma questo è un po' come Sting,
1: sì,
0: che faceva,
1: esatto,
0: pagare per andare,
1: raccogli,
0: a fare la vendemmia,
1: frutta, ortaggi, poi ad esempio non so, raccogli le zucchine, che in questo,
0: sì,
1: momento insomma è il loro periodo, te le grigli lì sul momento,
0: ma che,
1: e ti fai un crostino con due zucchine. Sì, esatto,
0: sì.
1: Ma non solo, ad esempio puoi fare la colazione con le uova raccolte nel pollaio, cioè
0: ma
1: le vai a prendere,
0: meraviglia,
1: tu e te le mangi, hai capito? Nel periodo, perché poi l'idea non è di farlo solo durante l'estate quando è tanto caldo, ma anche nei periodi ad esempio di autunno e di primavera. In autunno ad esempio si andrà a raccogliere i semi di olive,
0: certo,
1: e ad esempio la sua proposta è stata quella, prendere in affido un ulivo.
0: Un ulivo,
1: e quindi poi tu torni in autunno
0: e hai le olive dell'ulivo che hai adottato,
1: esatto, proprio così,
0: certo,
1: ti piace
0: come fanno
1: quest'idea?
0: Sì, molto molto, mi piace molto, certo.
1: Però insomma, sta di fatto che questo trattore potrà passare solo in determinate strade, cioè non è che può andare
0: sulla statale
1: o sull'autostrada,
0: non
1: può,
0: credo.
1: Però ci saranno delle strade specifiche, e quindi a me sembra una gran bellissima, che solo ad un romagnolo può venire in mente.
0: In effetti sì, in effetti sì, lo diciamo spesso, i romagnoli hanno questa
1: e
0: capacità,
1: pensa,
0: particolare,
1: sì, sì, un po' creativa,
0: sì, molto creativa.
1: E pensa che ormai lui ha dei clienti che, visto che faceva questa iniziativa,
0: sì,
1: e poi adesso diventa anche l'Agribus, che vengono apposta per questo,
0: non vengono più nemmeno per il mare,
1: no,
0: vengono per
1: conto.
0: Questa cosa,
1: secondo me, io lo dico a Giorgio, non so se ci ascolta, caro Giorgio, io inviterei un Valentino a caso che abita lì da quelle parti,
0: sì,
1: cioè Misano Tavulle, un
0: molto
1: attimo
0: vicino, molto vicino,
1: che secondo me, cioè, ti fa spaccare con questa iniziativa,
0: alla faccia del testimonial, in effetti, sì,
1: esatto, tutti in piedi sul divano dopo,
0: potrebbe,
1: a vedere la Agribus,
0: certo,
1: come dice qualcuno,
0: ma andiamoci anche noi, io
1: ma
0: sono
1: volentieri
0: curioso di fare questa esperienza.
2: No,

0: Will Smith con Hold Me in the Dark. Ti ricordi che ieri abbiamo parlato del Tyrannosaurus messo all'asta?
1: Come no?
0: L'hanno fatta l'asta, l'hanno venduto.
1: Si partiva da 30 milioni,
0: esatto,
1: sembra.
0: Alla fine l'hanno venduto per più di 50 milioni di dollari il Tyrannosaurus.
1: 50 milioni di dollari.
0: La casa da
1: più che andare
0: Sotheby's
1: a vedere la finale dei mondiali.
0: Che costa veramente
1: sì,
0: tanto.
1: Tantissimo.
0: Sì, sì.
1: E chi l'ha vinta? L'asta?
0: Non si sa. L'acquirente ha partecipato telefonicamente all'asta e l'ha pagato però la bellezza di 50,13 milioni di dollari. Chi sarà uno che sta poi domani andrà a vedere la finale dei mondiali, perché leggevo che i prezzi per vedere la finale dei mondiali sono più o meno quelli
1: sì,
0: lì,
1: sì, no, assolutamente, in effetti, sì. In effetti, ma è tutto sold out, quindi non ti preoccupare, Max, bene. Non abbiamo il pericolo di dover, che ci venga voglia, desiderio di andare a vedere la finale a New York.
0: Mi terrò quei due soldini
1: ma
0: per comprare il prossimo
1: tirannosauro.
0: Sì,
1: ma dove lo metterai? Io mi auguro di vederlo presto in qualche bel museo del mondo.
0: Speriamo
1: non nel suo salotto, perché in quel caso noi non lo potremmo vedere.
0: No, penso di no. Torniamo alla musica, lo facciamo con David Bowie e Where Are We Now? Had to get

0: Mad, Where Are We Now? Struggente più che dolce. Questa canzone di David Bowie ci porta alla fine di quest'ora insieme con Magazine in Blu 2000 Estate in diretta da Rimini. Torneremo tra pochissimo a tenervi compagnia. Diamo la linea alle notizie, ma poi parleremo di cibo,
1: di cinema,
0: cinema, di curiosità. Quindi insomma state con noi, torniamo tra poco e vi lasciamo con Don't Stand So Close to Me.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille e Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto, nonostante il via libera annunciato da Lega e Forza Italia. Inizialmente scettiche, le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito al voto. Intanto soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo è esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. La presidente della Commissione europea von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. Annuncerò nuove iniziative per integrare le nostre industrie della difesa. Discuteremo inoltre dell'adesione dei preparativi per questo inverno anticipato. Con lei anche alcuni leader del sud-est europeo, dal serbo Vucic al romeno Dan fino alla presidente moldava Sandu. Il conflitto in Medio Oriente. Il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere e alle postazioni statunitensi nel Golfo. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano già state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'Europa punta su ospedali più rapidi e meno ricoveri, ma il rapporto Eurostat sulla degenza ospedaliera segnala nodi cruciali per l'Italia.
2: In Europa gli ospedali si alleggeriscono, meno ricoveri, degenze più brevi, più chirurgia ambulatoriale. Ma mentre il modello cambia, cresce la domanda di assistenza nei paesi che invecchiano. E qui l'Italia mostra tutta la sua fragilità. Secondo Eurostat, nel 2024 avevamo 314 posti letto ogni 100.000 abitanti, contro una media europea di 507. Un divario che si traduce in pronto soccorso affollati, attese lunghe, difficoltà nel trovare un letto. La Germania supera quota 750, la Bulgaria gli 800, mentre Svezia e Paesi Bassi scendono sotto i 230, puntando sulla medicina del territorio. In Italia i posti letto per malati acuti calano da 20 anni, oggi sono 255, ma crescono riabilitazione, soprattutto lunga o degenza, più 49%, segno dell'invecchiamento e del bisogno di cure continuative. La riforma con case e ospedali di comunità prova a spostare le cure fuori dagli ospedali, ma la disponibilità di posti letto resta decisiva per un paese che invecchia e chiede risposte rapide. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,34%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Alberto Bertoli e Mirko Casadei, l'amore in Emilia Romagna, ce n'è tanto di amore, non soltanto in Emilia Romagna, ce n'è tanto di amore, ma in modo particolare loro cantano quello della nostra bella regione. Ripartiamo da qui con Magazine in Blu 2000 estate in questo 15 di luglio in diretta da Rimini con tante notizie.
1: Che tra un mese è Ferragosto.
0: Sì.
1: E che tra quanto è Natale,
0: questa,
1: no? Perché sai, queste cose
0: sì,
1: bisogna
0: arriva,
1: sempre pensare le queste
0: tra quanto è Natale,
1: combinazioni. Sai che c'è qualcuno che già sta facendo i lavoretti per fare le palline di Natale,
0: certo,
1: gli addobbi, così senti un po' più fresco.
0: 163 giorni.
1: 160, ah beh, c'è proprio un counter,
0: certo,
1: che ah beh, ci mancherebbe,
0: certo,
1: altro. Non avevo
0: scherza,
1: grossi dubbi
0: non
1: al riguardo.
0: Scherza, non si scherza. 163 giorni a Natale mi sembra un po' prematuro cominciare a parlare,
1: sì,
0: con sto caldo.
1: Infatti hai detto un mese a Ferragosto, possiamo al limite preparare il cocomero, l'anguria per...
0: Mi sembra una bella idea questa.
1: Per
0: tra poco ci occuperemo, so che mi vuoi parlare di cinema.
1: Sì, ti voglio parlare di cinema perché domani c'è una grande uscita, forse la uscita cinematografica più attesa dell'anno, forse
0: certo,
1: anche del decennio, non lo so, ma ne parliamo tra un istante.
0: Bene, ma nel corso della nostra ora ci occuperemo anche di cose da mangiare, di Galateo più
1: beh,
0: che
1: bello,
0: altro.
1: Noi
0: sì,
1: siamo
0: sì,
1: molto ferrati.
0: Attenti da questo
1: sì,
0: punto
1: sì,
0: di
1: sì,
0: vista.
1: Sì, ci teniamo.
0: Ma poi insomma ci occuperemo anche di altro, quindi insomma state
1: con l'ora, direi che di parlare di cibo è fondamentale.
0: Poi a me piace sempre, insomma.

0: Irene Grandi, la tua ragazza sempre. Allora, cara Simona Mulazzani, cari voi che siete all'ascolto, sapete che noi italiani siamo un popolo di santi, poeti, navigatori e soprattutto di persone che sono un pochino integraliste quando si parla di cibo e anche un po' di abitudini, di usanze, no?
1: Certo, certo, siamo molto rigorosi, siamo che molto non rigorosi. Si stravolgano ricette della tradizione. Visto che sono le 12:20, direi che è il momento perfetto per parlarne.
0: Perché ci sono molti turisti che appunto vengono a trovarci tutto l'anno, ma in particolare d'estate, che hanno giustamente le loro abitudini e vorrebbero cambiarle, vorrebbero mantenerle, pardon, anche a discapito di alcune rigorose usanze che abbiamo italiani. Ma in tutto questo ci viene in aiuto niente meno che la BBC.
1: Ah beh.
0: Voglio dire, che non è una
1: autorevolissima,
0: che ha fatto un tutorial
1: sì,
0: per i turisti inglesi che vengono in Italia sulle cose da non fare, da non chiedere.
1: Brava,
0: mai
1: sì, brava,
0: quando
1: bravissima.
0: Ci si approccia con andiamo, il cibo,
1: andiamo,
0: con le
1: andiamo
0: usanze.
1: Mi interessa tantissimo.
0: Allora, perché
1: non
0: mangiare,
1: chiedere il cappuccino mentre c'è.
0: Al primo posto c'è questo grande classico in questo tutorial,
1: sì,
0: il cappuccino, ecco, dopo pranzo o cena mai e poi mai, cioè c'è proprio un video della BBC che lo dice.
1: Bravi.
0: Secondo la testata britannica,
1: applausi.
0: Questa bevanda è legata alla colazione italiana, generalmente composta da brioche o altri dolci, viene considerata troppo ricca per accompagnare un pasto completo.
1: Ma c'è chi lo prende
0: pranzo,
1: appunto, invece che un...
0: Esatto, dopo pranzo niente.
1: No, massimo
0: cappuccino,
1: un caffè
0: sì,
1: sì.
0: Però
1: proprio
0: dicono,
1: proprio guarda, potrei accettare il caffè macchiato.
0: Il
1: proprio
0: caffè macchiato ci può
1: che
0: stare.
1: Già mi sembra
0: sì,
1: una
0: sì, però qualcosa
1: una
0: di più,
1: licenza no, importante.
0: Sì, sì. Il cappuccino però tarda mattina o tardo pomeriggio ci può stare tranquillamente.
1: Cioè, io come merenda no,
0: Beh no, io a volte lo faccio.
1: Il cappuccino.
0: Sì, sì, a volte sì, vabbè, con un dolcettino.
1: Perché loro prendono il tè, quindi.
0: Appunto. Poi abbiamo al secondo posto tra le regole suggerite c'è quella di rispettare la tradizionale successione delle portate, perché i britannici magari
1: cosa
0: vogliono partire dal secondo,
1: sì,
0: poi mangiare il primo, poi l'antipasto. No!
1: No! No!
0: No, perché noi italiani abbiamo pensato questo percorso studiato
1: sì,
0: apposta.
1: Sì, certo, per una questione di gusto, ma anche di papille.
0: Primo,
1: cioè,
0: secondo, contorno, dolce, caffè, digestivo.
1: Ma
0: saltare una portata si può fare.
1: Mi piace questa notizia.
0: Ma non si possono cambiare gli ordini.
1: Concordo.
0: Perché il risultato cambia.
1: Il risultato cambia.
0: Commutativa,
1: no, esatto, non c'è non è una moltiplicazione.
0: La BBC si ricorda che nella tradizione i piatti di pesce e formaggi difficilmente convivono nello stesso piatto, per cui chiedere il parmigiano da mettere sullo spaghetto
1: sì,
0: con le vongole,
1: tonno, no, con le vongole no. No, no.
0: Anche se molti chef, anche
1: sì,
0: stellati,
1: sì, sì, sì,
0: abbinano
1: osano,
0: pesce
1: sì,
0: e formaggio,
1: sì, sì,
0: ma di solito la grattata di parmigiano
1: sulle vongole,
0: no,
1: sulle cozze.
0: Un altro suggerimento riguarda le modifiche, perché molte persone vengono
1: chiedono,
0: però
1: io la vorrei
0: senza
1: sì, sì,
0: mettici,
1: sì,
0: no,
1: no,
0: perché noi italiani abbiamo studiato questi piatti con equilibri precisi, e quindi togliere la, che ne so, mi viene nella cacio e pepe. Se gli togli il pepe,
1: cacio e non è più
0: cacio,
1: esatto, non
0: va bene.
1: Più. Vorrei quello,
0: oppure,
1: ma senza sì.
0: Molti britannici vogliono un tipo di pasta in particolare, cioè lo spaghetto con le vongole. Vogliono
1: lunga,
0: ad esempio le penne con le vongole al posto dello spaghetto.
1: No, non si può. E che infatti tanti dicono "ma passa tutta lo stesso sapore". Non è vero.
0: No,
1: cioè, o meglio, ha lo stesso sapore, ma non c'è lo stesso gusto.
0: È già. Poi la BBC ricorda che in Italia il pasto è un momento di convivialità. Pranzi e cene possono durare a lungo, intervallati da conversazioni e pause. Per questo
1: pure troppo,
0: non abbiate fretta. Consumatelo il vostro pasto così come è giusto fare, cioè con la lentezza che contraddistingue appunto un pasto come si deve italiano. Il sandwich, il tramezzino ve lo rimangiate al volo quando tornate a lavorare a Londra o nel Regno Unito. E a chiudere
1: nella City.
0: A chiudere il decalogo c'è l'invito a non rinunciare all'amaro. Ecco, questa è una cosa che io invece non ho come abitudine.
1: Cioè, quindi la BBC dice chiudete
0: sì,
1: il pasto
0: chiudete
1: con un amaro.
0: Chiudete il pasto con l'amaro preparato con erbe, agrumi e altri ingredienti aromatici, perché rappresenta per molti il modo migliore per concludere un pranzo
1: ma
0: o una cena.
1: Ma sai che l'amaro mi fa tanto inverno invece a me?
0: Sì.
1: Cioè, nel senso, al limite d'estate, che non so, ti prendi un limoncino, cioè una
0: sì,
1: cosa fresca.
0: Però effettivamente quando te lo portano al ristorante anche d'estate ghiacciato,
1: beh, sì,
0: dai, è piacevole.
1: Non so, perché ho in mente quelle pubblicità dove si vede sempre il camminetto con gli amari.
0: Sì,
1: non
0: vero,
1: so per quale motivo
0: tu
1: mi fa venire caldo.
0: Tu sei un po' legata a Michele l'imprenditore degli anni
1: sì,
0: 80. O di quella
1: però dai, è quello,
0: lì,
1: è quello.
0: No,
1: mi
0: no,
1: piace, brava, brava BBC che hai fatto questo decalogo con tutorial per tutti gli inglesi.
0: Mi aspetto che la Rai faccia la stessa cosa per noi italiani quando andiamo in Inghilterra.
1: Ma loro non hanno un protocollo.
0: Ma c'è, sì, gli inglesi non hanno un protocollo. Da qualche parte
1: ce l'avranno.
0: No, sì, hanno un
1: sacco di protocolli, ma sul cibo.
0: Secondo me ce l'hanno, è che noi siamo troppo abituati, focalizzati sul nostro. Ma
1: può
0: secondo
1: essere,
0: me ce l'hanno anche
1: può
0: loro.
1: Essere, può essere.
0: Su certe cose ce l'hanno.
1: Allora
0: anche
1: vediamo, vediamo se poi lo utilizzano, però se sono bravi a seguire le regoline. Secondo me molto dipenderà da come va stasera, cioè
0: dici?
1: Come si dispongono rispetto al tutorial.
0: Ah, va bene, ok.
1: Non lo so, vediamo, vediamo. Però bello, mi piace. Brava BBC.
0: Brava, allora mettiamo un disco, andiamo proprio nel Regno Unito, lo facciamo con Harry Styles e la sua Dance No More.

0: Abbiamo parlato di cibo, di regole che soprattutto in questo caso i britannici, grazie a questo tutorial video della BBC, devono seguire quando vengono a mangiare qualcosa nel nostro paese, quindi niente cappuccino subito dopo pranzo o subito dopo cena
1: o durante addirittura.
0: Ma ci occupiamo ancora un po' di cibo, lo tocchiamo in modo laterale, perché da oggi arrivano, grazie alla comunità, all'Europa insomma, le nuove regole contro la shrinkflation.
1: Mi sembrava che quest'anno fosse tutto più piccolo.
0: Di dover andare, di andare al supermercato a comprare un pacco di pasta, ad esempio, di pagarlo uguale, ma di vedere che non c'è più il 500 grammi, ma sono 400, ad esempio.
1: Sì, quindi, ma poi
0: insomma,
1: guarda,
0: i pacchi sono un po' più piccoli.
1: Sì. E la pasta, i gelati sono diventati minuscoli.
0: Che da una parte è meglio perché ne mangi uno,
1: ho capito, però paghi uguale. Infatti.
0: Entrano in vigore le misure per contrastare questo fenomeno del riporzionamento dei prodotti, e poi ovviamente c'è chi dice sì, è una cosa positiva, no, si poteva fare di più. Comunque l'obiettivo è garantire una maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori, e quando un produttore ridurrà la quantità di un prodotto confezionato dovrà scriverlo sulla confezione, e comunque dovranno informare i distributori e consumatori.
1: Giusto.
0: Che molto spesso appunto quel pacchetto contiene un peso un pochino più piccolo, quindi sai, a volte è capitato di vedere i pacchetti che hanno la stessa dimensione di quelli di qualche tempo fa, però poi li apri e sono pieni per metà.
1: Infatti, ma perché sai, magari invece ti sono rimasti lì sacchetti, no? Nel senso che li devi consumare fino all'ultimo, per poi dai quell'idea, cioè che sia effettivamente la stessa quantità.
0: E invece
1: cioè,
0: no.
1: Per me non c'è nessun problema, però poi sai, credo che il legare questo cambiamento a prezzi che tante volte addirittura aumentano, non dico diminuire, ma insomma, se vuoi prendere in giro un po' il consumatore.
0: Vuoi sapere quali sono i prodotti più a rischio, comunque più colpiti dalla shrinkflation?
1: Allora,
0: al primo posto ci sono gli yogurt, i cereali e biscotti. Ma infatti la mattina quando faccio colazione con lo yogurt, apro, sai, tolgo la pellicola, è pieno per metà.
1: Non si sono sbagliati, è veramente tale.
0: Avevi ragione, gli snack gelati e le bevande, ad esempio. Sono diminuite tantissimo, ma anche i prodotti per la casa, gli shampoo, i bagnoschiuma sono sempre un pochino più piccolini. E oltre alla shrinkflation ho imparato una cosa nuova, c'è la skimpflation, che dici che cos'è? Per contenere i costi di produzione alcune aziende sostituiscono ingredienti più pregiati con degli ingredienti di più bassa qualità, e quindi ovviamente ti vendono lo stesso prodotto che magari fuori è uguale, però è fatto con ingredienti di più bassa qualità, e quindi insomma c'è ovviamente un contrasto anche non solo alla shrink ma alla skimpflation.
1: Ma pensa anche questo, cioè
0: attenzione quando andiamo a fare
1: ci
0: la
1: mettono
0: spesa,
1: l'olio da motore invece che quello di palma.
0: Gli esempi più citati sono proprio quelli relativi al burro e all'olio.
1: E all'olio, anche perché nei prodotti così processati, quando sono molto industrializzati, noi sappiamo insomma che spesso insomma per scelta o comunque anche per necessità compriamo questi particolari prodotti. Io credo che su quel tema lì sia quanto mai importante. Sai, tutte le polemiche di qualche anno fa sull'olio di palma, fosse il male dell'olio di palma
0: adesso.
1: Rispetto ad alcuni oli o vegetali o animali o margarine varie che ci mettono nei prodotti.
0: Occhio quindi da oggi quando andiamo al supermercato, dobbiamo
1: vedere. L'Europa ci aiuta, ben venga. Insomma, l'Europa tante volte matrigna, in questo caso
0: parte
1: della mamma.
0: Sì, è così. Torniamo alla musica e lo facciamo con Coco e la sua Dove sei? Non provo-

0: Gli ABBA che con Mamma Mia sono andati prima nel musical e poi al cinema, e so che proprio di cinema vuoi parlarmi in questa
1: ultima
0: parte.
1: Proprio di cinema voglio parlarti, perché c'è grande attesa per il film, il filmone, il colossal, non so come lo vogliamo chiamare. Beh, in uscita domani, che è dedicato all'Odissea 2026, Odissea nello schermo, potremmo definirlo così, questa grande impresa di Nolan, che appunto ci parlerà di Ulisse attraverso la magia del grande schermo. Ma ti posso dire che lui ha deciso di fare una cosa un po' controcorrente. Sai che adesso si lavora tutto in digitale, certo. Invece lui ha preso queste mega cineprese che lavorano con delle pellicole ad altissima qualità, veramente. Sono tanto cineprese, leggevo, che fanno un rumore terribile, è difficile gestire i dialoghi, e pesa tantissimo questa attrezzatura, però lui in qualche modo, andando avanti, ha voluto tornare indietro, nel senso,
0: è tornato all'analogico,
1: alla pellicola di grandissima qualità. Okay. Però nel mondo ci sono solo 41 sale che potranno proporre
0: il film
1: con,
0: come l'ha pensato lui,
1: esatto,
0: diciamo, in questo modo,
1: con dando la possibilità di vedere appunto le immagini realizzate da queste cineprese IMAX 1570.
0: Su
1: in
0: 41,
1: Italia non c'è neanche
0: non c'è un
1: una
0: cinema?
1: No, neanche una,
0: quindi come
1: perché
0: facciamo?
1: Queste sale, che erano le famose IMAX, dove non so bene, comunque la tecnologia è avanzata, però si sono tutte riconvertite al digitale, quindi non è che non possiamo vedere il film, però non nell'idea di Nolan.
0: Ok.
1: Pensa che nell'emisfero australe c'è una sola sala che lo propone.
0: Davvero?
1: Sì, a Melbourne.
0: Quindi insomma, se uno sta in Nuova Zelanda deve prendere l'aereo.
1: Ma noi gente, noi allora la nostra più vicina è a Londra, se vuoi vederla proprio per come lui l'ha pensata. Però io credo che l'abbia fatto un po' volutamente. Insomma,
0: davvero,
1: una pellicola dove ci sono sullo schermo insieme degli artisti, cioè c'è Anne Hathaway, c'è Tom Holland, Matt Damon, che fa proprio Ulisse.
0: Ma lui avrà pensato:
1: Robert
0: allora io
1: Pattinson,
0: faccio un film del genere e lo proietto come io lo penso, soltanto in 41 sale.
1: Sì, esatto.
0: Se poi al botteghino va male, do la colpa al fatto che sono poche le sale che lo proiettano.
1: Allora, tranquilli, perché evidentemente noi lo potremo vedere nelle altre sale.
0: Sì.
1: Perché insomma, d'altra parte, sai, portare l'Odissea sullo schermo.
0: Sì, sì. Vabbè, non è il primo che l'ha fatto.
1: No, non è il primo che l'ha fatto. Però
0: ma l'ha fatto alla Nolan, cioè con salti temporali. Sai, Christopher Nolan?
1: Sì, lui è particolare.
0: È un regista particolare.
1: Lui è molto, molto particolare. Diciamo che la sua, almeno rispetto a come lo ha prodotto, come lo ha realizzato, è una sorta di provocazione. Il cinema bigger than life, più grande della vita. L'esatto contrario del cinema che si rimpicciolisce sempre di più fino allo schermo di un telefonino.
0: Certo.
1: Sai quante persone ormai si guardano anche insomma interi film sul telefonino? Lui no, lui vuole assolutamente andare controcorrente, però ci ha abituato anche nel tempo,
0: sì,
1: alcune delle sue pellicole,
0: mia, certo.
1: Questo ce lo hanno regalato.
0: Il cane di Ulisse,
1: non lo so, perché sai che
0: Odisseo.
1: Sai che anche questa cosa è anche il nome, dove l'hanno preso, e io spero di sì.
0: C'è il cane,
1: cioè,
0: Argo
1: ci vuole.
0: Argo
1: è l'unico che l'ha riconosciuto quando è tornato a Ithaca,
0: personaggio importante.
1: Però se vuoi, poi se abbiamo un po' di tempo ancora, ti svelo alcune curiosità.
0: Vabbè.
1: Che gli appassionati di epica sicuramente sanno già tutte, però diciamo noi che dobbiamo un attimo rinfrescare gli studi del liceo, potrebbero venirci utili.
0: Sì, va bene, magari ne parliamo tra pochissimo. Torniamo alla musica, lo facciamo con Justin Bieber e la sua Daisies.

0: disco che suona un po' anni 70 e che suona molto Rimini, perché è stato registrato in uno studio di registrazione al grattacielo di Rimini.
1: Bella,
0: dove tra l'altro
1: cosa.
0: Se non sbaglio Filippo Graziani con la sua Povero Me suona, oltre a cantare ovviamente suona anche la batteria.
1: Vedi?
0: Credo
1: pensa
0: di aver
1: agli
0: capito,
1: altri condomini.
0: Insomma,
1: vabbè, cioè, no, vabbè, chiedo così.
0: Comunque suona anche molto molto riminese questo nuovo prodotto di Filippo Graziani. Ma torniamo a Christopher Nolan,
1: sì,
0: e all'Odissea.
1: Sì, guarda, in realtà così ho sbirciato qua e là e devo dire che ci sono tante curiosità legate all'Odissea che un po' non ricordavo più neanche
0: vabbè,
1: io.
0: Ma al liceo l'abbiamo fatto da un po'.
1: Esatto, proprio così. Allora, intanto, vabbè, partiamo dal fatto che credo che il viaggio che fa Ulisse sia il viaggio più sfortunato. Noi diciamo due
0: del
1: ore
0: mondo.
1: In fila sull'autostrada,
0: sì, no,
1: per raggiungere le vacanze.
0: Lui ci ha messo più di 10 anni.
1: Cioè lui ci ha messo, vabbè, prima 10 anni di guerra.
0: Sì.
1: E vabbè, ci sta. D'altra parte le guerre una volta duravano, anche adesso,
0: anche
1: purtroppo, adesso in continuazione.
0: Sì, certo.
1: Comunque poi finisci la guerra e torni, dici vabbè, torno a casa,
0: basta,
1: finalmente, sono 10 anni che mi aspettano. No, 10 anni di viaggio. Ma pensa che lui era ripartito, no? Insieme agli altri re achei, e nel giro di pochi giorni raggiunge Capomalea, che è all'estremità del Peloponneso, praticamente Itaca, e lì c'è adesso
0: abbastanza vicino.
1: Ma no, invece no, una violenta tempesta trascina la sua flotta fuori rotta per 9 giorni.
0: Sì.
1: Quando il mare si placa, Ulisse per sfortuna finisce nelle grinfe di Polifemo.
0: Sì.
1: Te lo ricordi, no?
0: Come
1: lui
0: no?
1: Cosa fa? La cieca.
0: Certo.
1: E il dio, che è il padre di Polifemo, quindi Poseidone, gli scatena contro
0: la qualunque.
1: E sto povero uomo ci mette 10 anni per tornare. Veramente è una cosa. Beh, e le sirene.
0: Scille caride,
1: e mamma mia,
0: veramente.
1: Insomma, una cosa, cioè, nel senso che noi non dobbiamo lamentarci quando siamo in coda qualche oretta, insomma, magari
0: niente
1: con la
0: confronto.
1: Coda. Devo dire che ci sono un paio di curiosità simpatiche. Una in modo particolare, prima abbiamo detto di Argo, che è l'ultimo, che lo riconosce per prima, è l'unico,
0: certo,
1: che lo riconosce dopo 20 anni. Ma in realtà c'è questa cosa di Penelope. Sai perché Penelope lo riconosce? Lei non era sicura fosse il marito.
0: Ah no?
1: No.
0: Sai,
1: e allora, dopo
0: con la barba lunga.
1: Sì, dopo che c'è stata la strage dei Proci, lei ordina di preparare il letto per lo straniero, perché lo considera ancora così, non nella sua camera da letto, ma fuori. Ma Ulisse, che ci vede lungo, si ricorda che il letto che aveva costruito il loro talamo nuziale in realtà era legato ad un tronco vivo di ulivo e quindi non poteva essere spostato. E lì capisce.
0: E da lì lei
1: sei
0: lo
1: tu, marito mio.
0: Gli ha
1: vedi,
0: fatto
1: questa
0: il
1: cosa non la ricordavo.
0: Meno io me la ricordavo.
1: Però secondo me in questi giorni di Odissea torneremo a parlare.
0: Ma sai che evidentemente, no, col fatto del film di Christopher Nolan, magari torna anche la passione per andarsi a rileggere, no, il poema epico.
1: Può essere.
0: Perché no, come
1: no,
0: può essere.
1: Può essere.
0: No? Niente, vabbè. Ma magari mi riguarderò il film con Brad Pitt.
1: Volendo, perché no? Cioè ci sono tante occasioni, insomma, effettivamente per andare a recuperare un po' di storia.
0: Bene, allora torniamo alla musica, lo facciamo agli ultimi scampoli musicali per quello che riguarda la puntata di oggi. C'è Tom Walker.

0: Walker, il disco che chiude il nostro appuntamento di oggi con il Magazine Blu 2000 estate, ma noi torniamo domani.
1: Torniamo domani, stavo guardando le immagini di Re Felipe e della famiglia davanti alla TV mentre si sono goduti la vittoria di ieri sera. Certo, cioè veramente come una famigliola, erano tutti con la maglietta d'ordinanza, fa strano.
0: Vedremo cosa succederà questa sera, ne parleremo sicuramente domani. Grazie per essere stati con noi, per averci supportato e sopportato. Tra poco le news con la redazione, ma noi in diretta da Rimini torniamo domani.
1: Grazie Max, grazie Matteo, grazie soprattutto a grazie tutti a coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. Buon pranzo, a domani.
0: Ciao, buona giornata.

0: avanti di tutta. Dopo essere andata sotto per un voto sull'emendamento per introdurre le preferenze, la maggioranza tira dritto e continua sulla riforma della legge elettorale. Le opposizioni però festeggiano la sconfitta in aula. Dietro front sui dazi, il presidente americano Trump ritratta l'annunciata tariffa del 20% per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Teheran. Kiev, crocevia di pace nella capitale ucraina, prosegue la visita del presidente della CE, il cardinale Zuppi. Arriva la presidente della Commissione europea von der Leyen. Mosca lancia nuovi droni. Verso il picco del caldo, temperature sempre alte su tutta Italia, in Sardegna già toccati 40 gradi, primo cedimento dell'anticiclone africano da stasera al nord, tra giovedì e venerdì, il clou della terza ondata. Buongiorno da Pierachille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula, ma il governo non cede ed esclude le dimissioni. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
1: Buongiorno Pierachille, sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude, le parole della Premier Meloni che aveva forzato la mano dell'emendamento che reintroduce le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano e le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Intanto nella maggioranza soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta a fermare le ostilità con i raid di Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Antonio Soviero.
2: Quarta notte di bombardamenti su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari, Chabahar nel sud dell'Iran e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania gli hangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18 e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia. La prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Intanto a Roma l'ambasciata americana, secondo giorno di colloqui di pace tra Israele e Libano, ieri primo giro considerato produttivo e positivo. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: Il premier Netanyahu ha minacciato ieri l'Iran di una risposta pesante nel caso in cui Israele venga attaccato, ma al momento l'aviazione di Tel Aviv non sta partecipando ai raid americani. Non sembra volerlo per ora Donald Trump, che invece avrebbe detto a Netanyahu che l'esercito israeliano deve iniziare a ritirarsi dalla Siria e soprattutto dal Libano. Oggi all'ambasciata americana di Roma continuano i colloqui tra Libano e Israele. Sesto round negoziale, la presenza solo dei diplomatici delle due parti sotto l'ombrello della Casa Bianca. Al centro dei colloqui le prime zone pilota da cui l'esercito israeliano dovrebbe iniziare a ritirarsi per lasciare il controllo all'esercito regolare libanese. Resta il nodo della contrarietà del disarmo di Hezbollah, che l'aviazione israeliana continua seppure sporadicamente ad attaccare, e restano i più di 430.000 sfollati dal sud del Libano, con aree e villaggi interamente distrutti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
0: La guerra in Ucraina, gli attacchi con droni si estendono anche al Mar Nero. Oggi a Kiev la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'inviato del Papa al presidente della CE, il cardinale Zuppi.
4: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 i marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa. 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumy, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, Cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,38%, a quota 80 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e aria sull'Europa, il picco della terza ondata dell'estate è previsto tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Previsti però anche temporali con allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. Antonella Mazzateruel.
5: Si fa sentire con forza in questi giorni la stagione estiva, le temperature avanzano con massime oltre i 40 gradi nelle isole maggiori e fino a 37 gradi nelle pianure settentrionali, ma proprio al nord il tempo sta per variare, ad iniziare dai rilievi alpini, ed entro la giornata odierna, secondo me, sono attese piogge intense. Nel resto d'Italia invece l'aria fredda proveniente dall'Europa nord-orientale giungerà solo nel fine settimana e per un paio di giorni continuerà a dominare l'anticiclone africano. Con il caldo tornano in primo piano gli incendi. Nel Torinese e in Valsusa questa mattina sono ancora in azione i Canadair per spegnere le fiamme sviluppatesi nel tardo pomeriggio di ieri tra l'autostrada e l'abitato di Villarda, frazione di Ulx. Roghi si registrano anche in Gallura, nel nord della Sardegna e sull'Appennino Umbro. Qui sospetto che l'incendio, partito da diversi punti del parco regionale del Monte Cucco, sia di origine dolosa. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e per i cugini e quella a 22 anni per lo zio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 perché rifiutò un matrimonio combinato e perché voleva vivere con uno stile ritenuto incompatibile con le tradizioni familiari. Nei confronti degli imputati erano state già riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.

0: comunitarie e 11 gli arresti, per lo più per reati legati agli stupefacenti. Ingenti sequestri di droga, tra cui 21.000 pastiglie di Rivotril, la cosiddetta droga dei poveri, che se assunta in dosi massicce o mischiata all'alcol può dare effetti molto forti, tra cui sedazione e distacco dalla realtà. E poi crack, anfetamina, cocaina, chetamina, eroina, hashish. Sono stati emessi provvedimenti anche per contrastare il bivacco. Gli agenti hanno bonificato tutta l'area e garantito la vivibilità dei luoghi. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Dalla Banca Centrale Europea è arrivata una prima risposta misurata all'inflazione, lo dice il governatore della Banca d'Italia Panetta intervenendo all'Assemblea dell'ABI. Fa un punto anche sul quadro internazionale, la ripresa delle ostilità, dice Panetta, conferma il quadro economico fragile. Siamo allo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri ha battuto la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiate in regia, Piera Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
2: Magazine in Blu 2000, estate, in diretta da Rimini.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.
2: Pausa pranzo, il menù di grandi classici.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
5: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
6: Pausa pranzo. La tua sosta in musica con Radio Icaro.

0: Pausa pranzo torna domani solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La nuova ondata di raid americani sull'Iran. Il presidente americano Trump intanto fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito dallo stretto di Hormuz.
2: Quarta notte di su località iraniane vicino lo stretto di Hormuz, presa di mira Banpur, dove sarebbero stati uccisi 7 militari, Chabahar nel sud dell'Iran e Bandar Abbas. Il regime sciita risponde con missili e droni verso obiettivi statunitensi in Bahrain, Giordania e Kuwait. In particolare in Bahrain, nel mirino la quinta flotta USA, in Giordania Yangar usati dalle forze statunitensi e un'area che ospita diversi F-18, e in Kuwait un centro logistico usato dagli americani. Teheran rende noto che in 4 giorni gli statunitensi hanno ammazzato 30 civili. Con la ripresa della guerra torna il blocco navale a Hormuz e Trump minaccia: la prossima settimana toccherà centrali elettriche e ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Secondo il sito Axios, il presidente degli Stati Uniti ha riunito il Consiglio per la Sicurezza Nazionale nella Situation Room per discutere una nuova offensiva su larga scala, ben oltre gli attuali attacchi nell'area di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. Siglata un'intesa per un partenariato industriale nel settore della difesa. E in Ucraina continua la visita del cardinale Zuppi, presidente della CE, inviato della Santa Sede. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloquio a Roma tra Israele e Libano, lo rende noto l'agenzia libanese NNA, secondo cui le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro firmato dalle parti a Washington, che prevede tra l'altro il ritiro delle forze di difesa israeliane dalle 2 zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito libanese. La politica alla Camera: proseguono le votazioni sugli emendamenti della riforma della legge elettorale. Nella maggioranza caccia i franchi tiratori dopo che ieri è stato respinto un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i 2 cugini definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Terza ondata di caldo, oggi nella sua fase più intensa, oggi 7 città da bollino rosso e domani saranno 15 con temperature fino a 45 gradi in Sardegna e Sicilia. Con il caldo aumentano anche i problemi di siccità, il Po è in secca, il grande fiume è uno degli osservati speciali. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: E ben trovati, buon mercoledì 15 luglio, 14 e 6 minuti quasi. Vi parliamo da Roma, Stefano Sciurpi in regia, Daniela Lamia al microfono. Abbiamo due ore piene di zeppe di musica, ottima musica per tenerci compagnia in questo orario un po' particolare, subito dopo pranzo, con queste temperature alte. Mi raccomando, se potete non uscite di casa, rimanete al fresco, se avete l'aria condizionata meglio, ma comunque bevete, state buoni, insomma non fate cose che possano rendere ancora più faticosa questa giornata. Noi dal canto nostro cercheremo di rinfrescarvi, non soltanto con la musica ma anche con alcune curiosità a carattere estivo. Vi racconterò ad esempio la storia di Raimondo. Raimondo è un peluche, un orsacchiotto che ha viaggiato sicuramente più di me e Stefano messi insieme, perché insomma la sua storia ve la racconto dopo, però è davvero una storia molto particolare. Andremo anche virtualmente su una nave da crociera per bere un cocktail in un bar davvero molto tecnologico e particolare, e poi parleremo di sonno dei bambini, un argomento sicuramente molto delicato per tutti coloro che hanno un bimbo piccolo. Si stima che nel primo anno di vita di un bambino, un adulto, un genitore perda circa 700 ore di sonno, e d'estate le cose si possono complicare, quindi abbiamo chiesto aiuto ad un'esperta che quest'oggi ci aiuterà proprio a indirizzarvi nelle scelte più corrette. Ho parlato forse anche troppo, allora torniamo. Anzi, partiamo subito con la musica, quest'oggi con i Queen.

e poi è arrivato Roberto Vecchione, la sua Samarcanda. Ma veniamo alla storia di Raimondo. Poco più di 20 cm di altezza, pelo morbidissimo perché Raimondo è un orsetto di peluche, un piccolo orsetto delizioso, dolcissimo, che è entrato ufficialmente nella storia dei viaggi nel Guinness dei primati, perché in un solo anno ha percorso la bellezza di 600.000 km. Per intenderci, è un po' come se avesse fatto per 15 volte il giro della Terra, o se fosse andato sulla Luna e fosse quasi a metà strada per il ritorno. Questo, insomma, per quantificare questa distanza enorme. Tutto è iniziato alcuni anni fa per un progetto scolastico, un progetto di una scuola di Ginevra, l'International School. L'obiettivo della classe era semplice ma anche molto bello e ambizioso: far viaggiare Raimondo per il mondo intero grazie alla complicità di genitori, piloti, assistenti di volo, viaggiatori volenterosi, insomma chiunque potesse farlo spostare, per poi monitorare tutti i suoi spostamenti con Google Earth e studiare la geografia in un modo decisamente alternativo e forse anche più proficuo. L'esperimento forse è sfuggito di mano perché appunto Raimondo ha viaggiato tantissimo, ha toccato tutti e 7 continenti, Antartide compresa, ha sorvolato l'Australia, ha scalato idealmente le vette del Sud America, ha attraversato i deserti africani e persino è stato davanti al Taj Mahal in India. E come lo ha fatto? Beh, lo avrete intuito, è stata una sorta di staffetta. Raimondo passava di mano in mano, i passeggeri scendevano e lo passavano ad un altro passeggero, molti piloti hanno anche portato Raimondo nella cabina di pilotaggio, ad esempio c'è proprio una foto che lo immortala nella cabina di pilotaggio di un Boeing. Ha preso il sole sulle spiagge degli Hawaii, ha fatto una passeggiata tra i ghiacciai, insomma di mano in mano è riuscito a entrare nel Guinness dei primati come il peluche più viaggiatore della storia. Una storia un po' magica a tratti, che dimostra anche come poi se uno si mette in testa qualcosa le persone ti danno una mano per realizzare questo sogno apparentemente bizzarro. Nel frattempo, come vi anticipavo, Raimondo è stato monitorato in ogni spostamento e appunto i bambini hanno poi in qualche modo ricreato questo viaggio fatto dall'orsetto di peluche e in questo modo hanno studiato la geografia, tutti i continenti e tutti i vari paesi. Quindi anche, devo dire, un plauso alle insegnanti che hanno così proposto, trovato e sostenuto i bambini in questo progetto molto particolare, ma secondo me molto efficace. Quindi Raimondo, se cercate online trovate diverse foto di Raimondo in posa in giro per il mondo ed è davvero dolcissimo. Torniamo alla musica, sono tornati Take That con You Are a Superstar.

anzi 1980 per la precisione, per i Cure. 14:28, ci ritagliamo sempre un angolo per dei viaggi un po' curiosi, un po' particolari, dei mondi lontani, delle cose che forse non vivremo mai in prima persona, ma che è molto divertente leggere e raccontarvi. Ad esempio oggi ce ne andiamo su una nave da crociera, una delle navi da crociera più tecnologiche del mondo, sono le navi della Royal Caribbean, e su una di queste navi c'è un locale davvero unico, il Bionic Bar, cioè il bar bionico, se volessimo tradurre in italiano. In pratica è un bar dove si va ovviamente per prendere un cocktail, un drink o quant'altro, ma in una maniera davvero inusuale. Dietro al bancone non troverete dei barman in carne e ossa, ma dei bracci robotici bianco sospesi e montati su binari, tra l'altro progettati da una leader mondiale nella robotica applicata proprio al beverage, quindi si è specializzata proprio in questo. Come funziona il tutto? Vi avvicinate al bancone, non c'è una fila da fare perché troverete dei tablet, prenderete il vostro tablet dove potrete scorrere un menu digitale con decine di cocktail classici, e fin qui direi nulla di particolarmente nuovo, ma c'è anche la possibilità di creare voi la vostra ricetta, perché ci sono tutta una serie di ingredienti, scegliete la base alcolica, i succhi che volete aggiungere, gli sciroppi, la quantità di ghiaccio, quindi create il vostro cocktail. Una volta confermato l'ordine, ecco che si svegliano i robot. Sopra la testa dei robot pendono centinaia di bottiglie capovolte, il braccio robotico si allunga con precisione millimetrica, seleziona gli ingredienti che avete scelto erogando le dosi esatte al centilitro. Poi afferra lo shaker e inizia lo spettacolo. I due robot non si limitano a lavorare, ma ballano, quindi di fatto creano il vostro cocktail a tempo di musica, con movimenti fluidi, coreografati, quasi ipnotici, ed ecco che poi arriverà il vostro drink. Vi chiedete quanto sono veloci? Sono efficientissimi. In questi baristi di metallo possono preparare fino a 2 drink al minuto, quindi 120 cocktail ogni ora. Sui display giganti posizionati dietro al bancone potete persino vedere la coda degli ordini, i tempi di attesa stimati e le statistiche in tempo reale, come ad esempio qual è il drink più ordinato della serata. Insomma, è una piccola curiosità, anche in questo caso forse sarà difficile che vivremo questa esperienza in prima persona, ma se cercate online troverete anche dei video appunto di questi baristi tecnologici molto coreografici.

Se prima parlavamo di barman robot, di bracci robotici che shakerano a suon di musica e ballano seguendo il ritmo della musica, parliamo di musica e di ritmo, di ballare al ritmo della musica, ma abbinando tutto ai bambini. Uno studio coordinato dall'Istituto Italiano di Tecnologia ci racconta che il cervello dei bambini è in grado di riconoscere la musica in maniera estremamente precoce, già dai 3 mesi, ma i movimenti spontanei in risposta della musica cominciano intorno al primo anno di vita. La ricerca è stata pubblicata su eLife e offre nuove conoscenze su come il cervello in via di sviluppo trasformi progressivamente la musica in movimenti spontanei. Quindi diciamo che questi movimenti, questa recezione, questa elaborazione del movimento, della musica in movimento, è un qualcosa che si acquisisce gradualmente, mentre l'elaborazione musicale è veramente molto, molto precoce. Che cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno fatto ascoltare a circa 80 bambini di 3, 6 e 12 mesi di età alcuni brani musicali, ritornelli, canzoni per bambini, diverse tonalità di musica, registrando poi l'attività cerebrale con un elettroencefalogramma. È emerso che tutte le età mostravano una risposta uditiva alla musica, in modo particolare quando arrivava il ritornello questa risposta uditiva era più intensa, quindi l'elaborazione musicale inizia davvero molto precocemente, ma soltanto i bambini di un anno avevano una quantità di movimenti abbinata alla melodia stessa, quindi il controllo motorio si affina gradualmente. Quindi prima il sistema nervoso acquisisce la capacità di controllare dei piccoli gruppi muscolari, la capacità di coordinare tutti questi movimenti si acquisisce intorno ad un anno, o meglio da quel momento in poi prende il via, anche abbinata alla musica. Comunque i bambini la musica la capiscono, la comprendono, l'ascoltano, la amano e poi iniziano anche a ballarla. Quindi sicuramente se c'è un bimbo di un anno all'ascolto, adesso con questa Clint Eastwood comincerà a muoversi un pochino.

Lui è Blanco, questa è Los Angeles, ultimo singolo estratto dal suo ultimo lavoro. Nel nostro parlare di cose estive parliamo anche di colori. Molto spesso ciascuno di noi ha un colore che indossa anche molto più frequentemente degli altri. Non è soltanto una questione di gusto, una questione estetica. Secondo gli esperti, il fatto di amare di più un colore piuttosto che un altro racconta anche molto del nostro carattere. Ad esempio, il nero, lo sappiamo, è sinonimo di eleganza, ma è anche sinonimo di serietà e minimalismo. Quindi le persone che lo indossano spesso sono persone che tendono a dare più valore alla personalità che all'apparenza, questo dicono gli esperti. Oppure, che so, il blu trasmette calma e fiducia, chi lo sceglie tende ad avere un carattere gentile, educato e tranquillo. Poi ci sono i colori brillanti, no? Ci sono persone che amano ad esempio il rosso, il colore della passione, in questo caso nasconde anche una personalità vivace, allegra e travolgente. Il bianco, simbolo di purezza e innocenza, spesso è preferito da persone molto ordinate, molto precise e molto schematiche. Un altro colore molto vivace è sicuramente il giallo, tipico di personalità attive, creative, estroverse e difficili da contenere. E poi il rosa, che richiama personalità dolci, gentili e sensibili. Il verde, colore della natura, distingue persone premurose, gentili e disponibili verso gli altri. E poi ci sono anche l'oro e l'argento, anche questi sono colori che possono essere amati e indossati. L'oro, che di per sé è sinonimo di lusso, riflette un'indole estroversa e il desiderio di apparire e attirare l'attenzione, mentre l'argento, elegante e raffinato come l'oro ma sicuramente più spirituale, richiama una personalità brillante, luminosa, capace di distinguersi. Quindi attenzione, anche i colori che indossiamo di più raccontano agli altri molto di noi e del nostro carattere.

concerti che terrà Vasco Rossi a Roma. Non gli spari sopra dal 1993. Tra poco alle 15, appuntamento con l'informazione come sempre. Nella prossima ora ci ritroveremo invece con un ospite. Lei è un'educatrice del sonno gentile, si occupa di sonno dei bambini e quindi anche in questa calda estate darà a tutti i genitori che fossero all'ascolto tanti consigli proprio per affrontare il tema del sonno anche in vacanza, senza paura, tenendo conto che la vacanza un po' scombussola i ritmi, ma può diventare anche un momento, oltre tutto indispensabile, diciamo, per riprendersi, ma anche un momento per trovare dei nuovi equilibri con il sonno dei bambini, quindi rimanete all'ascolto. Arriviamo alle news con la voce di Cristiano De André. Questo brano del 2003 si intitola Un giorno nuovo.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mietola. Alla Camera proseguono i lavori sulla riforma della legge elettorale. Nella maggioranza e caccia ai franchi tiratori dopo che è stato respinto ieri un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia.
2: Sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude le parole della Premier Meloni, che aveva forzato la mano dell'emendamento che rintroduceva le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano e le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio dal 20% alle navi che passano dallo stretto. E il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Pasdaran minaccia di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. In Ucraina, oggi a Kiev, la Presidente della Commissione europea von der Leyen sul tavolo intese per un partenariato nel settore della difesa. Il Presidente americano Trump in un'intervista afferma che Putin è pronto a un accordo sull'Ucraina. A Kiev oggi anche il Cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede, che ha preso parte alla cerimonia di deposizione delle ghirlande con il Presidente Zelensky in occasione della giornata della statualità ucraina. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i due cugini. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Paesi membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali, strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Oltre all'Italia, la lettera di Costituzione e Mora sono state inviate a Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: E vi do un dato che sicuramente fa paura, ma insomma i genitori che sono all'ascolto credo si riconoscano in questo dato. I genitori possono arrivare a perdere fino a 700 ore di sonno, forse anche più, nel primo anno di vita di un bambino. E sappiamo che quando si dorme poco tutto è più complicato, anche l'equilibrio psicofisico diventa molto molto precario. Quando arriva l'estate, beh, ci sono dei dubbi, ci sono dei falsi miti, ci sono delle paure che riguardano il sonno dei più piccoli. Per questo abbiamo pensato di aprire una pagina utile, mi auguro, per tutti voi che siete all'ascolto, e di utilizzare l'asso, il Jolly, perché con noi c'è davvero un'esperta di sonno dei bambini. Tra l'altro lei è anche un'esperta di profili sensoriali. Adesso le chiederò subito maggiori informazioni su questo ambito molto affascinante. È con noi Chiara Baiguini. Chiara, buon pomeriggio, ben arrivata.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie mille.
0: Dicevo, esperta di sonno infantile, peraltro insomma tutto nasce dall'esperienza personale, so, e di profili sensoriali. Cosa intendiamo per profili sensoriali?
1: Allora, i profili sensoriali non li ho inventati io, sono una, come dire, il risultato di una serie di studi fatti e comprovati scientificamente. Sono stati elaborati e portati nell'ambito delle persone neurotipiche dalla dottoressa Winnie Dunn, che li ha utilizzati per capire meglio come interpretiamo il mondo attraverso i sensi, perché alla fine usiamo tutti quanti i sensi per leggere il mondo che ci sta intorno. Quello che ho fatto io è stato trasportare questo concetto e applicarlo al mondo del sonno, perché fondamentalmente noi dormiamo quando ci sentiamo al sicuro, questo vale anche per i nostri bambini, e ci sentiamo al sicuro quando il nostro sistema nervoso è in una condizione di tranquillità. Attraverso i profili sensoriali possiamo capire di che cosa hanno bisogno i nostri bambini, di quali stimoli sensoriali hanno bisogno i nostri bambini per potersi sentire in una condizione di tranquillità e quindi per poter dormire. Quindi ho applicato di fatto questa cosa al mondo del sonno infantile.
0: Il fatto che si parli di profili al plurale sensoriali già va da sé, racconta che anche i bambini sono tutti diversi e di conseguenza non dormono tutti alla stessa maniera e alcuni fanno più fatica di altri.
1: È esattamente questo il punto di partenza, proprio perché nella mia esperienza con le famiglie mi rendevo conto sempre di più che proporre delle soluzioni, con alcune funzionavano, con altre no, la domanda spontanea era per quale motivo, che cosa sta succedendo, e l'incontro con il concetto dei profili sensoriali, che poi sono quattro, mi ha permesso di capire esattamente che ci sono per esempio dei bambini che prima di dormire, sorpresa, non hanno bisogno di una routine calma, ma hanno bisogno di correre, di saltare, di sfogarsi, perché questo consente al loro sistema nervoso di entrare in una condizione di tranquillità e quindi poi di rilassarsi, mentre ce ne sono altri che hanno risultati migliori, invece hanno una sequenza, una routine sempre uguale tutte le notti. Quindi il mondo del sonno, le teorie sul sonno prima ci raccontavano solo una parte, perché ci parlavano di queste routine che dovevano essere sempre uguali. Sì, vanno bene, ma per un determinato tipo di bambino con un determinato tipo di profilo sensoriale, per altri non funzionano.
0: Quindi prima bisogna individuare il profilo sensoriale.
1: Esattamente, perché in questo modo possiamo personalizzare al 100%

0: l'esperienza del sonno e soprattutto andiamo a togliere quel senso di frustrazione dei genitori che mi raccontano: già, io però ho fatto tutto, ho seguito alla lettera e mio figlio comunque ancora non dorme, allora sono io che sto sbagliando, sono io che non sono capace. E invece in realtà la risposta è: non avevi, come dire, la chiave di lettura che ti serviva per poter aiutare davvero il tuo bambino.
1: Già, e si entra in quel loop dei sensi di colpa che poi di fatto non fa che peggiorare le cose, perché parte del sonno del bambino, mi corregga se sbaglio, dipende anche proprio da come stiamo noi, cioè trasmettiamo spesso delle volte le nostre ansie.
0: Sì, è proprio così. Non più tardi di questa mattina parlavo con una famiglia e la situazione era proprio questa, cioè un bambino che sentiva la preoccupazione di questi genitori a cui era stato detto, quando il bambino era molto molto non erano capaci di farlo dormire, ed allora loro sono rimasti colpiti da questa cosa che gli era stata detta, e ogni volta che si approcciano al momento di farlo addormentare lo fanno con grandissima preoccupazione. Questa preoccupazione il bambino la percepisce, la fa sua, e di conseguenza non si sente al sicuro e non riesce ad abbandonarsi serenamente al sonno.
1: Veniamo all'estate, stagione che insomma porta con sé anche una serie di preoccupazioni ulteriori per i genitori, perché un periodo di vacanza, lo diciamo subito, è necessario, bisogna staccare la spina anche i genitori, è giusto che cambino un po' i ritmi, ma proprio questo cambiamento delle routine spesso spaventa, e ci sono forse anche dei falsi miti, no, che riguardano il sonno in vacanza.
0: Sì, è proprio così. Io parlo spesso con genitori che mi dicono che sono molto preoccupati all'idea di uscire dagli schemi, dalla routine che hanno costruito e attraverso la quale in qualche modo hanno trovato un equilibrio che magari non è fatto di notti continue, ma è un equilibrio che per quanto precario è loro, e sono terrorizzati all'idea che cambiare ambiente, cambiare ritmi porti un ulteriore peggioramento nel sonno dei bambini. Il mio invito invece è quello di uscire, di non pensare al sonno e di prendersi proprio una vacanza anche dal pensiero della routine, perché ritorniamo a quello che dicevamo un po' prima: quando i genitori si rilassano anche il bambino poi tende a seguire questa condizione di tranquillità che il genitore gli trasmette. E poi ci sono tutta una serie di falsi miti, tipo portalo al mare che dormirà di sicuro, o portalo in montagna perché l'aria fresca e l'altitudine lo aiuterà a dormire. Non ci sono come dire dei riscontri oggettivi a riguardo. Di nuovo, per alcuni profili sensoriali può funzionare meglio il mare, per altri può funzionare meglio la montagna. Il sonno è comunque multifattoriale, non esiste una diciamo formula magica, ok? E quindi dobbiamo sempre partire dall'osservazione del nostro bambino, che in realtà ci racconta di che cosa ha bisogno per poter dormire.
1: Quindi non cercate la vacanza, la meta giusta per il sonno non esiste, se no trovereste famiglie con bambini tutte lì. È chiaro che le variabili sono tante, il caldo sicuramente è anche un'altra variabile che non agevola neanche il sonno di noi adulti, figuriamoci quello dei bambini. Tra i consigli che leggevo, Chiara, che lei ha dato, poi ricorderemo anche, è autrice di un libro che secondo me i nostri ascoltatori devono assolutamente leggere, ce n'è una che riguarda qualcosa che arriverà dopo l'estate per molti bambini. Arriverà il momento dell'inserimento, no? Al nido, che anch'esso porta poi con sé le ansie, soprattutto delle mamme che trasmettono ai bambini. Ma è vero che l'inserimento al nido si prepara già in estate?
0: Si prepara già in estate, nel senso che non dobbiamo pensare all'inserimento al nido.
1: Cioè, brava!
0: Dobbiamo vivere e cercare di goderci il momento. Io una cosa che dico spesso alle mamme è che anch'io ho sperimentato sinceramente come mamma, non ci rendiamo conto di quanto repentinamente i nostri bambini cambino quando sono così piccoli. E quindi oggi ho un bambino di 8 mesi che inizierà il nido magari tra 2 mesi, quindi avrà 10 mesi, e penso di doverlo preparare, di dover pensare al nido guardando il bambino che ho oggi di 8 mesi, ma in realtà il bambino che avremo quando avrà 10 mesi sarà un bambino già molto nuove competenze che noi non possiamo neanche immaginare. Quindi trovo che, come dire, avrei voluto che qualcuno mi dicesse all'epoca: non ci pensare adesso, adesso goditi il tuo bambino per quello che è in questo momento. Quando inizierete il nido, la cosa importante è confrontarti con le educatrici, creare una relazione con loro e sentirti sicura e fiduciosa dello spazio nel quale lo stai mandando, perché trasmettergli quella fiducia aiuta già tantissimo il tuo bambino.
1: Intanto godiamoci le vacanze.
0: Assolutamente.
1: Magari portando con noi il suo libro, Chiara, Nati per dormire, edito, se non ricordo male, da Vallardi.
0: Sì, esatto.
1: E poi la seguiamo anche sui social e sul sito www.chiarabaiguini.com. Chiara, spero di ritrovarla presto. Grazie mille.
0: Grazie a voi, è stato un vero piacere.
1: E buon lavoro, ovviamente. Grazie. Noi continuiamo, sono le 15:21. Arriva una delle canzoni di questa estate, si intitola Partenope.

0: appunto agli Aerosmith hanno una carica di energia incredibile. Dal 1993 questa era la loro Crying. Sono le 13:32 minuti, tra poco vi porterò a Rotterdam per un'opera d'arte davvero molto molto singolare. Prima per noi occasione di riascolto del Disco in Blu della settimana.
1: Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Streets of Dreams degli U2.

prendere forme diverse, magari anche quella di un brano musicale o quella di un pavimento al burro d'arachidi. Non sono impazzite quanto avviene in un museo di Rotterdam, dove è stata appena ricreata un'opera di un artista che si chiama Schippers, che è scomparso il 10 giugno scorso, aveva 83 anni, ed è lui l'autore di quest'opera. La prima versione addirittura del gioco risale al 1969, quando la presentò in una piccola galleria d'arte di un villaggio appunto olandese. Lui, artista ma anche attore e comico, con grande ironia realizzò questo pavimento di burro d'arachidi, quindi lui amava far sorridere le persone evidentemente anche con l'arte. Un pavimento molto profumato, perché insomma il burro di arachidi ha effettivamente un profumo piuttosto così incisivo, e quindi hanno deciso in questo museo di Rotterdam, sono vaga sul museo perché non lo so pronunciare, però vi dico, il museo Bojman van Beuningen dovrebbe essere di Rotterdam, hanno deciso di regalare, ecco, un tributo in memoria di questo artista, creando questo pavimento che è stato realizzato da due dipendenti del museo che per diversi giorni hanno lavorato per quest'opera d'arte, spalmando 40 secchi di burro d'arachidi su un esagono di 25 metri quadrati. Per stenderlo hanno usato le spatole da muratore, le stesse che si usano proprio per l'intonaco delle pareti. Questo strato infatti deve essere spesso 2 cm e perfettamente liscio. L'artista aveva chiesto espressamente burro di arachidi cremoso, senza pezzetti croccanti. Il risultato è ovviamente un profumo di noccioline che si sente in tutto il museo e un cartello all'ingresso che avvisa chi è allergico agli arachidi ovviamente di non entrare. È un'opera d'arte, non lo è, diciamo che queste forme di arte lasciano sempre un pochino perplesse, dividono l'opinione pubblica. In ogni caso è sicuramente qualcosa di che ha peraltro delle storie molto singolari da raccontare. Dicevamo, la prima versione del 1960. Si narra che nel 1997 alcuni vandali golosi appoggiarono sul pavimento 12 fette di pane e anche delle codette di cioccolato, quelle che loro mettono molto spesso sul pane a colazione, e così un gesto provocatorio che non offese l'artista, che anzi disse che non ci stava niente male, insomma anche molto molto ironico. Ma lo dicevamo, oltre ad essere un artista era anche attore e comico. Se doveste capitare a Rotterdam e non siete allergici al arachidi, potresti andare ad ammirarla. Non so quanto tempo resiste questa opera d'arte, questo pavimento realizzato con burro d'arachidi, però nel caso fateci sapere.

Tour, quella di Antonello Venditti, tour che è partito dalla Val d'Aosta, da Bard, poi è stato a Lugano, questa sera sarà a Bibione e poi ancora il 24 luglio in provincia di Trapani a Castellammare del Golfo, sarà a Termoli in provincia di Campobasso il 17 agosto, Castiglioncello il 21 agosto, 30 agosto sarà a Ostuni e a Matera il 2 settembre, quindi è stancabile anche il nostro Antonello Venditti. A proposito di stanchezza, abbiamo parlato di sonno dei bambini quest'oggi con la nostra ospite, insomma sfatando un po' di falsi miti che riguardano il sonno dei bambini, invitando ovviamente i genitori a godersi le vacanze, insomma a cercare di essere sereni, perché come ci spiegava la nostra ospite, poi la paura che i bambini non si addormentino paradossalmente diventa un boomerang, perché la nostra ansia la trasferiamo ai bambini che dormiranno ancora peggio, quindi facciamo tesoro dei consigli che vi abbiamo dato. Grazie alla nostra ospite, grazie a Stefano Sciurpi che era con me in regia. Le parole dell'estate ovviamente tornano domani alla stessa ora, subito dopo il notiziario delle 14. Ci sono i REM a tenerci compagnia, questa è Living New York.

Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su Inblu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di Inblu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su Inblu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'Ora Solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto. E ci siete voi.
1: Il meglio di
4: L'Ora Solare, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12.20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. E a Kiev oggi anche il Presidente della CEI, il Cardinale Zuppi, inviato della Santa Sede.
2: La notte scorsa sul Mar Nero droni ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 i marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa. 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumy, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il Presidente dei Vescovi Italiani, Cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz e Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio del 20% alle navi che passano dallo stretto. I pasdaran iraniani minacciano di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloqui a Roma fra Israele e Libano. Le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro firmato dalle parti a Washington, che prevede tra l'altro il ritiro delle forze di difesa israeliane dalle 2 zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito libanese. Terza ondata di caldo nella fase più intensa, oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15 con temperature fino a 45 gradi fra Sardegna e Sicilia, ma il nord comincia già a fare i conti con i primi violenti temporali. Papa Leone ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di Huacho in Perù. Il prelato ha 75 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di essere congedato per poter fare chiarezza sulla verità, come comunicato lo scorso aprile dalla Conferenza Episcopale Peruviana. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Pronti, buon pomeriggio, ben trovati. Guardando a quel 15 luglio 2006, che era caldo pure a San Francisco, però all'epoca in un ufficio che sembrava più un garage con l'aria condizionata rotta che una tech company che avrebbe cambiato il mondo, stava partendo una rivoluzione che avrebbe trasformato profondamente il mondo della comunicazione. Una piattaforma nuova, basata sull'idea che 140 caratteri sono sufficienti per dire tutto. Detta così sembra una sfida, no? Di sintesi estrema. Vi ricordate i tempi degli SMS? E invece è diventata la miccia che ha acceso un nuovo modo di comunicare, Twitter. Di questo stiamo parlando, no? Diventa un'arena globale da quel giorno, un miscuglio di genialità, di caos, di ironia, momenti storici. È il primo posto dove il mondo non si racconta ma si manifesta in tempo reale, senza filtri, senza freni, molto spesso senza senso, ma sempre con quella scintilla di immediatezza che nessun altro spazio digitale aveva mai avuto in questa dimensione. È il posto dove si litiga, Twitter è dove si ride, si fa ironia, si sbaglia, si cancella, si posta, un caos magnifico che per la prima volta metteva sullo stesso piano presidenti, attivisti, comici, scienziati, il vicino di casa che twittava le foto del gatto, capito? E poi, dopo anni di cinguetti, il colpo di scena, il rebranding, il passaggio che nessuno aveva chiesto ma tutti hanno dovuto accettare, Twitter che è diventato X, un cambio di nome che sembra quasi un gesto simbolico, no? Chiudere un'epoca e aprirne un'altra, poi migliore o peggiore ancora non si è capito bene, visto che è una storia che continua ancora oggi. Per noi invece significa un'ora a disposizione nel pomeriggio di In Blu 2000, versione dell'estate, per riascoltare insieme ieri e di oggi, ma anche le voci degli ospiti che sono passati da noi a raccontare i loro progetti. Con Francesco Filippi in regia siamo pronti a partire.

0: Lui si fa chiamare Sombra ed è cresciuto nel Lower East Side di New York. Ha frequentato la Guardia High School come studente di canto, no? La Guardia High School è una vera istituzione pubblica dedicata proprio alle arti, musica, arte e performing arts a Manhattan, ed è la scuola che ha ispirato la serie Saranno Famosi, per capirci, no? Soltanto che Sombra ha mollato gli studi al terzo anno, dopo che è arrivato il successo di una canzone che aveva pubblicato nel 2022. Come dire, ho studiato abbastanza, adesso iniziamo a fare sul serio. Le parole dell'estate. La bella stagione è anche il momento in cui si possono recuperare serie TV, film o magari podcast che siamo stati costretti a mettere da parte per il poco tempo a disposizione. Ce n'è uno in particolare di cui abbiamo parlato e che mi piaceva rimettere sotto i riflettori. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Scap de Tennis a margine, perché poi adesso ci organizziamo per raccontare anche il numero in arrivo, è un giornale che racconta le storie di strada. In questo spin-off, ecco perché mi piace anche questa definizione qui, sempre di storie si parla, insomma, in qualche modo. Parliamo di un podcast, Sconfitti sul filo di lana, già un titolo che dice tante cose.
2: Esatto, è uno spin-off di Scap de Tennis, è un primo esperimento che abbiamo voluto mettere in atto. È un podcast, si chiama Sconfitti sul filo di lana, dove racconto in prima persona storie di persone che hanno perso, che sono state sconfitte proprio lì, ecco, all'ultimo,
0: un attimo prima di farcela.
2: Un attimo prima di farcela.

0: e che non meritano di essere dimenticati dalla storia, che sono finiti nell'oblio, che invece meritano di essere riportati alla luce. Ecco, questo è un po' il senso del podcast, è il senso delle storie che cerchiamo di raccontare, con uno sguardo appunto su chi perde, perché come dico anche nel trailer del podcast, noi raccontiamo da tanti anni storie che non fanno rumore, ma in ogni sconfitta c'è un po' il seme della vittoria, no? Come diceva anche qualche grande testimone della storia.
1: Sì, la cosa interessante poi a margine, adesso due episodi sono già usciti, due storie sono già uscite, e tu hai citato situazioni diverse, ambientazioni diverse, insomma, da Darwin alla Munsen, che sono, diciamo, esatto, la punta dell'iceberg, diciamo il senso della sconfitta è un po' trasversale, ecco.
0: Esatto, assolutamente, è trasversale, passa nel tempo, percorre diversi secoli, riguarda e coinvolge uomini, donne, scienziati, esploratori, inventori, artisti, fotografi. I primi due episodi sì, sono già su tutte le piattaforme, quelle più comuni, dove tutti ascoltiamo.
1: Sì, per ascoltare tutti i podcast.
0: Certo. Esatto. Faremo 8 o 10 puntate, perché di solito veramente ne abbiamo trovate moltissime, e in questa prima stagione ci fermeremo lì, ma poi non escludo che ci possa essere qualche seguito più avanti. Le prime due storie, come tu hai citato, sì, è la storia di Darwin e della teoria dell'evoluzione, e il focus è su chi si era avvicinato di più alla teoria dell'evoluzione, che era Russell Wallace, e un altro esploratore che aveva scoperto là nell'isola dell'Indocina una teoria che poi Darwin, sulla quale Darwin stava studiando poi da 20 anni.
1: Perché questa pure è una cosa interessante, che Darwin aveva la teoria dell'evoluzione pronta, finita, chiusa in un cassetto, e lì era rimasta, cioè lì stava rimanendo.
0: Assolutamente, lui fece questo viaggio nel Sud America dove vide, dove capì, dove si accorse di questa teoria, e poi tenne nel cassetto i suoi scritti, i suoi appunti, anche perché il periodo non lo consentiva, forse non si era ancora pronti. E nello stesso tempo, dall'altra parte del mondo, appunto, un altro cittadino, suo conterraneo, scoprì là in Indocina le basi della teoria e scrisse a Darwin dicendogli: guarda che io ho scoperto queste cose. e Darwin, già il fatto appunto che dall'Indocina un personaggio prenda una lettera, scrive, immagina quanto tempo
1: sì, no, certo.
0: È occorso perché la lettera arrivasse. E Darwin è costretto a pubblicare il suo libro per non farsi superare, e ovviamente Darwin è nella storia e Wallace un po' meno, o come appunto nel secondo episodio, come tu citavi, raccontiamo un'altra storia, questa volta di esplorazioni, anche qui una storia di sconfitta, una storia molto drammatica, la conquista del Polo Sud, che Amundsen raggiunse 20 giorni prima di un altro esploratore inglese che si chiamava Robert Falcon Scott. Partirono nello stesso periodo, nello stesso mese, ma a quasi dell'incredibile, davvero. Abbiamo cercato storie di questo genere. Il podcast è fruibile perché dura 12-13 minuti, quindi sì, non sono episodi molto lunghi, non vuole essere né una cosa scientifica, né una l'approccio non è quello dell'approfondimento, ma è quello proprio dello storytelling, della narrazione, quasi della fiction, ecco. Cerchiamo ovviamente di destare nell'ascoltatore la curiosità, nel restare all'ascolto, e sono in arrivo, ho già scritto anche altre storie, anche altre storie incredibili, ne esce una domani, e posso fare anche un piccolo spoiler.
1: Oh, ecco, questo volevo chiederti.
0: Dove racconto anche qui la storia di questo grande italiano al quale fu rubato un brevetto, che è Antonio Meucci.
1: Certo,
0: esatto. ma racconto la storia di Meucci perché anche quella di Meucci è una storia davvero incredibile, la storia di un giovane appassionato di invenzioni, un giovane intraprendente, di ideali rivoluzionari all'epoca, costretto a trasferirsi a Cuba e poi a New York, nella sua casa ospita Garibaldi, inventa il telefono, gli rubano il brevetto,

0: metto un altro, una, anche qui veramente sono piccole fiction, sono piccole storie, ma dove c'è il senso, ecco, della storia, e dove c'è la volontà, ecco, di riportare alla luce, per quello che possiamo fare, figure di questo genere, uh-huh, che sono un po' finite di questo genere, di questo livello anche culturale, che sono finite nell'oblio. Sì. Arriveranno anche le donne, ovviamente, okay, nei prossimi episodi, e tante sorprese.
1: Un mondo avventuroso in bianco e nero, no? C'è un po' questo effetto nostalgia, insomma, di queste storie che sembrano uscite veramente da un film di spionaggio e controspionaggio, invece sono fatti accaduti realmente, dove tanti sono stati anche gli italiani protagonisti, insomma.
0: Assolutamente. Ci sono, guarda, noi ci siamo approcciati a questa idea perché volevamo raccontare un po' l'altra faccia della medaglia, no? Il chiaroscuro, perché dietro un grande successo, dietro una grande invenzione, dietro una grande operazione culturale, dietro a un qualunque evento di successo, c'è sempre qualcuno che magari ci lavora, ci arriva anche lì vicino, e che poi appunto rimane nascosto. E questo riflette un po' le nostre storie, perché a chi non è capitato di arrivare lì sul filo di lana e di vedersi superato da un altro, da un'altra, è un po' capitato a tutti, no? Perché la sconfitta fa parte anche delle nostre esistenze, delle nostre storie. E questo è un po' anche il senso di Scarpe e del suo podcast.
2: Sconfitti sul filo di lana è il titolo, storia di chi ha visto sfumare un sogno per un dettaglio, insomma, di chi è arrivato secondo, di chi ha perso quando sembrava fatta, insomma, perché poi dietro ogni sconfitta c'è molto più del risultato stesso, no? Ci sono scelte, sacrifici, occasioni mancate e verità che meritano di essere raccontate. 10 episodi per la prima stagione da ascoltare su tutte le piattaforme. Le parole dell'estate.

0: Intanto che qualcosa stesse bollendo in pentola per gli U2 è un po' il segreto di Pulcinella. Insomma, è arrivato a sorpresa venerdì scorso un singolo nuovo, ufficialmente anticipazione del disco in studio che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Questa è l'unica informazione disponibile, ma c'è nell'aria un tour mondiale. Di sicuro al momento questo disco nuovo sarà il primo dopo 9 anni, che non è poco. Le parole dell'estate: parlare di tecnologia per noi significa anche provare a capire come nascono fenomeni che poi diventano un linguaggio. Magari chi ha a che fare con qualche ragazzo più giovane avrà sentito parlare di sto 6-7. Insomma, riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Stavo leggendo su fanpage che Valerio Berra ha ricostruito la storia di questo meme 67, no? Un meme che negli ultimi mesi ha invaso internet, invaso la parte, diciamo, anglofona di internet, però qualcuno è sensibile pure da noi. Ieri pomeriggio camminavo con mio figlio per strada che si è fermata all'improvviso davanti a casa di uno, cioè a fare una foto, no? Dice: ma che stai fotografando? No? Magari, non so, casa di un amico suo, non so. E mi ha detto che stava fotografando il numero, cioè eravamo al civico 67 e mi ha spiegato che è un numero famoso su internet. Adesso, l'ultimo video che ho visto in questo senso, perché poi scatta la curiosità, no? È una classe di bambini che potrebbe essere ovunque nel mondo, no? L'insegnante dice: aprite il libro a pagina 67, che uno si alza e tutti insieme partono 67, perché appunto c'è tutto un mondo di video dove persone più o meno famose dicono sto numero 67 a favore di camera. E appunto è un vecchio meme, cioè dove vecchio nell'epoca di internet significa tornare indietro di un paio di mesi, dove c'è il picco, c'è stato il picco di popolarità, ed è un cosiddetto trash meme, cioè un trend che non ha grandi significati oltre alla ripetizione compulsiva di una data frase, no? Secondo Know Your Meme, meme si dice in inglese, la prima incarnazione di 67 arriva da una canzone pubblicata da un rapper americano di Filadelfia, lui si chiama Skrilla, la canzone è Dot Dot, dove lui ripete spesso sto 67, che dovrebbe essere un riferimento alla 67esima strada, che è dove abitava lui, no? Perché è il tipo di citazione che è abbastanza ricorrente, insomma, nell'iconografia del rap. Il video pubblicato su YouTube di questa canzone fa tipo 13 milioni di visualizzazioni, quindi non è proprio, ecco, uno sconosciuto. Da questa base, nel dicembre del 2024, un utente TikTok ha pubblicato un video con le immagini di un giocatore di basket americano, siamo nell'NBA, Charlotte Hornets, e in questo video il telecronista, parlando di questo giocatore che si chiama LaMelo Ball, dice di lui che sembra muoversi come qualcuno molto più agile di quanto non sia in realtà una persona alta 6,7 piedi, che sono tipo 2 metri. E da qui, boom, parte la canzone che dicevamo prima, 67. E con qualche ondata negli ultimi mesi, da allora sto meme, insomma, va e viene, no? Poi, come è facile immaginare, i contesti in cui si può usare sto 67, 67 sono tanti, insomma, dalle pagine di un libro ai compleanni di un genitore, di un nonno. Poi, in realtà, sto meme non è mai entrato in modo netto nei trend italiani, insomma, anche se poi, come tutte le cose su internet, c'è un po' un palco globale. Quindi sappiate che se vi capita di dire sto 67 in un video nostro, italiano, in Italia, potrebbe scatenare un'ondata di commenti anche in inglese, o ce ne faremo una ragione, per carità. Poi sarebbe curioso anche che arrivasse qualcosa al contrario, cioè partisse da noi e che arrivasse nel mondo anglofono un meme col numero 23, ma non ditelo ad alta voce in una serata tra amici di Roma, a vostro rischio. Possiamo pensare ad un meme come a un'immagine che internet continua a reinventare, come fosse quasi una battuta collettiva, no? Un format condiviso, che però spesso richiede la conoscenza di termini specifici, insomma, per essere compresa anche dai non addetti ai lavori. Possiamo pensarlo semplicemente come uno dei mille linguaggi della rete di oggi. Le parole dell'estate.

Diciamo che Christina Aguilera è rimasta legata a doppio filo a questa canzone, anche se nell'aria c'è un album nuovo, concettuale, legato a un documentario sulla sua vita e incentrato sul tema proprio della rinascita, non ci sono altre informazioni. Prima ancora Bert e Bryan Adams, passando dalle estati di ieri a quelle di oggi nel pomeriggio di In Blue 2000. Con Ben Harper invece torniamo al 2003, la canzone che dà il titolo al disco intero, bellissimo, peraltro, Diamonds on the Inside.

Cher ha una carriera che attraversa la musica, la televisione, il cinema, un simbolo proprio di empowerment, di stile, di resilienza senza tempo, leggenda vivente dello spettacolo, Oscar come miglior attrice, cos'era, 1988, per Stregata dalla Luna, più un centinaio di milioni di dischi venduti, insomma l'unica artista ad aver portato almeno una canzone al numero uno della top 10 di Billboard in 6 decenni differenti, insomma. Spigolature, appunto, come questa ora che passiamo insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blue 2000, le parole dell'estate. Per oggi abbiamo finito, dico al plurale perché viene via anche Francesco Filippi in regia, ma siamo già pronti per domani, dove riascolteremo tra le altre cose il passaggio dello scorso ottobre in occasione del Linux Day, che c'è tutto un mondo di software libero da scoprire e riscoprire, ma ce lo siamo fatti raccontare da uno che ne sa. Vi aspetto puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. Penso che la Russia sia pronta a un accordo sull'Ucraina, lo dice Trump in un'intervista televisiva. La presidente della Commissione europea von der Leyen oggi a Kiev ha firmato con Zelensky un'intesa per la produzione congiunta di droni. I 27 paesi dell'Unione cercano intanto ancora l'unanimità su nuove sanzioni a Mosca che evitino di far cadere il price cap. Petrolio russo. A Kiev oggi anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede. E si è conclusa a Gerusalemme la missione di Caritas italiana in Terra Santa fra Gerusalemme e Betlemme, è guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Ascoltiamolo.
1: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia, ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
0: Ondata di raid americani sull'Iran. Il comando americano sostiene di aver colpito sistemi di difesa costieri di Teheran. Le autorità iraniane parlano di 30 morti. Come rappresaglia, i Pasdaran colpiscono basi americane in Kuwait, Bahrain e Giordania e torna al blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. I guardiani della rivoluzione minacciano di fermare l'export di energia in tutta la regione. La politica, legge elettorale, bocciato anche l'emendamento Vannacci sulle preferenze. Il testo di Futuro Nazionale ha avuto 233 voti contrari e 139 a favore, fra cui quelli di Fratelli d'Italia. La maggioranza quindi si è di nuovo spaccata. Passa invece il limite di 220 deputati e 113 senatori per chi vince. Il ponte Morandi, l'amministratore delegato di Autostrade Giana, in una lettera aperta alla vigilia della sentenza di primo grado del processo, chiede scusa per la tragedia del 2018. È una nostra esigenza morale, scrive Giana. I parenti delle vittime si dicono sbigottiti dalla tempistica. I mondiali di calcio stasera, l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina alle 21, già in finale la Spagna che ieri sera ha battuto per 2-0 la Francia. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Per tornare all'evento più atteso dell'estate, dal 12 al 19 luglio arriva Rimini Cartoon Club, il festival internazionale del cinema d'animazione, fumetto e games. Nel centro storico ti aspettano i film animati, le mostre dedicate a Spider-Man, a Giorgio Capazzano e molto molto altro. E dal 16 al 19 luglio in Piazzale Fellini torna Rimini Comics e la mostra mercato del fumetto con tanti autori, games, spettacoli e contest cosplay e K-pop. Seguici su www.cartoonclub.it. Cartoon Club.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
5: Radio Icaro.
6: Vai bella.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: Run Rise, la decima alba, corsa o camminata, organizzata da Rimini Formutoco. Un progetto a scopo umanitario che attraverso lo sport ed il divertimento raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e a Rimini. Run Rise, corsa o camminata, sabato 18 luglio, ore 5:43. Iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Rimini Marina Centro. Colazione per tutti e altre iniziative. Per tutte le info, riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Viva l'Italia! Solo musica italiana.
6: Radio Icaro.
7: Vai bella.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: vittima, una donna di 33 anni, residente a Bellareggio Marina, sarebbe stata sottoposta a un regime di vita insostenibile fin dal novembre 2023. Tra gli episodi più inquietanti contestati dal PM Luca Bertuzzi emerge un pericoloso gesto compiuto mentre la donna era incinta. L'uomo, nel corso di un'accesa discussione, avrebbe tirato improvvisamente il freno a mano dell'auto in corsa, mettendo a rischio l'incolumità della compagna e del feto. Molteplici le frasi intimidatorie rivolte alla donna, come la minaccia di piantarle un coltello nei reni. A fare le spese del clima di terrore che regnava in casa anche la figlia minore della coppia. L'indagato è infatti accusato di aver esposto la piccola al freddo invernale per ore solo per fare un dispetto alla madre e di aver dato vita ad una violenta colluttazione in strada proprio durante il compleanno della bambina, costringendo la donna a barricarsi in un hotel. L'escalation di violenza è culminata lo scorso maggio con appostamenti ossessivi presso un supermercato e l'abitazione della madre della vittima, spingendo la 33enne a cercare rifugio in una struttura protetta. Il GIP di Rimini Raffaella Ceccarelli ha fissato l'udienza preliminare il prossimo 12 gennaio. In quella sede si deciderà se l'uomo dovrà affrontare il processo.
1: Torniamo a parlare della protesta in cantiere di ieri a Rimini. È sceso solo alle 19.30, dopo la conferma del bonifico degli arretrati, l'operaio egiziano 25enne che per oltre 8 ore è rimasto su una gru nel cantiere del nuovo asilo in via Pindemonte a Riva Azzurra per protesta contro i mancati pagamenti. Una protesta eclatante che ha portato sul posto Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, negoziatori, il 118, l'assessore Morolli e i tecnici comunali. Si tratta di un cantiere pubblico per il rifacimento dell'asilo Il Pollicino con fondi del PNRR. Il comune di Rimini nel pomeriggio aveva sollecitato un chiarimento dal consorzio Innova, appaltatore del cantiere, tramite bando. Consorzio intervenuto per escludere proprie responsabilità, per ribadire la regolarità dei pagamenti di propria competenza, mentre i mancati pagamenti oggetto della protesta sono attribuiti a irregolarità contributive della subappaltatrice AV Edilizia, non associata al consorzio, ma subappaltatrice di Costruzioni Italia, una delle aziende del consorzio, che ricorda a sua volta di essersi resa disponibile a individuare una soluzione per anticipare parte delle somme dovute in deroga alle ordinarie modalità operative. Proposta però che pare non essere stata accolta da AV Edilizia. Un subappalto legittimo e regolarmente autorizzato, ma che per i sindacati e per diverse parti politiche riporta l'attenzione sui rischi connessi alle catene dei subappalti. Scattano domani gli obblighi assicurativi per i monopattini. Intanto dal comune di Rimini arrivano i dati sulle contravvenzioni dei primi 6 mesi dell'anno. Il servizio di Stefano Ravaglia.
2: Scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, ultimo tassello di una riforma che ha già portato la polizia locale di Rimini a contestare nel 2026 111 violazioni contro le 126 del 2025 e le 47 del 2024. Tra le infrazioni contestate, il trasporto di passeggeri, il mancato controllo del veicolo e alcune irregolarità nelle precedenze, mentre nel 2025 la maggioranza aveva riguardato l'assenza del casco. I proprietari dei mezzi dovranno stipulare una polizza di responsabilità civile dedicata, che non potrà essere sostituita da una copertura familiare già in loro possesso. Durante la circolazione sarà obbligatorio portare con sé il certificato assicurativo in formato digitale o cartaceo da esibire alle forze dell'ordine in caso di controllo. Il monopattino dovrà inoltre rispettare i requisiti tecnici previsti, comprese le dotazioni di illuminazione, segnalazione e indicatori di direzione. L'obbligo assicurativo si aggiunge a quelli già in vigore, dal casco per tutti i conducenti al contrassegno identificativo introdotto lo scorso maggio, e completa il quadro delle regole di circolazione che fissano età minima, limiti di velocità e divieto di trasportare passeggeri.
1: È stato presentato il nuovo assetto della piazzetta del Faro nel cuore turistico di Riccione. Il servizio di Simona Molazzani con la voce della sindaca Daniela Angelini.
3: Non era stato possibile inaugurarla insieme al secondo stralcio, ma ora la piazzetta del Faro di Viale Ceccarini a Riccione è stata liberata totalmente dal cantiere e si unisce al tratto di Salotto già riqualificato. Già dai primi di luglio erano entrate in funzione le fontane e i giochi d'acqua, particolarmente gradite dai passanti in queste giornate torride. L'investimento è stato di 640.000 euro, parzialmente finanziato con il conguaglio di 540.000 euro derivante dalla permuta per l'immobile venduto di Viale Martinelli.
4: Questo spazio riqualificato è già fruibile e si inserisce perfettamente nella rigenerazione completa del Salotto di Riccione, un progetto che unisce la nostra storica identità di città giardino con le soluzioni tecnologiche più moderne. I lavori della piazzetta si sono conclusi entro i tempi programmati, offrendo ai riccionesi e ai nostri ospiti un'agorà accogliente, arricchita da fontane scenografiche, effetti di nebulizzazione a raso, grandi sedute in pietra e rigogliosa vegetazione mediterranea.
3: Dopo la pausa estiva a settembre riprenderanno i lavori. L'obiettivo è finire l'intera riqualificazione nella primavera 2027.
4: I cantieri apriranno per riqualificare l'area del gazebo all'incrocio con Viale Dante, il tratto di Viale Gramsci fino a Viale Coridoni e le restanti porzioni di Viale Ceccarini fino alla ferrovia e in Viale Dante fino a Piazzale Ceccarini. Si tratta di un piano monumentale da circa 10 milioni di euro complessivi che sta cambiando radicalmente il volto al centro della nostra città.
1: Una notizia di sport: Sergio Luiz sarà al fianco di coach Sandro Dell'Agnello anche per la prossima stagione. Dole Basket Rimini lo ha infatti confermato come vice allenatore. Per il 49enne tecnico casertano si tratta della terza stagione a Rimini. È tutto. Vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
5: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
1: un Radio Italo Rubicone
0: che fa bene e aiuta a star meglio con amore.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

0: venduto di Viale Martinelli.
1: Questo spazio riqualificato è già fruibile, si inserisce perfettamente nella rigenerazione completa del salotto di Riccione, un progetto che unisce la nostra storica identità di città giardino con le soluzioni tecnologiche più moderne. I lavori della piazzetta si sono conclusi entro i tempi programmati, offrendo ai riccionesi e ai nostri ospiti un'agorà accogliente, arricchita da fontane scenografiche, effetti di nebulizzazione a raso, grandi sedute in pietra e rigogliosa vegetazione mediterranea.
0: Dopo la pausa estiva, a settembre riprenderanno i lavori. L'obiettivo è finire l'intera riqualificazione nella primavera 2027.
1: I cantieri apriranno per riqualificare l'area del gazebo all'incrocio con Viale Dante, il tratto di Viale Gramsci fino a Viale Coridoni e le restanti porzioni di Viale Ceccarini fino alla ferrovia e in Viale Dante fino a Piazzale Ceccarini. Si tratta di un piano monumentale da circa 10 milioni di euro complessivi che sta cambiando radicalmente il volto al centro della nostra città.
2: Una notizia di sport: Sergio Luis sarà al fianco di coach Sandro Dell'Agnello anche per la prossima stagione. Dole Basket Rimini lo ha infatti confermato come vice allenatore. Per il 49enne tecnico casertano si tratta della terza stagione a Rimini. È tutto. Vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: carabinieri. Uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là.
0: No, non ci prenderanno. Siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
0: No, signore. Musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
1: Vai.
3: Jack, il cartello dice solo per stasera i Good Old Boys.
1: Dovrebbe dire solo per stasera i Blues Brothers. Ci deve essere un errore.
4: Oddio, Lele Guerra here. Questo è il Country Bunker Medicine Show, trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu, 18:20, mezzanotte 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Preston Benfield Band in apertura con Won't Be Sober. Adam Fisher è un protagonista della nuova scena Outlaw Country e si è conquistato un posto tra i suoi eroi musicali. È cresciuto a Jacksonville in North Carolina da genitori che erano dei cantanti gospel. All'ultimo anno di liceo, mentre gli altri ragazzi frequentavano studi legali e studi medici, lui frequentava i palchi dei locali honky tonk. Dopo aver pubblicato il suo primo CD all'età di 21 anni, è passato dai bar di provincia della North Carolina alle luci della ribalta di Music City. Nelle classifiche dove i nuovi artisti hanno a disposizione un solo colpo, un solo singolo, per vedere se riescono ad emergere, Adam sta cercando di dimostrare perché un 24enne dovrebbe cantare di Outlaw e Honky Tonk andando totalmente controcorrente rispetto alla nuova tendenza. Questo per cercare di affermarsi tra il pubblico amante del traditional country, come credo tutti noi che ascoltiamo il Country Bunker. Adam Fisher, Loser Like Me.
5: Ain't no love for me.

Loser Like Me per Adam Fisher. Brett Graham è emigrato verso sud da Stroud in Oklahoma, stabilendosi a Canyon Lake in Texas, dove ha iniziato a girare con la chitarra in mano. I concerti a pagamento erano rari, ma ha resistito e ha iniziato lentamente a costruirsi una sua grande base di fan. Vendeva copie di una cassetta fatta in casa che aveva registrato nel 1997 e nel frattempo aveva iniziato a scrivere canzoni per il suo futuro album. Dopo il successo di quella audiocassetta, decise che era arrivata l'ora di registrare un CD. I suoi 4 CD sono intitolati come gli anni 1998, 99, 2000 e 2001. Brett è da molti anni il presentatore fisso nella Green Hall in Texas per i brunch gospel mensili. Condivide il palco con i Silvertones, un gruppo gospel afro-american di Austin, e con il leggendario Buckner Fanning, pastor of Trinity Baptist Church, che proclama la parola di Dio nella più antica sala da ballo del Texas. Brett Graham, Hummingbird.

home. Hummingbird, Brett Graham. G.T. Watts è cresciuto in Tennessee cacciando, pescando e cantando musica country. Dopo aver lavorato nel mobilificio di famiglia e aver gestito per molti anni la sua attività di disboscamento, ha deciso di portare la sua musica a De Leon in Texas, dove lui e sua moglie allora vivono in una fattoria di famiglia insieme al loro figlio. G.T. Watts, Something Country.

Something Country, G.T. Watts. The Dixons si sono formati nel 2005 a Brooklyn, New York City, e sono portatori sani del classico Bakersfield Sound, costruito sul suono di Telecaster e Steel Guitar. Il loro disco di debutto del 2008 contiene 8 brani originali e 3 cover di classici. Tutti i brani hanno un'atmosfera old time e sono praticamente irriconoscibili dalle cover. The Dixons, Talk of the Town.

Corey Dane Budweiser. Quando mi sono seduto in un locale di Nashville e ho ordinato delle birre, ho passato la serata a sentire la musica al bancone, alla fine la bartender mi ha guardato e mi ha detto: Budweiser è stata l'unica parola in inglese corretta che tu hai pronunciato durante tutta la serata. Questo era l'Alcoholic Corner che quotidianamente dedichiamo ad uno dei temi classici presenti nelle canzoni dei due generi, quello country e quello western. Gli Astaire Brothers sono stati una collaborazione tra due artisti, Chris Gaffney, che oltre ad aver pubblicato alcuni album con la sua band, i Cold Hard Facts, è stato in tour con Dave Alvin, e Dave Gonzalez, chitarrista, cantante e compositore dei Paddings. Chris e Dave erano amici di lunga data, ma si sono esibiti per la prima volta insieme nel 2002 ad una festa di compleanno di un amico comune. Dave è rimasto così colpito dalla voce di Chris ed era da tanto tempo che stava cercando qualcuno per cantare canzoni country, ma non riusciva a trovarlo. Propose quindi a Chris una collaborazione ufficiale, hanno adottato il nome di Astaire Brothers e stabilita la loro base operativa a Tucson in Arizona. Hanno incominciato a produrre la loro musica. Gonzalez era appassionato d'auto d'epoca e ha stretto amicizia con un altro grande appassionato di motori, un leggendario produttore e compositore di nome Dan Penn, figura chiave dell'etichetta della Muscle Shoals. Lo convinse a produrre l'album di debutto omonimo degli Astaire Brothers del 2005, da quel disco South of Lonesome.

Death of Lonesome, The Hacienda Brothers. Brooks Werner è nato a Danburg in Indiana ed è cresciuto con la musica country che risuonava dagli altoparlanti del pick-up Ford del 94 di suo padre. Da allora ha sempre suonato le sonorità ormai diventate immortali della musica country degli anni 90. A 12 anni ha preso in mano la chitarra per la prima volta e ha iniziato a suonare i classici che hanno plasmato il suo amore per la musica. Insieme all'amico di sempre Drake Mitchell hanno formato una band e hanno iniziato ad esibirsi prima in piccoli locali fino ad arrivare in grandi palchi, portando sempre e comunque cuore, autenticità e lo spirito blue collar ad ogni loro esibizione. Nel 2025 ha pubblicato il suo singolo di debutto Good Thing Gone Bad, Brooks Werner.

Nothing Gone Bad, l'esordio discografico di Brooks Werner. Per molti basta indossare un cappello Stetson e far finta di essere un cantante country. Chris Wall invece è un vero cantante country che conosce bene l'honky tonk, i classici della musica country, insomma le basi fondamentali. È nato a Newport Beach in California ed è figlio di un cantante che ha collaborato in passato con Sons of Pioneers. Ha trascorso del tempo nel ranch dello zio ed ha imparato ad amare la campagna più delle spiagge. Si è trasferito nel Montana, dove ha iniziato a scrivere canzoni country. Nel 1987 ha conosciuto Guy Clark, il quale, dopo uno scambio di canzoni, lo ha raccomandato a Jerry Jeff Walker, che rimase colpito dopo averlo ascoltato in concerto a Jackson Hole in Wyoming e lo ha invitato ad Austin per registrare con lui. Ha pubblicato il suo album di debutto a metà del 1989 e Ryko Disc lo ha ingaggiato come opening act per i concerti di Jerry Jeff Walker. Chris Wall Turns to Tears.

14 Years, Chris Wall, dal suo Tainted Angel nel 1987, quando è uscito questo album, ed è attualissimo dal punto di vista musicale. I due generi non tradiscono mai e non invecchiano mai. Siamo alla termine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Se volete mi trovate su Radio Icarin Blu tutti i giorni alle 18:20 a mezzanotte e 20, così come in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dall'Ele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata. Montana Rose, Don't Give Up on Me.